0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo, e questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione e di elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelle di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Manamana.
2: 98.5 106.1 Le radio

0: Caligonna Giano,
1: la mole.
0: Si che in studio non si potrebbe, no? Stavolta c'è il mio.
2: Io che non ho mai voluto smettere.

0: Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.23, ora legale. La luna tramonta alle 4.15 e sorge alle 20.03, luna crescente. La chiesa ricorda San Pedro Poveda e San Vittorio I.
1: Accadde oggi.
0: Il 28 luglio del 1996, nei pressi di Kennewick, nello stato di Washington, venivano scoperti i resti di un uomo preistorico che venne ribattezzato l'uomo di Kennewick. Si trattava del ritrovamento del più antico abitante del Nord America, i cui resti risalgono a 9.000 anni prima.
1: Benessere naturale.
0: Olio di rosmarino contro le palpitazioni. I principi attivi del rosmarino attenuano i disturbi del sistema nervoso, come appunto le palpitazioni. Servono 3 gocce di olio essenziale di rosmarino e 1 cucchiaino di miele. Si uniscono le gocce di olio essenziale al miele e si assume il preparato 2-3 volte al giorno, lontano dai pasti. Il miele ne rende più rapida la assimilazione e più immediato l'effetto diuretico e calmante.
1: Consigli pratici.
0: Sostenibile lino. Freschissimo e piacevole, il lino viene da una pianta adatta al clima europeo che si coltiva senza danneggiare l'ambiente. Il cotone invece, se non è biologico, è una coltivazione molto inquinante. Il 25% dei pesticidi usati in tutto il mondo sono infatti dati ai campi di cotone. Inoltre il cotone è sbiancato, colorato e trattato con sostanze chimiche potenzialmente pericolose.
1: Hanno detto?
0: Due cose assolutamente opposte ci condizionano ugualmente: l'abitudine e la novità. Jean de la Bruyère. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 28 luglio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Nazario e le Alfonsa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 luglio Jacqueline Kennedy Onassis, il direttore d'orchestra Riccardo Muti, l'attore Simone Montedoro e Luca Barbareschi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado del leone, sappi che l'influsso di Giove si fa sentire nel tuo comportamento. Sei energico, forte, combattivo e a volte aggressivo. Sembra che i nati sotto questo grado siano arrivati sulla terra per organizzare, regnare o comandare. Il tuo orgoglio e la dignità ti impediscono di ricorrere a mezzi poco etici. Ciò nonostante, sarà probabile che tu arriverai a una posizione molto elevata. Ami lo sport e sei sempre pronto a discutere sui fatti della vita. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, teniamo sotto stretto controllo l'impeto per non incrinare l'accordo con capi e colleghi. Con le nostre stesse mani potremo metterci nei pasticci. L'intesa di coppia mostra stanchezza. Dedichiamo all'altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante. Toro, oggi possiamo contare su metodo e logica per lavorare con soddisfazione e risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, giornata sonnacchiosa. Sarà per via del caldo o per via di alcune preoccupazioni di cui non riusciamo a sbarazzarci. La mente è ingombra, liberiamo spazio, buttiamo via qualche ricordo, istantanee d'un tempo che fu. Cancro, alcune questioni in sospeso ci tengono in pugno e non troviamo il modo per risolverle una volta per tutte. Facciamoci aiutare da un amico fidato. Nel modo di comunicare, prestiamo maggiore attenzione all'interlocutore, ne saremo entrambi gratificati. Leone, lavoriamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. L'amore e le emozioni oggi passano in secondo piano, la parte del leone tocca al lavoro, ordinario e straordinario. Vergine, affrontiamo il dovere con entusiasmo e forza di volontà e una volta tanto siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Lasciamo che le persone care facciano le loro esperienze, è l'unico modo per conquistare l'autonomia. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le criticità odierne. Dobbiamo operare difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, facciamo delle scelte ben precise. L'esitazione ci immobilizza. Scorpione, siamo brillanti e motivati. Le nostre imprese hanno innumerevoli possibilità per riuscire con successo. Martedì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante per gli studi e sorprendente per l'amore. Sagittario, anche se per noi il denaro e la carriera hanno un valore relativo, farà piacere apprendere che da oggi su questi fronti sono in arrivo notizie promettenti. Un oculato investimento dà i suoi frutti, non ci resta che raccoglierli. Capricorno, gli impegni ci incalzano magari con qualche momento di particolare tensione, ma noi procediamo simili a carri armati. Con l'amato ci intendiamo a meraviglia, possiamo affidargli confidenze e parlargli di tutti i nostri dubbi. Acquario, in attesa di vederci più chiaro nei nostri sentimenti, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. L'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi. Oggi siamo solitari e poco collaborativi. Pesci, momento ideale per lavorare con profitto, incontrare gli amici e mettere la nostra sensibilità a servizio di un'azione solidale e concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Un uomo sano di mente è uno che tiene sotto chiave il pazzo interiore. Paul Valéry.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manomana. Manomana. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo. E questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione e di elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere a cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelle di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 28 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.23, ora legale. La luna tramonta alle 4.15 e sorge alle 20.03, luna crescente. La chiesa ricorda San Pedro Poveda e San Vittorio I.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 luglio del 1996, nei pressi di Kennewick, nello stato di Washington, venivano scoperti i resti di un uomo preistorico che venne ribattezzato l'uomo di Kennewick. Si trattava del ritrovamento del più antico abitante del Nord America, i cui resti risalgono a 9.000 anni prima.
0: Benessere naturale.
1: Olio di rosmarino contro le palpitazioni. I principi attivi del rosmarino attenuano i disturbi del sistema nervoso, come appunto le palpitazioni. Servono 3 gocce di olio essenziale di rosmarino e 1 cucchiaino di miele. Si uniscono le gocce di olio essenziale al miele e si assume il preparato 2 o 3 volte al giorno, lontano dai pasti. Il miele ne rende più rapida la assimilazione e più immediato l'effetto diuretico e calmante.
0: Consigli pratici.
1: Sostenibile lino. Freschissimo e piacevole, il lino viene da una pianta adatta al clima europeo che si coltiva senza danneggiare l'ambiente. Il cotone invece, se non è biologico, è una coltivazione molto inquinante. Il 25% dei pesticidi usati in tutto il mondo sono infatti dati ai campi di cotone. Inoltre il cotone è sbiancato, colorato e trattato con sostanze chimiche potenzialmente pericolose.
0: Hanno detto?
1: 2 cose assolutamente opposte ci condizionano ugualmente: l'abitudine e la novità. Jean de la Bruyère. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Vola con Radio Fly.
3: 98.5 106.1

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 28 luglio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Nazario e le Alfonsa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 luglio Jacqueline Kennedy Onassis, il direttore d'orchestra Riccardo Muti, l'attore Simone Montedoro e Luca Barbareschi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado del leone, sappi che l'influsso di Giove si fa sentire nel tuo comportamento. Sei energico, forte, combattivo e a volte aggressivo. Sembra che i nati sotto questo grado siano arrivati sulla terra per organizzare, regnare o comandare. Il tuo orgoglio e la dignità ti impediscono di ricorrere a mezzi poco etici. Ciò nonostante, sarà probabile che tu arriverai a una posizione molto elevata. Ami lo sport e sei sempre pronto a discutere sui fatti della vita. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, teniamo sotto stretto controllo l'impeto per non incrinare l'accordo con capi e colleghi. Con le nostre stesse mani potremo metterci nei pasticci. L'intesa di coppia mostra stanchezza. Dedichiamo all'altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante. Toro, oggi possiamo contare su metodo e logica per lavorare con soddisfazione e risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, giornata sonnacchiosa. Sarà per via del caldo o per via di alcune preoccupazioni di cui non riusciamo a sbarazzarci. La mente è ingombra, liberiamo spazio, buttiamo via qualche ricordo, istantanee d'un tempo che fu. Cancro, alcune questioni in sospeso ci tengono in pugno e non troviamo il modo per risolverle una volta per tutte. Facciamoci aiutare da un amico fidato. Nel modo di comunicare, prestiamo maggiore attenzione all'interlocutore, ne saremo entrambi gratificati. Leone, lavoriamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. L'amore e le emozioni oggi passano in secondo piano, la parte del leone tocca al lavoro, ordinario e straordinario. Vergine, affrontiamo il dovere con entusiasmo e forza di volontà e una volta tanto siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Lasciamo che le persone care facciano le loro esperienze, è l'unico modo per conquistare l'autonomia. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le criticità odierne. Dobbiamo operare difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, facciamo delle scelte ben precise, l'esitazione ci immobilizza. Scorpione, siamo brillanti e motivati, le nostre imprese hanno innumerevoli possibilità per riuscire con successo. Martedì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante per gli studi e sorprendente per l'amore. Sagittario, anche se per noi il denaro e la carriera hanno un valore relativo, farà piacere apprendere che da oggi su questi fronti sono in arrivo notizie promettenti. Un oculato investimento dà i suoi frutti, non ci resta che raccoglierli. Capricorno, gli impegni ci incalzano magari con qualche momento di particolare tensione, ma noi procediamo simili a carri armati. Con l'amato ci intendiamo a meraviglia, possiamo affidargli confidenze e parlargli di tutti i nostri dubbi. Acquario, in attesa di vederci più chiaro nei nostri sentimenti, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. L'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi. Oggi siamo solitari e poco collaborativi. Pesci, momento ideale per lavorare con profitto, incontrare gli amici e mettere la nostra sensibilità a servizio di un'azione solidale e concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Un uomo sano di mente è uno che tiene sotto chiave il pazzo interiore. Paul Valéry.

0: E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly, e oggi è un ben trovati particolare, infatti questa è una prima puntata. È una prima puntata di un nuovo programma di Radio Fly, un programma che si occuperà di cucina, ma anche di prodotti, di territorio, di stagionalità, e non sarò sola ovviamente in questo percorso, ma la vera protagonista di questa trasmissione è la mia compagna di avventure che vi vado a presentare, Daniela Gori.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati, finalmente direi.
0: Finalmente, perché questo programma ha richiesto una lunga preparazione, perché metterci insieme non è facile, insomma, quindi quello che vedete oggi è proprio una cosa straordinaria.
1: Per noi è un'emozione, un'eccezionalità veramente.
0: Assolutamente.
1: È stato fantastico.
0: E noi saremo qui a tenervi compagnia una volta al mese, e per ogni mese presenteremo un prodotto del territorio e andremo a proporre delle ricette. Non solo di cucina.
1: No, noi siamo fantasiose in questo.
0: Esatto.
1: E andremo a scavare in tutti gli aspetti del prodotto tipico, quindi con tutte le sue particolarità.
0: Esatto. Magari daremo anche delle ricette, che ne so, di cosmetici, di vari intrugli, pozioni
1: lavorando.
0: Magiche, insomma, aspettatevi di tutto.
1: Sì, sì, da noi di tutto.
0: Le ricette ci sono, ma non si sa di cosa. Soprattutto cercheremo di non cadere sullo scontato e quindi di dare ricette che tutti conosciamo, ma presentiamo la vera protagonista di questa prima puntata. Infatti il mese di ottobre, devo dire che non ci ha lasciato dubbi il mese di ottobre.
1: No, infatti quando...
0: un mese di passaggio, molte verdure sono ancora di passaggio, no? E nel mese di ottobre si trova qualche rimanenza dell'estate, qualche assaggio dell'autunno, inizia la stagione dei cavoli, però inizia, finisce la stagione dei peperoni, però finisce, ma esplode la stagione della zucca.
1: Eh sì, la regina della tavola in ottobre non può essere altro che la zucca.
0: Sua maestà, versatilissima.
1: Ah, veramente.
0: Cioè, con la zucca puoi fare i cosmetici.
1: Non lo so,
0: ma questo non lo sappiamo.
1: Però si può dire che la zucca si può utilizzare dall'antipasto
0: al
1: fino
0: dolce.
1: Al dolce.
0: Assolutamente.
1: Quindi è una veramente talmente duttile che la puoi mettere ovunque. Poi
0: sì.
1: Per ogni cosa c'è una zucca diversa in base alle sue proprietà,
0: alle necessità,
1: naturali, sì, certo.
0: Anche all'apporto idrico che ha quella
1: sì.
0: Zucca, perché alcune sono più acquose, altre meno, quindi magari per i dolci meglio scegliere una zucca più asciutta.
1: Sì, sì, è vero. E poi soprattutto noi in Toscana ne abbiamo una in particolare di zucca che viene coltivata, e siamo proprio...
0: E allora dici qual è?
1: Territorio. La zucca Lardaia. Si chiama, che viene coltivata,
0: eccola,
1: preciso,
0: qua.
1: Quella lì, che viene coltivata soprattutto in Val d'Arno, ma ad Arezzo è quella coltivata per eccellenza, ma non solo, nelle province di Arezzo, Siena e Firenze questa la fa da padrona.
0: E lei la zucca per noi.
1: Sì, per noi toscani.
0: Diciamo che per i nostri nonni era lei. Ora,
1: sì.
0: Sai, è un po' diverso, magari c'è un po' più di promiscuità, di...
1: Sì, perché comunque siamo...
0: di contaminazione regionale,
1: brava.
0: Però per i nostri antenati la zucca era questa.
1: La zucca era questa. Io mi ricordo infatti mia nonna che la coltivava tutti gli anni. Ma coltivava sia per mangiarla, ma anche per darla poi alle galline,
0: certo.
1: Perché noi, ma non solo le galline la mangiano, e qui entri in gioco te, perché sugli animali sei te la ferrata.
0: Assolutamente, assolutamente. Sì, sì, le zucche sono... Ti voglio raccontare un aneddoto. Questa non lo sapevo, ma anche i topi mangiano le zucche. Mi è capitato di avere un topolino che viveva nel nostro giardino, e non ti dico per prenderlo, ovviamente in maniera del tutto innocua, e spostarlo.
1: Certo.
0: Praticamente una sera abbiamo lasciato una zucca delica.
1: Vedi?
0: Se proprio si vuole essere precisi, quindi è una zucca un po' più del nord.
1: Sì, sì.
0: L'abbiamo comprata e lasciata su un tavolo in giardino, e la mattina era, hai presente quando nei cartoni animati mangiano la mela e rimane solo il torcolo?
1: Sì.
0: Era in quel modo.
1: No, fantastica. Ma gli hai fatto una foto, spero?
0: Guarda, ce l'ho una foto di quel momento.
1: Allora
0: sì.
1: Ce la devi portare.
0: E anche
1: la
0: del topo
1: volta.
0: Che poi quando l'abbiamo presa era bello in carne.
1: Ci credo. Perché sì, la zucca poi ha, ha,
0: no, gli animali, tu, ma se pensiamo agli animali del bosco, gli animali erbivori mangiano le zucche perché poi è dolce, quindi piace un po' a tutti, è molto nutriente.
1: Molto nutriente, infatti una particolarità della zucca che molte persone la ritengono un carboidrato, in realtà non lo è, non è un carboidrato e anzi è piena di vitamine,
0: fibre.
1: Fibre, poi ha la sua parte acquosa, quindi è veramente piena di nutrienti anche per noi, soprattutto è molto indicata anche nelle diete. Ora va molto anche la dieta chetogenica, quindi è indicata anche su quella, la dieta vegetariana, la dieta, qualsiasi dieta, la zucca si può mangiare perché non è un carboidrato.
0: Senti, però me l'hai servita su un piatto d'argento e prima, vai, mentre ci stavamo preparando, mi hai raccontato di come veniva cucinata tipicamente in Toscana la zucca, che non è indicata in tutte le diete, solo nelle diete,
1: no,
0: all'ingrasso.
1: Sì, quella proprio all'ingrasso. Perché noi toscani siamo amanti della frittura
0: rifatta
1: con il pomodoro, quindi ho trovato un aneddoto dove dicono che la ricetta tipica, quindi che veniva cucinata qui in la maniera più tipica della Toscana, era fritta e rifatta con il pomodoro, quindi ho detto no, non è possibile, anche quella. Sì, anche quella.
0: Esatto.
1: Anche quella veniva fritta e rifatta. Però ovviamente poi dopo c'è la parte dove veniva fatta
0: in vellutata
1: con le patate, perché alla fine era un piatto povero la zucca,
0: sì,
1: e quindi quando avevi la zucca, le patate e una cipolla avevi già fatto praticamente la cena.
0: La classica zucca al forno.
1: Certo, la zucca al forno che poi è buonissima. Poi se vogliamo andare nell'elaborato ci sono i ravioli di zucca.
0: Anche questi tipici un po' più del nord.
1: Sì, però anche visto
0: anche
1: il
0: Casentino, è vero, anche loro amano tortelli, eccetera.
1: E come sono.
0: E poi si diceva appunto dei valori nutrizionali, no? E a me mi piacerebbe qui aprire una piccola parentesi, ovvero perché anche in questo nostro programma abbiamo scelto di parlare di stagionalità. Perché molto spesso le verdure che sono di stagione nel nostro territorio sono proprio perfette per darci quello che ci serve in quel momento dell'anno.
1: Bravissima, sì. Perché noi non ci facciamo caso.
0: Non ci facciamo più caso perché ci sembra che le zucchine ci siano sempre. Che
1: questo deriva anche dall'apertura dei mercati, in tutto il mondo noi troviamo le verdure in tutto in tutto l'anno, anche quelle che sono fuori stagione perché
0: esatto,
1: vengono coltivate in altri paesi. In realtà bisognerebbe comunque sia tornare un attimino indietro, perché come hai detto te, le verdure che sono di stagione ci danno quell'apporto nutrizionale che ci serve poi per affrontare anche il mese, quindi il periodo dell'anno in cui stiamo vivendo. Anche perché la zucca già dal colore, se la guardiamo, ci riporta un po' alle carote, no? E infatti la zucca è piena di beta carotene.
0: Eh sì.
1: Quindi anche quello, cioè il colore della zucca ci riporta sempre i nutrienti che ha dentro.
0: Ora sto facendo vedere un po' di zucca.
1: Bravissimo.
0: Per chi ci segue in video.
1: Sì.
0: Sono tutte in effetti di questo colore.
1: Sì, ci sono poche varianti che hanno un colore verdastro, giallastro, però la maggior parte hanno quel colore aranciato, giallognolo.
0: Sì.
1: E quindi
0: sì, tipico. Tipico di quel buonissimo risotto con la zucca.
1: Mamma mia.
0: Che è proprio il cliché, no, di questa stagione.
1: Sì, questo anche perché, no, poi si va nella stagione fredda e la zucca, se ci pensi bene, è quella verdura che è adatta per fare piatti caldi.
0: Caldi
1: che oggi, cioè che nel mese di ottobre ci riscaldano, perché abbiamo bisogno, iniziamo ad avere bisogno, il corpo ce lo richiede, non più di piatti freddi,
0: non
1: ma
0: più delle insalatone,
1: ma di piatti caldi.
0: E poi se ci pensi si sposa proprio benissimo anche per esempio ai funghi.
1: Sì.
0: E quindi proprio la stagionalità che ritorna.
1: Al formaggio,
0: sì.
1: Perché il formaggio inizia a essere già ad ottobre un piatto comunque sia delle nostre, diciamo, delle nostre riserve, cioè si produce, si tiene in...
0: Sì, infatti si sposa benissimo ai formaggi che sono stagionati o ai gorgonzola, per esempio, che comunque richiedono una maturazione,
1: sì.
0: Non più ai formaggi freschi che ci sono a marzo.
1: No. Il marzolino con la zucca non c'entra
0: niente. Esatto, l'insalata di zucca e marzolino.
1: No, direi che non ha proprio un gran sapore.
0: No.
1: Ci vuole un formaggio tosto per essere accostato alla zucca.
0: Eh sì, che compensi un po' anche la dolcezza della zucca.
1: Sì. E lì consideriamo anche sul periodo di semina, perché la zucca è vero che noi arriviamo ad ottobre a mangiarla, ma la zucca la
0: bisogna
1: seminiamo,
0: pensarci per tempo.
1: Già, la semina è i primi di maggio e
0: sì.
1: Necessita tanta acqua,
0: tantissima,
1: perché,
0: acqua, sì,
1: perché poi deve arrivare alla maturazione, che ovviamente arriva in questo periodo. Il tralcio più importante, quindi il principale tralcio, può fare due zucche, mentre il tralcio, quello secondario, ne può arrivare a fare altre due. Quindi per una pianta di zucca potremmo avere quattro zucche,
0: se va bene.
1: Se
0: ovviamente.
1: Va bene, perché se no minimo sono due, insomma, uno per tralcio. Se non si secca un tralcio, poi, ecco.
0: E succede anche questo, te lo dico per esperienza.
1: Sì, lo so. E quindi, insomma, diciamo che c'è tante accortezze. Sembra una pianta che non abbia bisogno di niente, in realtà è delicata, quindi bisogna avere un terreno ben concimato, ben irrigato,
0: anche perché deve stare tanto tempo nel campo.
1: Sì, tanto tempo nel campo e alla giusta distanza,
0: sì.
1: Perché poi si sviluppa e quindi ci vuole almeno a 2 metri ogni pianta deve stare, perché se no non c'è lo sviluppo del tralcio.
0: Bellissimi campi di zucca, tra l'altro l'abbiamo messo come sfondo,
1: sì.
0: Oggi lo voglio mostrare un attimo perché fanno veramente ottobre.
1: È meraviglioso, io poi
0: bellissimo.
1: L'adoro, io è un periodo questo che
0: sì,
1: mi piace particolarmente.
0: Che colori incredibili.
1: Sì.
0: Guarda, ne parlavo proprio l'altro giorno con mio marito, un mese bellissimo ottobre.
1: Sì. Poi è quella preparazione all'inverno.
0: Che però non è inverno.
1: No, perché ancora le temperature sono miti.
0: Sì, esatto,
1: però
0: puoi fare le cose senza sudare, dormi bene.
1: Brava, sì.
0: Cioè.
1: Però inizi già a prepararti, quindi già con lo spirito di andare verso i mesi freddi.
0: Però prende il meglio sia dell'inverno che dell'estate.
1: Sì.
0: È proprio un mese calmo.
1: Brava, sì, si inizia a
0: mentre la primavera
1: la
0: è briosa, no? Che è comunque bella, però è risveglio, è brio. Invece ottobre è proprio un bel mese.
1: Io lo chiamerei più il mese del rilassamento,
0: sì.
1: Perché si arriva da un periodo che è la primavera e l'estate che sono agitatissimi.
0: Faticosi, sì.
1: E così corre.
0: Anche perché le scuole sono chiuse.
1: Sì, brava. Il terrore delle mamme. Quindi si ritorna che aprono le scuole finalmente.
0: È bellissimo. Ci credo che ci piacciono questi campi di zucca.
1: Ci credo, sì. Si possono anche ammirare con tranquillità. E quindi si ritorna a essere un pochino più cadenzati nelle giornate.
0: Sì, un po' più regolari,
1: sì.
0: Un po' più...
1: Quindi
0: sì.
1: Il mese del rilassamento.
0: Bello,
1: potrebbe
0: bello.
1: Anche associare allo yoga.
0: E della cucina.
1: Sì.
0: Infatti, dai, dici un po' di varietà, parliamo di varietà.
1: Allora, le varietà...
0: Ce ne sono tantissime.
1: Oh, mamma.
0: Cioè veramente
1: è un mondo.
0: La prima divisione tra commestibili e non commestibili.
1: Sì.
0: Ci sono anche quelle non commestibili e ornamentali, ma limitiamoci a dire.
1: Allora, su quelle commestibili noi ne vediamo sulle nostre tavole due tipi principali.
0: Mm.
1: La delica, che è quella,
0: la mostro,
1: sì, perché poi peraltro è la preferita di Valentina.
0: Vero,
1: questa.
0: Vero, io da quando l'ho scoperta, tra l'altro ho una cara amica che vive nella zona di Mantova,
1: sì.
0: Che me ne porta di buonissime,
1: perché
0: buonissime.
1: È proprio in quella zona lì che viene prodotta la delica. Più che altro è molto diffusa in Sicilia questa varietà. È proprio una delle più coltivate, più consumate, perché è più duttile nei piatti.
0: Buonissima, non è tanto acquosa.
1: No, infatti può essere consistente. Ci puoi fare anche il pane. Ci puoi fare il pane, ci puoi fare i dolci, è anche adatta per fare i ripieni della pasta.
0: Io faccio un dolce buonissimo, in effetti, con la zucca, che è una cheesecake alla zucca.
1: Che è buonissima.
0: Buonissima, sì.
1: Immagino. E questa è proprio affidabile perché è asciutta, è una varietà asciutta.
0: Sì. Perché poi no, se ti serve più idratata perché devi fare un risotto, puoi aggiungere acqua, però certo. È sempre difficile invece toglierla, no?
1: E infatti questa è la più consumata.
0: Sì, vedi?
1: Sì, è la più consumata.
0: Quindi non sono una su mille.
1: No, assolutamente.
0: Chi la assaggia poi la sceglie.
1: Sì, decisamente sì. In più c'è quell'altra che è praticamente anche questa inizia a essere molto consumata.
0: È vero.
1: Che è questa ha la particolarità di essere a forma di pera, però si chiama butternut.
0: Butternut.
1: Sì, perché praticamente viene utilizzata anche in forno. Questa si può fare anche in forno. È semplice da sbucciare.
0: È vero, ha una buccia poi tutta liscia, quindi sì, è facile, sì, è vero. Sì. C'è la parte alta che non ha nemmeno i semi.
1: Brava.
0: Quindi
1: è solo concentrata nella parte bassa, sì. Quindi quando l'apri non hai da cavare tutti i semi,
0: esatto,
1: scavare,
0: sì.
1: È solo lì, e quindi con un cucchiaio porti via tutto, è semplicissima.
0: Sì, è vero.
1: E qui poi ci sarà la nostra ricetta su questa.
0: Ti vedevo che gli occhi ti brillavano, sì. Su questa zucca, eh?
1: Sì, perché per me è stata una scoperta, soprattutto per mio marito, perché
0: vedi?
1: Lui non adora la zucca.
0: Quindi oggi ricetta anche per i non amanti della zucca.
1: Sì.
0: Tanta roba.
1: Sì, questa sì, è proprio questo l'aspetto fondamentale della zucca, sia per gli amanti che per quelli che non la tollerano,
0: sì.
1: Soprattutto il dolce della zucca. E può essere anche mangiata da chi, ci sono delle ricette proprio adatte a chi non tollera il dolciastro.
0: E invece è un ortaggio che i bambini adorano.
1: Sì.
0: I bambini proprio adorano.
1: Allora, io l'ho provata in tutte le salse, devo dire, perché è un... io l'adoro la zucca, quindi proprio per me sfondi una porta aperta. E allora, ci ho fatto le patatine di zucca in friggitrice ad aria. Sono volate praticamente, io ne ho assaggiate una e anche quelle, va sicuro che anche quelli che non mangiano la zucca le mangiano.
0: Immagino.
1: Sì.
0: Anche poi le presenti come patatine.
1: Cioè già patatine di zucca.
0: Cioè, non è che le chiami zucchine, le chiami comunque patatine. Perché?
1: È già patatine, la zucca non l'hanno capita neanche, quando arrivano neanche in fondo.
0: Esatto.
1: Quindi sono già lì che le mangiano. In più l'ho provata anche grigliata.
0: Ah, vedi.
1: Grigliata che è buonissima. Io ho fatto la delica grigliata perché è meno acquosa,
0: certo, quella che si presta meglio,
1: solida,
0: sì, sì.
1: E devo dire che con un goccio d'olio e un pochino di sale, se volete
0: qualche frutta
1: esagerare,
0: secca, sì.
1: anche i semi di zucca, certo, i semi di zucca o anche l'origano, è spettacolare, la dovete provare. E in più tutte le ricette classiche, dalla vellutata, dai ravioli di zucca, al dolce,
0: gli gnocchi,
1: quelli al cucchiaio, quelli fatti senza cucchiaio, insomma,
0: fateli
1: classici.
0: Fateli come vi pare, insomma.
1: Ma fateli perché sono buonissimi.
0: Sì.
1: Anche semplicemente con un sugo di pomodorini.
0: Ma sì, anche
1: pinoli,
0: il classico burro e salvia.
1: Burro e salvia, quello che vi pare, veramente, quello sia da...
0: Poi io, sai, sono una fanatica anche dell'olio e parmigiano.
1: Immagino.
0: Quindi.
1: Ma anche perché guarda che non è scontato. La semplicità in cucina
0: paga
1: perché senti tutti i sapori,
0: soprattutto quando si parla di materie prime eccellenti.
1: Perfetto, perché se vuoi invece...
0: non bisogna coprire, bisogna esaltare.
1: Brava, bisogna esaltare. Io sono di questa filosofia. Poi ci sono anche quelli che ovviamente i piatti elaborati sono buonissimi, per l'amor,
0: certo,
1: del cielo, però se rimani sulla semplicità senti, cioè è un'esplosione proprio di sapori in bocca che il palato veramente assorbe e ti dà un... cioè ti apre un mondo organolettico.
0: Sì. E poi il nostro programma è anche un po' un ritorno alle radici, no?
1: Brava,
0: e quindi
1: sì. Noi invece...
0: è un po' questo il nostro messaggio.
1: Perfetto, perché noi vogliamo riportarvi un attimo indietro nel mondo in cui si corre giornalmente.
0: Prendervi tempo.
1: Prendetevi il vostro tempo, la cucina è meravigliosa, la cucina è dedizione, è amore. e soprattutto è conoscenza dei prodotti.
0: Sì.
1: Bisogna riscoprire anche le piccole attività che producono e vendono, e è proprio lì che si nasconde il prodotto buono che è cucinato e esplode
0: in bocca. E poi anche un po' il tornare a volte a fare le cose, perché a volte noi anche in un periodo storico in cui insomma l'economia domestica conta, perché la spesa costa e i prodotti aumentano in maniera esponenziale, si potrebbe riscoprire che in realtà fare un piatto di tagliatelle buonissime ha un costo veramente irrisorio.
1: Bravissima. Soprattutto se si va a prendere i prodotti stagionali, il costo è minore.
0: È minore e poi ha un grande vantaggio che ci dedichiamo del tempo, magari insieme alle persone che amiamo, in famiglia.
1: Ai bambini.
0: Per me, ti dico la verità, è un'abitudine un po' da tutta la vita. Quando ero adolescente mi guardavano un po', ma questa fa la pasta in casa la domenica, però un po'. Insomma, svitata.
1: Allora sono svitata anch'io.
0: Però è una cosa che mi sono portata avanti, e comunque i miei bambini, quando ricercano anche un momento d'attenzione da me, non è raro che mi chiedano: mamma, facciamo la pasta con le mani.
1: Perché è quello. Perché la cucina è amore. È amore, ma non solo in quello che prepari, ma anche con chi lo prepari. È attenzione a tutto, cioè è un momento che rimarrà impresso nella mente di tutti. E quindi io mi ricordo ancora quando cucinavo con mia nonna.
0: Anch'io, da lì viene il mio fare la pasta.
1: Il momento più bello era stare in cucina. Io poi ancora ho quel, cioè se ripenso a mia nonna, il piatto che mi è sempre piaciuto tanto di lei è il coniglio fritto. È il coniglio fritto perché quando lo cucinava sprigionava quel profumo che, anche se era, perché si mangiava all'ora delle galline a casa mia, quindi immaginatevi, verso le 5 iniziava a cuocere questo coniglio e io facevo come Poldo Copanini, che salivo su dalle scale di corsa e mi prendevo la coscia del coniglio e me la mangiavo per merenda. E quello è il momento migliore, perché poi mi fermavo a guardare la maestria
0: nel i gesti,
1: nel farlo, nel cucinarlo, nell'amore che ci metteva, nell'attenzione. Una cosa che è la passione.
0: Ah,
1: la
0: per
1: passione
0: me questa cosa qui sono gli gnocchi, invece, che da noi si chiamavano topini.
1: Sì, che erano buonissimi anche quelli. Ma cosa c'è che non è buono in Toscana, nella nostra tradizione?
0: Ma infatti, a proposito di questo, io lo so, ti vedo che da un po' ti brillano gli occhi, e quindi dai, raccontamela questa ricetta.
1: Allora, questa è stata una scoperta anche per me, ovvero io ho preso come base la zucca Barnett Nut,
0: quindi
1: quella
0: questa
1: a forma di pera, sostanzialmente,
0: questa, che si trova facilmente nei supermercati.
1: Ovunque.
0: Intera, facilissima, si mantiene bene finché è intera, poi si può congelare, già pulita.
1: Sì, la zucca tutta, zucca tutta, soprattutto quelle che hanno meno acqua.
0: Sì, esatto, quindi questa è la delica perfetta.
1: Sì, mi raccomando, quelle che sono acquose non le congelate, perché quando andate a scongelarle è una pappa, non succede, proprio da buttare. Questa qui invece si mantiene bene e si cucina molto bene in forno. Io cosa ho fatto? L'ho pulita, quindi l'ho aperta in due. Ho pulito, gli ho tolto la parte dei semi, ho preso la feta, l'ho divisa in due, quindi nella parte in cui concava, quindi dove avevo fatto
0: dove
1: questa
0: buchetta, i semi.
1: Sì, ci ho messo pomodorini sotto tagliati a metà, l'ho conditi dopo in realtà, perché poi dopo ci ho messo sopra la feta,
0: che è molto sapida,
1: quindi ci ho messo olio, sale, un po' di origano, e l'ho messa in forno in quel modo a 180 gradi per una 45 di minuti, ci vuole. Poi all'ultimo ho alzato un po' il forno, devo dire la verità, ma se volete potete fare anche dei tagli longitudinali sulla parte alta,
0: che aiutano un po'. Mi raccomando, non tagliate la buccia, perché la buccia rimane il contenitore di questo piatto.
1: Perfetto, sì, è tutto un insieme, è bellino anche da vedere quando si porta in tavola. E una volta cotta, praticamente si, con la forchetta si fanno, cioè si inizia a grattare la zucca, quindi viene fuori questi fili di zucca immischiati con la feta e con i pomodorini. Se volete ci potete mettere anche qualche foglia di basilico, ma ora non è proprio stagionale, quindi anche evitando il basilico già è buono in quel modo il piatto.
0: Sì.
1: E praticamente la buccia vi fa da contenitore, è già impiattata.
0: E quindi un po' di pane, un po' di olio nuovo, direi, sì, vista la stagione.
1: Sì, olio nuovo, pane, e vi assicuro che mio marito quando l'ha vista in tavola mi ha guardato della serie "non ci provare".
0: Poi cos'è questa ciotola di zucca?
1: Sì, non è per me, vero? Poi quando gliel'ho fatta assaggiare un pezzettino l'ha divorata, perché il sapore, che non molto dolciastro, di questa varietà di zucca,
0: sì,
1: con la feta che copre comunque sia quella parte che residua del dolciastro, è un'esplosione di sapori, ma non si, uno se non sapesse che è zucca non ci arriverebbe. Sì.
0: Brava, un'ottima ricetta questa, proprio veramente, guarda, io ho un po' fame.
1: In effetti stuzzica l'appetito, guarda, davvero.
0: Sì.
1: E è saziante, perché la zucca ha il potere di saziare.
0: Sì, perché è nutriente.
1: Sì, sì.
0: Perché quindi, è molto nutriente.
1: Sì, quindi
0: è ricca di fibre, quindi ci riempie.
1: Ci riempie.
0: Poi questo,
1: sì,
0: secondo me con questa ci mangia anche un po' di pane.
1: Allora, io l'ho mangiata senza pane.
0: Ah, vedi, brava la Daniele.
1: Sì, quindi ti devo dire che non ho sentito la fame dopo.
0: No, ci credo. Comunque
1: È un piatto completo. Questo praticamente è un piatto completo, perché c'è la verdura, c'è il formaggio. Quindi
0: è bello, anche una contaminazione proprio, perché la feta dalla Grecia, un piatto molto mediterraneo ma contaminato. Bello, bello.
1: Noi siamo andati a trovare quella particolarità.
0: Sì, grazie Daniela, veramente.
1: Prego. E niente, ora però...
0: Ora bisogna farci paura.
1: Sì. Ora è arrivato il suo momento.
0: È arrivato il
1: e
0: mio momento.
1: E questo è il momento della Valentina.
0: Sì, perché ovviamente io mi sono spostata... No, sono rimasta in cucina in realtà, perché è una pratica che di solito si fa comunque in cucina, e si fa con i bambini, si fa in questo, ma anche senza.
1: Ma sì, guarda. Cioè,
0: si fa in questo periodo.
1: Assicuro, anche senza.
0: E è molto divertente. Ovviamente io vi voglio parlare della zucca di Halloween. La zucca di Halloween, che è comunque una ricetta, perché ci sono delle procedure da seguire, e soprattutto ci sono delle zucche da scegliere, e qui ho scoperto che c'è un mondo. Infatti io ho sempre scelto di fare la classica zucca di Halloween con delle zucche non edibili, quindi la più tipica, quella che si trova ovunque nei supermercati. Io ho comprato anche i semi ma non mi sono nate. È proprio una zucca che prende il nome da questa festa, si chiama varietà Jack O'Lantern, che è proprio la leggenda di Halloween americana,
1: per la lanterna
0: per eccellenza. Esatto, ma si possono usare anche delle zucche commestibili, e si può andare a utilizzare poi la polpa che si va a togliere con il cucchiaio per cucinare. Però
1: e qui si risposa la delica.
0: Esatto, qui la delica è perfetta, ma anche la lardellata,
1: sì,
0: quelle più grosse, perfette. Comunque, qualsiasi zucca voi decidiate di usare, io mi atterrò alla tipica, ok? Quindi la zucca Jack O'Lantern, belle grosse, ne scegliete una che stia in piedi, perché altrimenti poi questo...
1: Vabbè, quelle poracce sono le forme che prendono quando crescono nel campo, nel terreno.
0: Poi ve la mettete su un bel tavolo, la guardate, scegliete dove intagliare e partite. Prima vi consiglio di fare i disegni di dove volete tagliare, e poi con un coltello. Questa è una pratica assolutamente da adulti.
1: Ecco, specifichiamolo, perché è la parte più pericolosa della zucca di Halloween.
0: Esatto, andate a togliere il coperchio praticamente.
1: Sì.
0: E a togliere, e questo invece è una cosa che diverte anche ai bambini, a togliere tutto
1: con
0: il contenuto.
1: Con dei bei grembiuli, perché...
0: Sì, con dei coprimaniche o i guanti fino alle spalle, o la doccia pronta, insomma, scegliete voi. andate a togliere tutti i semi, i filamenti che sono all'interno con un cucchiaio, come si fa quando si cucina, fino a renderla più asciutta possibile, perché più sarà asciutta e più durerà.
1: Sì.
0: Quindi ovviamente che cosa si fa? Anche se la zucca non è commestibile, non si butta via niente.
1: Bravissima. Perché lo spreco alimentare non
0: ci piace
1: nel nostro mondo.
0: Esatto.
1: Quindi
0: si recupera e si vanno a buttare questi semi e anche la zucca, poi una volta che sarà passato Halloween, l'andremo a fare a pezzi e a buttare in un campo piuttosto che in un bosco, perché gli animali del bosco, oppure chi ha le galline, certo, chi ha questo genere di animali da cortile, assolutamente la zucca, anche se non è commestibile per noi, per loro è cibo. Sì. E quindi assolutamente non buttatela nei cestini, ma buttatela nei boschi, nei campi, nelle vigne, dove ci sono degli animali e dove, ahimè, se nessuno dovesse proprio mangiarla, farà da concime.
1: Bravissima. Tutto è riutilizzabile in natura.
0: Assolutamente.
1: Quindi dobbiamo ritornare a questa concezione che è molto molto importante.
0: Quindi andiamo avanti. Una volta svuotata andremo a intagliare anche degli spaventosissimi occhi, naso, bocca, e viva la fantasia, decidete voi come farla. Poi se vi fate un giro sul web è pieno,
1: ma anche meno,
0: zeppo di idee.
1: Io direi che si può fare anche una zucca allegra,
0: allegra, sì.
1: Perché
0: sì,
1: mi
0: sì,
1: piacciono molto quelle che sorridono,
0: quella sdentata,
1: quelle,
0: sì, mi piace. Brava, io di solito faccio, sì, quella sdentata. Quella che sorride
1: mettono,
0: sdentata, sì.
1: Non lo so, mi danno il senso dell'ottobre, cioè
0: sì,
1: quella...
0: perché poi Halloween è così, sì, fa paura, non fa paura, è uno scherzo, è gioco, è anche un po' speranza, un po'.
1: Oddio, Halloween speranza io non ce lo vedo molto, però.
0: Ma sì, dai, perché
1: è
0: comunque
1: veduta,
0: in,
1: sì,
0: questo rapporto con l'aldilà che diventa anche scherzoso.
1: Certo.
0: Non solo cupo. Quindi, insomma, e questa zucca poi. Ah, ho il trucco, ho il trucco per farla durare di più.
1: Cioè?
0: Dovete spruzzare all'interno un pochino di lacca che comunque evaporerà poi, quindi non sarà pericolosa quando qualche giorno la andrete a mettere in un campo, assolutamente, perché non ci sarà più.
1: Parola di veterinaria,
0: Perché non ci sarà più, però vi terrà un pochino di più la zucca.
1: La, okay, mantiene?
0: La mantiene un pochino di più.
1: Secondo te la gelatina? Potrebbe essere una...
0: Andrebbe provata.
1: Noi la sperimenteremo.
0: Esatto. E poi via libera, insomma, la fantasia. Queste zucche mettetele sui balconi, sui giardini, dove volete, e a quel punto dolcetto scherzetto è servito.
1: Che poi c'è da dire anche un'altra cosa della zucca. Cioè, a breve ci sarà anche la festa che sta diventando molto famosa dalle nostre parti, a Foiano della Chiana, la festa della zucca.
0: Ecco.
1: E lì ci saranno, c'è anche la zucca world record quasi, perché viene premiata la zucca più grande, più grossa e più pesa, quindi figuriamoci, cioè, se non è nella nostra tradizione la zucca.
0: Assolutamente, assolutamente. Vedi, la zucca è un ortaggio che unisce il mondo.
1: Sì.
0: Unisce il mondo,
1: anche
0: pensa.
1: Perché è arrivata dagli spagnoli, portata dagli spagnoli dall'America, e poi invece è diventata una nostra pietanza tipica.
0: Sì, sì, però proprio tra leggende, ricette, cucina, coltivazione, unisce il mondo, e quindi ci piace la zucca, ci piace ottobre, e questa prima puntata è volata via così. In un batter d'occhio.
1: Ci siamo divertite, ma lo sapevamo.
0: In un battito di ali di pipistrello, visto il momento.
1: Brava. Brava.
0: Daniela, io ti ringrazio e ti do appuntamento a un altro bel mese, per me novembre.
1: Sì.
0: Sono nati i miei bambini. Perfetto. Quindi, insomma, per noi un mese di compleanni, sì, ma non vi faremo una lezione di cake design. No, parleremo di qualcos'altro che viene,
1: quindi,
0: dalle nostre radici.
1: Seguiteci, perché noi ci
0: torneremo
1: e torneremo con nuove ricette, nuovi intrugli e un nuovo mese.
0: Argomento.
1: Sì.
0: Daniela, grazie per questa prima puntata e ci vediamo alla seconda.
1: Alla seconda, a presto. Ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 6:46 minuti.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo come reagisce il cervello quando ascoltiamo la nostra canzone preferita, che linguaggio utilizza, perché la risposta positiva del cervello al nostro brano musicale favorito è pressoché universale, a prescindere dal genere che ci piace ascoltare. Quindi possiamo dire genere classico, moderno, hip hop, rap, non importa. Quando ascoltiamo il nostro brano preferito riportiamo tutti analoghe sensazioni, come il ricordo di esperienze personali dal forte contenuto emotivo, oppure pensieri che riguardano il nostro vissuto. Ora i neuroscienziati hanno capito il perché di ciò. L'ascolto del genere musicale favorito, qualunque esso sia, attiva sempre uno specifico network di connessioni cerebrali, indipendentemente dal tipo di musica e della presenza o meno di parole nelle canzoni. Mentre l'ascolto di un brano musicale che non amiamo non genera emozione, sentir risuonare i pezzi di un gruppo che amiamo crea immediatamente un riflesso introspettivo, e questo è noto da tempo, ma le dinamiche neuronali all'origine di queste sensazioni non erano ancora state indagate a fondo. I ricercatori dell'Università del North Carolina e della Wake Forest School of Medicine di Winston-Salem, sempre negli Stati Uniti, hanno esaminato le risonanze magnetiche funzionali di 21 volontari sottoposti all'ascolto di brani musicali di vario genere. In particolare sono state analizzate le scansioni cerebrali prese in tre condizioni: l'ascolto di un pezzo del proprio genere preferito, di un pezzo del genere meno amato e della propria canzone favorita in assoluto. Le analisi hanno evidenziato che quando si sente la propria canzone preferita, nel cervello si attiva una rete neurale di aree cerebrali chiamate default mode network, un circuito importante per il lavoro mentale di introspezione e di elaborazione di piani, progetti e azioni, che funziona solitamente quando una persona è sveglia ma a riposo, cioè nei momenti in cui possiamo lasciare la mente libera di vagare. Lo stesso circuito poi si disattiva temporaneamente quando ascoltiamo una canzone che non ci piace. E non solo, il nostro pezzo preferito sembra potenziare la connettività tra le regioni cerebrali che processano gli stimoli uditivi e l'ippocampo, cioè la struttura cerebrale implicata nel consolidamento della memoria e delle emozioni sociali. Entrambe le condizioni si verificano indipendentemente dal genere a cui appartiene la canzone preferita, e sia con o senza parole. E questi risultati possono spiegare perché le persone che ascoltano brani molto diversi, come quelli di Eminem o di Beethoven, sperimentino gli stessi stati emotivi e mentali, commentano poi gli autori dello studio, e i risultati potrebbero poi servire a impostare nuove forme di musicoterapia dirette, per esempio a chi soffre di autismo. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
3: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
4: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 28 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:23, ora legale. La luna tramonta alle 4:15 e sorge alle 20:03, luna crescente. La chiesa ricorda San Pedro Poveda e San Vittorio I.
3: Accadde oggi.
4: Il 28 luglio del 1996, nei pressi di Kennewick, nello stato di Washington, venivano scoperti i resti di un uomo preistorico che venne ribattezzato l'uomo di Kennewick. Si trattava del ritrovamento del più antico abitante del Nord America, i cui resti risalgono a 9.000 anni prima.
3: Benessere naturale.
4: Olio di rosmarino contro le palpitazioni. I principi attivi del rosmarino attenuano i disturbi del sistema nervoso, come appunto le palpitazioni. Servono 3 gocce di olio essenziale di rosmarino e un cucchiaino di miele. Si uniscono le gocce di olio essenziale al miele e si assume il preparato 2 o 3 volte.

0: assolutamente opposte ci condizionano ugualmente: l'abitudine e la novità. Jean de la Bruyère. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

Martedì 28 luglio, buongiorno, col sole che scotta c'è solo Alessandro Fizzotti e il Fitness Morning che vi rinfrescano l'aria. Oggi giornata mondiale contro l'epatite, un momento importante davvero per ricordare a tutti la prevenzione. Ma guardando alla storia, sapevate che nel 1914 scoppiava ufficialmente la prima guerra mondiale? In quest'anno in cui non si parla d'altro che di guerre e di poca pace, voglio io. Però, insomma, noi oggi vogliamo fare solo la guerra alla noia e al sonno, ragazzi, e farvi partire con lo spirito giusto durante questo martedì, perché è proprio il martedì una delle giornate in cui si romba di più dal punto di vista anche lavorativo, no? Si lavora meglio, così dicono gli esperti. E allora, magicamente è martedì e quindi cosa andremo a fare? Visto che parliamo di movimento, avremo il nostro professor Pierluigi De Pascalis, collegato da Bologna, per raccontarci di wellness, di benessere, di nutrizione. In quest'ultimo appuntamento della stagione vedremo che cosa ci sfornerà in diretta ai nostri microfoni. E poi ancora lo spazio con Ermanno Accardi, chiaramente l'almanacco del giorno non può mancare, un po' di storia del nostro territorio, della nostra Italia, le cose importanti da ricordare. Insomma, ci piace raccontare la giornata fin dalle prime luci con il nostro show. E di luce, diciamolo, l'estate ce ne regala veramente tantissima. E voi che cosa invece ci volete regalare questa mattina? Un pensiero del giorno? Un semplice buongiorno via WhatsApp? O che ne so, una richiesta musicale? Fatelo alla nostra linea WhatsApp che aspetta i vostri messaggi, così come il vostro Fizzottino vi aspetta questa mattina. Lanciamo subito la prima canzone. Andiamo al ritmo del mattino e quindi del Fizzottino.

Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di emozioni e di pensieri del tipo matematica mi sembra un pretesto per chiacchierare un po' di più.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.
2: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati al martedì del nostro Fizione Morning anche con l'almanacco. Ci colleghiamo in diretta con Milano. C'è Ermanno Accardi con noi. Bentrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Dai, oggi è il giorno 28 luglio, San Nazario e San Celso sono i due santi del giorno per chi ovviamente ci crede. Furono due martiri cristiani venerati dalla Chiesa Cattolica e da quella ortodossa. Il nome Nazario deriva dall'ebraico e vuol dire consacrato a Dio, invece il nome Celso deriva dal latino e vuol dire alto, elevato, eccelso. Nelle immagini sacre sono raffigurati di solito con la palma, che è il simbolo del loro martirio. Accade oggi, 28 luglio del 1929, nasce Jacqueline Lee Kennedy Onassis, moglie del leggendario presidente americano JFK. È stata ovviamente una first lady americana, fu la moglie di John Fitzgerald Kennedy, dicevamo, 35esimo presidente degli Stati Uniti. Dal 20 gennaio 1961 al 22 novembre 1963, data dell'assassinio del marito. Una volta vedova, poi sposò nel 1968 l'armatore greco Aristotele Onassis. Durante l'arco della sua vita divenne un vero e proprio mito e una icona di stile, già da quando era la moglie appunto del presidente Kennedy. Il suo stile ha sempre fatto parlare di lei, anche quando frequentava le migliori scuole, faceva parte dell'alta società newyorkese. Ogni anno, Alessandro, il 28 luglio si celebra la giornata mondiale dell'epatite. La data del 28 luglio è stata fissata in onore al dottor Bloomberg. Baruch Samuel è nato il 28 luglio del 1928 ed insignito nel 1976 del premio Nobel per la medicina e la fisiologia per le scoperte concernenti il virus appunto dell'epatite B e i lavori per lo sviluppo del primo vaccino anti-epatite B. Promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul peso globale dell'epatite virale ed incoraggiare prevenzione, diagnosi e trattamento, questa giornata è mondiale, è importante, giornata mondiale dell'epatite. Proverbio di oggi: chi canta di luglio digiuna d'inverno. È perché insomma cantiamo a luglio, insomma, che fa caldo, insomma cantiamo, cerchiamo di essere allegri, cioè, e vediamo anche di non digiunare d'inverno se possibile. E poi Julian Twin, che è stato un poeta polacco, ci dice: luglio, mese in cui non si riesce ad aprire quel finestrino del tram che non si riesce a chiudere in dicembre. Sì, credo che questi problemi li abbiano anche in Polonia, non solo in Italia, però oggi insomma le cose sono un po' cambiate. Che dire Alessandro, bene, dai, auguriamoci buona e calda giornata oggi e l'auguriamo ai nostri ascoltatori e poi ci diamo appuntamento a domattina. Ciao,
1: buona giornata, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 28 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.23, ora legale. La luna tramonta alle 4.15 e sorge alle 20.03, luna crescente. La chiesa ricorda San Pedro Poveda e San Vittorio I.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 luglio del 1996, nei pressi di Kennewick, nello stato di Washington, venivano scoperti i resti di un uomo preistorico che venne ribattezzato l'uomo di Kennewick. Si trattava del ritrovamento del più antico abitante del Nord America, i cui resti risalgono a 9.000 anni prima.
0: Benessere naturale.
1: Olio di rosmarino contro le palpitazioni. I principi attivi del rosmarino attenuano i disturbi del sistema nervoso, come appunto le palpitazioni. Servono 3 gocce di olio essenziale di rosmarino e un cucchiaino di miele. Si uniscono le gocce di olio essenziale al miele e si assume il preparato 2 o 3 volte al giorno, lontano dai pasti. Il miele ne rende più rapida la assimilazione e più immediato l'effetto diuretico e calmante.
0: Consigli pratici.
1: Sostenibile lino. Freschissimo e piacevole, il lino viene da una pianta adatta al clima europeo che si coltiva senza danneggiare l'ambiente. Il cotone invece, se non è biologico, è una coltivazione molto inquinante. Il 25% dei pesticidi usati in tutto il mondo sono infatti dati ai campi di cotone. Inoltre il cotone è sbiancato, colorato e trattato con sostanze chimiche potenzialmente pericolose.
0: Hanno detto?
1: 2 cose assolutamente opposte ci condizionano ugualmente: l'abitudine e la novità. Jean de la Bruyère. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 28 luglio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Nazario e le Alfonsa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 luglio Jacqueline Kennedy Onassis, il direttore d'orchestra Riccardo Muti, l'attore Simone Montedoro e Luca Barbareschi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado del leone, sappi che l'influsso di Giove si fa sentire nel tuo comportamento. Sei energico, forte, combattivo e a volte aggressivo. Sembra che i nati sotto questo grado siano arrivati sulla terra per organizzare, regnare o comandare. Il tuo orgoglio e la dignità ti impediscono di ricorrere a mezzi poco etici. Ciò nonostante, sarà probabile che tu arriverai a una posizione molto elevata. Ami lo sport e sei sempre pronto a discutere sui fatti della vita. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, teniamo sotto stretto controllo l'impeto per non incrinare l'accordo con capi e colleghi. Con le nostre stesse mani potremo metterci nei pasticci. L'intesa di coppia mostra stanchezza. Dedichiamo all'altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante. Toro, oggi possiamo contare su metodo e logica per lavorare con soddisfazione e risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, giornata sonnacchiosa. Sarà per via del caldo o per via di alcune preoccupazioni di cui non riusciamo a sbarazzarci. La mente è ingombra, liberiamo spazio, buttiamo via qualche ricordo, istantanee d'un tempo che fu. Cancro, alcune questioni in sospeso ci tengono in pugno e non troviamo il modo per risolverle una volta per tutte. Facciamoci aiutare da un amico fidato. Nel modo di comunicare, prestiamo maggiore attenzione all'interlocutore, ne saremo entrambi gratificati. Leone, lavoriamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. L'amore e le emozioni oggi passano in secondo piano, la parte del leone tocca al lavoro, ordinario e straordinario. Vergine, affrontiamo il dovere con entusiasmo e forza di volontà e una volta tanto siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Lasciamo che le persone care facciano le loro esperienze, è l'unico modo per conquistare l'autonomia. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le criticità odierne. Dobbiamo operare difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, facciamo delle scelte ben precise, l'esitazione ci immobilizza. Scorpione, siamo brillanti e motivati, le nostre imprese hanno innumerevoli possibilità per riuscire con successo. Martedì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante per gli studi e sorprendente per l'amore. Sagittario, anche se per noi il denaro e la carriera hanno un valore relativo, farà piacere apprendere che da oggi su questi fronti sono in arrivo notizie promettenti. Un oculato investimento dà i suoi frutti, non ci resta che raccoglierli. Capricorno, gli impegni ci incalzano magari con qualche momento di particolare tensione, ma noi procediamo simili a carri armati. Con l'amato ci intendiamo a meraviglia, possiamo affidargli confidenze e parlargli di tutti i nostri dubbi. Acquario, in attesa di vederci più chiaro nei nostri sentimenti, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. L'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi. Oggi siamo solitari e poco collaborativi. Pesci, momento ideale per lavorare con profitto, incontrare gli amici e mettere la nostra sensibilità a servizio di un'azione solidale e concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Un uomo sano di mente è uno che tiene sotto chiave il pazzo interiore. Paul Valéry.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: It's in the morning.

0: Siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa bellissima stagione del Fizz and Morning con il nostro risveglio muscolare. Sono stati 10 mesi molto intensi dove il nostro Pierluigi ha raccontato veramente tante cose utili per la nostra salute, sia riguardo all'attività fisica, sia riguardo anche a quello che ci introduciamo, no, nel nostro corpo, quindi la nostra salute e i nutrienti. Pierluigi, grazie veramente di cuore per essere stato con noi in questa bellissima stagione del Fizz and Morning.
1: Buongiorno, sono io che ringrazio te, ringrazio i nostri ascoltatori per la pazienza e l'attenzione con la quale ci hanno seguito in questo periodo. Sono felicissimo, insomma, siamo arrivati fino ad oggi.
0: Assolutamente sì, e comunque da ottobre ripartiremo col nostro risveglio muscolare e tante altre cose vi racconteremo. Senti, chiudiamo in bellezza, parliamo di cose belle e buone anche da mangiare, raccontiamo dell'anguria che insomma farebbe bene al cuore.
1: Esattamente, siamo partiti questo mese, per chi lo ricorderà, parlando delle vacanze, dell'importanza del viaggio. Chiudiamo con l'anguria, insomma, che è proprio la rappresentazione dell'estate. Bene, l'anguria non soltanto ci piace, non soltanto è dolce, non soltanto ha tutta quanta una serie di buoni vantaggi al palato, ma sappiamo che ci sono due filoni di ricerca che ci fanno vedere come la sua composizione, il fatto che sia così ricca di fibra, di magnesio, di potassio, di vitamina C, di licopene, carotenoidi, ha veramente di tutto, e peraltro ha pochissimi zuccheri e molta acqua, sembra essere un profilo molto interessante per quanto riguarda sia la salute del nostro cuore, ma anche per quanto riguarda i vasi sanguigni, perché abbiamo un piccolo trial clinico anche su questo aspetto. I ricercatori hanno visto come la presenza di citrullina, di arginina, che sono coinvolti nella produzione di ossido nitrico, può avere un vantaggio anche per quanto riguarda i vasi sanguigni. Quindi insomma va benissimo l'utilizzo dell'anguria.
0: E allora a questo punto ti chiedo, l'anguria è davvero un frutto utile per il cuore oppure stiamo sopravvalutando un alimento estivo perché è leggero e piace a tutti?
1: Allora, che sia leggero e che piace a tutti non c'è dubbio, ma in realtà i dati riportati nell'articolo sono abbastanza promettenti, quindi sono plausibili, nutrizionalmente sono coerenti, chiaramente vanno letti bene. Se noi abbiamo una alimentazione smodata, siamo sedentari, siamo in sovrappeso, non è che mangiare una fetta di anguria può capovolgere la situazione, ma certamente quello che emerge da studi osservazionali è che vi è un'associazione positiva tra il consumo dell'anguria e la migliore qualità della dieta. Peraltro occorre sottolineare un altro aspetto: quando noi diciamo che un prodotto fa bene, non necessariamente, o meglio, non soltanto fa bene per quello che stiamo introducendo, ma anche per quello che ci evita di introdurre. Ecco, se noi abbiamo l'abitudine magari di 1 o 2 fette di anguria la sera, stiamo evitando magari qualcosa di più calorico, di più grasso talvolta, come può essere del gelato, che non dico di non mangiarlo, tanto più se siamo in ferie, però ecco, piuttosto che mangiare ogni sera il gelato possiamo alternare con l'anguria, quindi abbiamo 2 tipi di vantaggi. Quindi l'anguria all'interno di un contesto più affidabile.

0: volato e complesso non rappresenta una scorciatoia ma un elemento utile. In ultimo, ma non per importanza, molti dicono di fare fatica a introdurre dell'acqua e in questo modo sfruttiamo anche la grande quantità di acqua dell'anguria e quindi siamo felici e in salute.
1: E quindi, meglio di così, felice in salute, chiudiamo in bellezza questa nostra bella stagione di risveglio muscolare. Ci risentiamo nel Fitness Morning a ottobre. Un abbraccio a Pierluigi De Pascalis e buone vacanze.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
2: Sono le 8.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
4: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti, smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
5: Non siamo intervenuti sulle accise e sui tabacchi. Come abbiamo fatto in precedenza, monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
4: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
3: Non solo carburanti, nel decreto varato ieri previsti anche 100 milioni di euro destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. E prima del Consiglio dei Ministri, la Premier Meloni con il Ministro dell'Interno Piantedosi è stata in Val di Susa per un sopralluogo dopo l'assalto dei Notav. Non è stato dissenso, ma violenza organizzata.
6: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
3: Sul fronte delle indagini sale a 800 il numero delle persone identificate, ieri fermati 4 antagonisti, tutti stranieri, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. La segretaria Dem Schlein respinge le accuse di connivenza e lancia un appello: no a strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza. Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Dopo una tregua parziale dall'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Lorenzo Tedici del Meteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
7: Dopo la quarta ondata di caldo è confermata, inizia tra poche ore dal centro Italia già la giornata di martedì con 36 gradi a Firenze, Roma, Napoli, 38 a Terni, soprattutto poi l'escalation del caldo anche verso il nord Italia da mercoledì 29 fino a circa purtroppo il 9-10 di agosto, quindi come è successo in precedenza anche la quarta ondata durerà più o meno 2 settimane.
8: Tutte queste ondate di calore però portano anche un rovescio della medaglia, cioè gli eventi estremi a livello climatico.
7: Si verificano spesso con grandine, con fenomeni molto forti, diciamo che mercoledì ad esempio sulle Alpi orientali ci sarà rischio già di temporali forti, tra il martedì e il mercoledì anche in Sicilia, ma quelli sono collegati a una piccola perturbazione. Comunque, ecco, si parla sempre di caldo, ma dobbiamo stare attenti alla grandine, ai temporali, proprio quando fa caldo.
3: Una brutta storia italiana: in poco più di due settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
1: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta. Duro il ministro dello sport.
9: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
1: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petroldollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
3: Ed è tutto, a più tardi.
10: Vola con Radio Fly.
11: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio e con caldo che si sarà attenuato specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature saranno in temporanea flessione anche sulle regioni meridionali, ma con punte che comunque saranno ancora prossime ai 35 gradi, specie sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Da segnalare la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Fly Spot.
13: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
14: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
13: Ma è tutto il giorno che lo fai?
14: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
13: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
14: Eh? Cosa c'entra?
13: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
14: Ma io vado velocissimo con i selfie.
13: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
15: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
12: Flyspot.
16: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
17: Fizz in the morning.

Buongiorno ancora a tutte le nostre anime mattinieri del Fitz in the Morning. Oggi parliamo di come diventare diversamente giovani, ma con una energia veramente da vendere. Insomma, sappiamo che l'Italia è un paese di centenari, ma il segreto non è solo vivere a lungo, ma è vivere bene. E sapete da dove si comincia? Proprio dalla cucina, non solo per quello che appunto mangiamo, ma per come lo prepariamo. Secondo gli esperti Chiara Manzi e Andrea Ungar, mantenere l'autonomia ai fornelli è un elisir di giovinezza per il cervello. Ecco quindi il vostro kit di sopravvivenza anti-aging da mettere in pratica da subito, ragazzi, magari partendo proprio dalla spesa che andiamo a fare oggi al supermercato. Allora, carote e olio è la coppia dell'anno. Volete fare il pieno di vitamina A? Cuocete le carote al vapore o in padella, aggiungete l'olio a crudo solo alla fine. Il calore libera il beta-carotene e l'olio lo aiuta a entrare in circolo. I legumi, per esempio, se mettete in ammollo i legumi, aggiungete un cucchiaio di succo di limone. Protegge le vitamine del gruppo B, fondamentali per il metabolismo. E non cuoceteli per ore, 30 minuti bastano per salvare i sali minerali. Il tè verde solo con il limone. Dimenticate il latte nel tè, blocca le sostanze buone per il cuore. Una fetta di limone invece le potenzia. Attenzione invece al sale. La dose massima è di 5 grammi al giorno, un cucchiaio praticamente piccolo, un cucchiaino. Il trucco per non soffrire? Usate cibi ricchi di acido glutammico, come il concentrato di pomodoro, i funghi secchi o il parmigiano. Danno quel gusto saporito senza alzare la pressione. E occhio al colore di toast e patate: se sono troppo scuri o bruciacchiati, si forma l'acrilamide, una sostanza che non vogliamo nel nostro piatto. Puntate sempre al dorato, mai al marrone bruciato. Per quanto riguarda invece la colazione, va bene anche la colazione salata, ma non esagerate con salumi e formaggi. Meglio pane integrale con hummus, uova o un po' di salmone. La parola d'ordine è variare. Il tocco del Fitz: invecchiare è un'arte, ma cucinare è la vernice per renderla splendida. Insomma, non smettete mai di pianificare i vostri menù. Avere uno scopo, anche solo decidere cosa mangiare stasera, tiene accesa davvero la scintilla. E ricordatevi, mai esagerare.

Allora, abbiamo parlato, insomma, di questa, diciamo, dieta anti-aging, no? Fare del bene al nostro stile di vita, perché mangiare bene quello che introduciamo nel nostro corpo ci potrebbe fare vivere di più e bene. Ma ricordiamoci di non esagerare con quello che introduciamo nel nostro corpo. Frutta, verdura, a go-go davvero, ma attenzione, magari puntiamo sul biologico. Insomma, quando andiamo a fare la spesa, apriamo bene gli occhi su tutti gli scaffali. Ci sono tante cose di cui possiamo veramente nutrirci per il nostro fabbisogno del corpo e anche della mente. Usiamola, soprattutto la nostra mente, la nostra testa. Grazie per averci seguito in questo martedì. Domani torneremo con Paola Dall'Olio con notizie dall'Italia e dal mondo e il nostro Ermanno Accardi con il nostro davvero almanacco esclusivo. È un piacere stare con voi per vivere quest'estate a luglio, ma ancora veramente pochi giorni e un po' di relax sarà anche per noi.

Martedì 28 luglio, buongiorno col sole che scotta, c'è solo Alessandro Fizzotti e il Fitness Morning che vi rinfrescano l'aria. Oggi giornata mondiale contro l'epatite, un momento importante davvero per ricordare a tutti la prevenzione. Ma guardando alla storia, sapevate che nel 1914 scoppiava ufficialmente la prima guerra mondiale? In quest'anno in cui non si parla d'altro che di guerre e di poca pace, voglio io. Però, insomma, noi oggi vogliamo fare solo la guerra alla noia e al sonno, ragazzi, e farvi partire con lo spirito giusto durante questo martedì, perché è proprio il martedì una delle giornate in cui si romba di più dal punto di vista anche lavorativo, no? Si lavora meglio, così dicono gli esperti. E allora, magicamente è martedì, e quindi cosa andremo a fare? Visto che parliamo di movimento, avremo il nostro professor Pierluigi De Pascalis, collegato da Bologna, per raccontarci di wellness, di benessere, di nutrizione. In questo ultimo appuntamento della stagione vedremo che cosa ci sfornerà in diretta ai nostri microfoni. E poi ancora lo spazio con Ermanno Accardi, chiaramente l'almanacco del giorno non può mancare, un po' di storia del nostro territorio, della nostra Italia, le cose importanti da ricordare. Insomma, ci piace raccontare la giornata fin dalle prime luci con il nostro show. E di luce, diciamolo, l'estate ce ne regala veramente tantissima. E voi che cosa invece ci volete regalare questa mattina? Un pensiero del giorno? Un semplice buongiorno via WhatsApp? O che ne so, una richiesta musicale? Fatelo alla nostra linea WhatsApp che aspetta i vostri messaggi, così come il vostro Fizzottino vi aspetta questa mattina. Lanciamo subito la prima canzone. Andiamo al ritmo del mattino e quindi del Fizz in the Morning.

0: Sono le 9.
1: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei Notav non è stato dissenso. Insomma, violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio e con caldo che si sarà attenuato specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature saranno in temporanea flessione anche sulle regioni meridionali, ma con punte che comunque saranno ancora prossime ai 35 gradi, specie sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Da segnalare la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Flyspot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
4: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati al martedì del nostro Fizione Morning anche con l'almanacco. Ci colleghiamo in diretta con Milano, c'è Ermanno Accardi con noi. Bentrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Dai, oggi è il giorno 28 luglio, San Nazario e San Celso sono i due santi del giorno, per chi ovviamente ci crede. Furono due martiri cristiani venerati dalla Chiesa Cattolica e da quella ortodossa. Il nome Nazario deriva dall'ebraico e vuol dire consacrato a Dio, invece il nome Celso deriva dal latino e vuol dire alto, elevato, eccelso. Nelle immagini sacre sono raffigurati di solito con la palma, che è il simbolo del loro martirio. Accade oggi, 28 luglio del 1929, nasce Jacqueline Lee Kennedy Onassis, moglie del leggendario presidente americano JFK. È stata ovviamente una first lady americana, fu la moglie di John Fitzgerald Kennedy, dicevamo, 35esimo presidente degli Stati Uniti. Dal 20 gennaio 1961 al 22 novembre 1963, data dell'assassinio del marito. Una volta vedova, poi sposò nel 1968 l'armatore greco Aristotele Onassis. Durante l'arco della sua vita divenne un vero e proprio mito e una icona di stile, già da quando era la moglie appunto del presidente Kennedy. Il suo stile ha sempre fatto parlare di lei, anche quando frequentava le migliori scuole, faceva parte dell'alta società newyorkese. Ogni anno, Alessandro, il 28 luglio si celebra la giornata mondiale dell'epatite. La data del 28 luglio è stata fissata in onore al dottor Bloomberg. Baruch Samuel è nato il 28 luglio del 1928 ed insignito nel 1976 del premio Nobel per la medicina e la fisiologia per le scoperte concernenti il virus appunto dell'epatite B e i lavori per lo sviluppo del primo vaccino anti-epatite B. Promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul peso globale dell'epatite virale ed incoraggiare prevenzione, diagnosi e trattamento, questa giornata è mondiale, è importante, giornata mondiale dell'epatite. Proverbio di oggi: chi canta di luglio digiuna d'inverno. È perché insomma cantiamo a luglio, insomma, che fa caldo, insomma, cantiamo, cerchiamo di essere allegri, cioè, e vediamo anche di non digiunare d'inverno se possibile. E poi Julian Twin, che è stato un poeta polacco, ci dice: luglio, mese in cui non si riesce ad aprire quel finestrino del tram che non si riesce a chiudere in dicembre. Sì, credo che questi problemi li abbiano anche in Polonia, non solo in Italia, però oggi insomma le cose sono un po' cambiate. Che dire Alessandro, bene, dai, auguriamoci buona e calda giornata oggi e l'auguriamo ai nostri ascoltatori e poi ci diamo appuntamento a domattina. Ciao,
1: buona giornata, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 28 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, no TAV, stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni, la magistratura faccia il massimo. Sul caso Ranucci, lite Meloni Slime, gettò ombre. Nazionale, via Maldini in corsa per la panchina, Mancini prima di tu, Conte, telenovela azzurra, la bocciatura di Pirlo. I passeggeri dei bus sui bus scortati, alta velocità, l'Italia divisa in due per i lavori a Firenze, i collegamenti con le navette. La Repubblica, mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo per il gasolio, meno 17 centesimi fino al 6 agosto, vicepremier contrario all'aumento sui tabacchi, Ilva, stop dai giudici, versati ancora 100 milioni. La Nazionale è un flop, anche senza giocare, Pirlo da allenatore in pectore e da grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, avanza l'idea di Mancini CT, ma la Serie A spinge per Conte, Meloni in Val di Susa, Slime patti antiviolenti, altri 1000 identificati, ipotesi terrorismo. La Stampa, no TAV, ipotesi terrorismo, l'aggravante allo studio della procura di Torino, fermati 4 stranieri, manifestanti, siamo tutti black bloc, blitz di Meloni e Piantedosi, la premier, i magistrati facciano il massimo, Schlein non strumentalizzi, Ilva, i giudici, stop in 90 giorni, salta l'annuncio della vendita. Pasticcio nazionale, caos azzurro, dopo Pirlo salutano Maldini e Leonardo. Il Fatto Quotidiano, spiccioli solo sul diesel e rissa sulle tasse e fumo, governa pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump. Monsignor Ricchiuti, il bellicismo del PD fa scappare gli elettori e anche chi vota Movimento 5 Stelle e AVS potrebbe avere dubbi. Il resto del Carlino, Camburanti, primo sconto ma vale solo per il gasolio, taglio di 17 centesimi fino al 6 di agosto, la premier non risolve il problema ma è tempestivo, salta la tassa sulle sigarette, dal governo 100 milioni per l'ex Ilva, i giudici bloccano il forno. L'Italia nel pallone, nazionale senza pace dopo il caso Pirlo, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico. Il Messaggero, diesel giù, niente tassa sul fumo, l'intervento del governo, sconto 17 centesimi sul gasolio fino al 6 di agosto. Caos Italia, Maldini lascia, CT Mancini più di Conte. La Verità, delitti nel nome di Allah, l'Occidente paralizzato dai sensi di colpa apre gli occhi, magistrati sinistra tiepidi con gli sfascisti, la Slime prova a vietare il colle alla Meloni ma cade su Ranucci, altro che infiltrati, i notav rivendicano la guerriglia, annunciano altre violenze, nessuna presa di distanza, la devastazione l'abbiamo subita noi, gli stretti legami con il centro sociale a Scatasuma. Il Giornale, meno tasse, ecco come si fa, smentiti gufi Conte e Slime, taglio alto, la flottiglia piange Abdul e la sinistra lo giustifica, no TAV, la regia da Scatasuna, Meloni, noi non arretriamo, Nazionale, corsa Mancini Conte, ma adesso basta con la palude. Libero Quotidiano, Elli Pinocchia sbugiardata, Slime su Ranucci, mai fatto collegamenti tra governo e mandanti, e Giorgia pubblica vecchi posti in cui la Dem accusava la maggioranza, vergogna flottiglia, uno dei leader inneggia il killer del gay pride di Berlino, via Pirle Maldini e la sinistra va nel pallone pure sulla Nazionale, arriva lo sconto sul prezzo del diesel, taglio 17 centesimi al litro, l'esecutivo, rincari non determinati da noi. Il Tempo Quotidiano, la sfida della sicurezza, Meloni e Piantedosi in Val di Susa, sinistra ambigua e in imbarazzo, il governo ha ottenuto numeri sulla sicurezza ma manca un racconto corretto della realtà, strategia per ribaltare la narrazione. Gasolio, intervento prudente del governo, Giorgetti, no aumenti di altre tasse per tagliare le accise. Predoni di Stato, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arretra, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligenza avverte, si rischia un'antifada palestinese, carburanti, sconticino solo sul diesel, il governo taglia le accise sul gasolio che resta però sopra 2 euro al litro, niente sulla benzina. L'Avvenire, chiusura, caldo, la Corte d'Appello di Milano, l'ILVA va risanato, l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo vale un altro mini taglio delle accise 17 centesimi sul gasolio fino al 6 di agosto. Qui a Gaza ancora morte e macerie, il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi. Oggi Netanyahu alla Casa Bianca. Secolo d'Italia, SITAV comanda lo Stato, Meloni pianta dosi in Val Susa, tolleranza zero sui violenti, solidarietà alle forze dell'ordine in primo piano. Caro carburanti, il nuovo decreto sul gasolio è in vigore da mezzanotte, Meloni non lasceremo soli gli italiani. Maldini e Leonardo si dimettono, Malagò annuncia novità imminenti, i boommaker puntano su Mancini, CT. L'ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano sostende le attività per 90 giorni, Meloni convoca un vertice d'urgenza, confermato un nuovo stanziamento. Andiamo a vedere adesso le prime pagine quotidiane della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, tende e bivacchi sul lungomare, insetti multati allontanati, dall'Accademia ai Tre Ponti, e c'è chi stende panni sulle spallette. San Vincenzo, scudo per un vigile urbano che ha sparato al clochard. Andiamo a leggere Carrara, San Lorenzo verso l'acquisto dell'intero cantiere TIG, presentata una manifestazione di interesse, tuteleremo l'occupazione. Lucca, multe, gli automobilisti stangati dai varchi, ZTL. Pisa, guardia giurata presa a pugni all'ospedale Cisanello, tensione in pronto soccorso da parte di un paziente 49enne. Chiude la scuola di calcio intitolata a Romano Fogli da Santa Maria a Monte. Andiamo adesso a Grosseto, colpo al centro commerciale, i ladri scappano con la cassaforte, furto la mattina da Chico, forzata la saracinesca del negozio. Patenti, il 50% dei candidati non supera l'esame di teoria. Andiamo nell'area fiorentina, da Firenze muore 17 anni sul frontale con l'autobus, città sotto shock, Edoardo Varvarito era figlio del costruttore noto in tutta Italia. Pistoia, l'esame di guida è un tabù, molti bocciano anche a teoria. Vediamo il Corriere Fiorentino. Montedomini, il PD corre a ripari, riscrivere le regole per le case, l'intesa salva Frittelli, Paccosi e l'unità della maggioranza. Ecco il nuovo Ponte Alpino, disagi contenuti per i viaggiatori. La Repubblica Firenze, operazione Ponte Alpino, la struttura sostituita di notte, Salvini a Firenze per il cantiere. Montedomini, i vertici non si toccano ma cambieranno le regole degli affitti. Corriere di Siena, record MPS in attesa dei BPM, il mercato preme l'accelerata che i due istituti intendono dare alle operazioni di fusione per contrastare Intesa. Di Giullo, sempre grato a Siena. Roberto Di Giullo ha sempre con sé una copia del suo palio del 2023 e ringrazia Siena per la credibilità. Denunciato un 22enne con coltello e droga in auto, è stato fermato ai carabinieri durante un controllo sul territorio, patente ritirata. Vediamo il Corriere di Arezzo, la battaglia per il verde. Il caso del cedro del Libano accende le polemiche, cittadini e forze politiche chiedono un piano maggiore coinvolgimento. Premiato il negozio ambulante che rifornisce i paesi di montagna. Ogni giorno in Casentino, Orlando Zapponi e Stefano Serrotti con il furgone portano frutta e verdura. A Cortona caccia le case in vendita, il mercato del mattone va sempre meglio. La mappa realizzata dall'EMPA, le strade killer per gli animali. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, legionella nella RSA è gravissima e poi la maratona in fuorigioco. Entriamo in cronaca, la classifica che sorride, sport in fase di sorpasso, la Serie B traina in alto, l'alta arriva dagli spazi, la mappa delle attività, società in grande affanno, Melis serve il supporto degli imprenditori locali per migliorare gli impianti. Andiamo poi in pagina laterale, precari, già furia la caccia al posto, cattedre scoperte senza candidati, nodo ingegneri, i vuoti del sostegno. Per Atums, creatore genitore, giusto limitare i social ai ragazzi, l'IA non sostituirà il tocco umano. PD, la resa dei conti entra nel vivo, convocata la direzione provinciale. E nuovo stadio, tutto fermo, la maratona non si tocca, solo interventi tampone. La stagione dei saldi non decolla, ormai dobbiamo navigare a vista, le incognite del commercio del storico. Bene, finisce qui la segna stampa di Radio Fly di oggi martedì 28 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.

La mattina le onde girano come ruote di bicicletta. La strada qui non c'è, c'è troppa vita. E il cerchio nel sale si arrugginisce, poi funziona male.

Ti dritto alla pancia di una barca e il pesce che ti guarda non dice niente, ma con lo sguardo parla.

mezzogiorno le onde vanno dove nessuno tocca, dove nemmeno l'uomo più alto ci può andare. Poi veloci come uccelli tornano in spiaggia a distruggere i castelli. E così verso le due i bambini tornano dal pranzo e i loro genitori devono lottare per tenere fermi i figli che l'acqua vogliono picchiare.

0: Siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa bellissima stagione del Fit Morning con il nostro risveglio muscolare. Sono stati 10 mesi molto intensi dove il nostro Pierluigi ha raccontato veramente tante cose utili per la nostra salute, sia riguardo all'attività fisica, sia riguardo anche a quello che ci introduciamo, no, nel nostro corpo, quindi la nostra salute e i nutrienti. Pierluigi, grazie veramente di cuore per essere stato con noi in questa bellissima stagione del Fit Morning.
1: Buongiorno, sono io che ringrazio te, ringrazio i nostri ascoltatori per la pazienza e l'attenzione con la quale ci hanno seguito in questo periodo. Sono felicissimo, insomma, siamo arrivati fino ad oggi.
0: Assolutamente sì, e comunque da ottobre ripartiremo col nostro risveglio muscolare e tante altre cose vi racconteremo. Senti, chiudiamo in bellezza, parliamo di cose belle e buone anche da mangiare, raccontiamo dell'anguria che insomma farebbe bene al cuore.
1: Esattamente, siamo partiti questo mese, per chi lo ricorderà, parlando delle vacanze, dell'importanza del viaggio. Chiudiamo con l'anguria, insomma, che è proprio la rappresentazione dell'estate. Bene, l'anguria non soltanto ci piace, non soltanto è dolce, non soltanto ha tutta quanta una serie di buoni vantaggi al palato, ma sappiamo che ci sono due filoni di ricerca che ci fanno vedere come la sua composizione, il fatto che sia così ricca di fibra, di magnesio, di potassio, di vitamina C, di licopene, carotenoidi, ha veramente di tutto, e peraltro ha pochissimi zuccheri e molta acqua, sembra essere un profilo molto interessante per quanto riguarda sia la salute del nostro cuore, ma anche per quanto riguarda i vasi sanguigni, perché abbiamo un piccolo trial clinico anche su questo aspetto. I ricercatori hanno visto come la presenza di citrullina, di arginina, che sono coinvolti nella produzione di ossido nitrico, può avere un vantaggio anche per quanto riguarda i vasi sanguigni. Quindi insomma va benissimo l'utilizzo dell'anguria.
0: E allora a questo punto ti chiedo, l'anguria è davvero un frutto utile per il cuore oppure stiamo sopravvalutando un alimento estivo perché è leggero e piace a tutti?
1: Allora, che sia leggero e che piaccia a tutti non c'è dubbio, ma in realtà i dati riportati nell'articolo sono abbastanza promettenti, quindi sono plausibili, nutrizionalmente sono coerenti, chiaramente vanno letti bene. Se noi abbiamo una alimentazione smodata, siamo sedentari, siamo in sovrappeso, non è che mangiare una fetta di anguria può capovolgere la situazione, ma certamente quello che emerge da studi osservazionali è che vi è un'associazione positiva tra il consumo dell'anguria e la migliore qualità della dieta. Peraltro occorre sottolineare un altro aspetto: quando noi diciamo che un prodotto fa bene, non necessariamente, o meglio, non soltanto fa bene per quello che stiamo introducendo, ma anche per quello che ci evita di introdurre. Ecco, se noi abbiamo l'abitudine magari di 1 o 2 fette di anguria alla sera, stiamo evitando magari qualcosa di più calorico, di più grasso talvolta, come può essere del gelato, che non dico di non mangiarlo, tanto più se siamo in ferie, però ecco, piuttosto che mangiare ogni sera il gelato possiamo alternare con l'anguria, quindi abbiamo 2 tipi di vantaggi. Quindi l'anguria all'interno di un contesto più articolato e complesso non rappresenta una scorciatoia ma un elemento utile. In ultimo, ma non per importanza, molti dicono di fare fatica a introdurre dell'acqua, in questo modo sfruttiamo anche la grande quantità di acqua dell'anguria e quindi siamo felici e in salute.
0: E quindi, meglio di così, felice in salute, chiudiamo in bellezza questa nostra bella stagione di risveglio muscolare. Ci risentiamo nel Fit Morning a ottobre. Un abbraccio a Pierluigi De Pascalis e buone vacanze.
1: Un abbraccio e buone vacanze.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Fits in the morning.

Ancora a tutte le nostre anime mattinieri del Fitz in the Morning. Oggi parliamo di come diventare diversamente giovani, ma con una energia veramente da vendere. Insomma, sappiamo che l'Italia è un paese di centenari, ma il segreto non è solo vivere a lungo, ma è vivere bene. E sapete da dove si comincia? Proprio dalla cucina, non solo per quello che appunto mangiamo, ma per come lo prepariamo. Secondo gli esperti Chiara Manzi e Andrea Ungar, mantenere l'autonomia ai fornelli è un elisir di giovinezza per il cervello. Ecco quindi il vostro kit di sopravvivenza anti-aging da mettere in pratica da subito, ragazzi, magari partendo proprio dalla spesa che andiamo a fare oggi al supermercato. Allora, carote e olio è la coppia dell'anno. Volete fare il pieno di vitamina A? Cuocete le carote al vapore o in padella, aggiungete l'olio a crudo solo alla fine. Il calore libera il beta-carotene e l'olio lo aiuta a entrare in circolo. I legumi, per esempio, se mettete in ammollo i legumi, aggiungete un cucchiaio di succo di limone. Protegge le vitamine del gruppo B, fondamentali per il metabolismo. E non cuoceteli per ore, 30 minuti bastano per salvare i sali minerali. Il tè verde solo con il limone. Dimenticate il latte nel tè, blocca le sostanze buone per il cuore. Una fetta di limone invece le potenzia. Attenzione invece al sale. La dose massima è di 5 grammi al giorno, un cucchiaio praticamente piccolo, un cucchiaino. Il trucco per non soffrire? Usate cibi ricchi di acido glutammico, come il concentrato di pomodoro, i funghi secchi o il parmigiano. Danno quel gusto saporito senza alzare la pressione. E occhio al colore di toste patate, se sono troppo scuri o bruciacchiati si forma l'acrilamide, una sostanza che non vogliamo nel nostro piatto. Puntate sempre al dorato, mai al marrone bruciato. Per quanto riguarda invece la colazione, va bene anche la colazione salata, ma non esagerate con salumi e formaggi. Meglio pane integrale con hummus, uova o un po' di salmone. La parola d'ordine è variare. Il tocco del Fitz? Invecchiare è un'arte, ma cucinare è la vernice per renderla splendida. Insomma, non smettete mai di pianificare i vostri menù. Avere uno scopo, anche solo decidere cosa mangiare stasera, tiene accesa davvero la scintilla. E ricordatevi, mai esagerare.

allora abbiamo parlato, insomma, di questa, diciamo, dieta anti-aging, no? Fare del bene al nostro stile di vita, perché mangiare bene quello che introduciamo nel nostro corpo ci potrebbe fare vivere di più e bene. Ma ricordiamoci di non esagerare con quello che introduciamo nel nostro corpo. Frutta, verdura a gogo davvero, ma attenzione, magari puntiamo sul biologico. Insomma, quando andiamo a fare la spesa, apriamo bene gli occhi su tutti gli scaffali. Ci sono tante cose di cui possiamo veramente nutrirci per il nostro fabbisogno del corpo e anche della mente. Usiamola, soprattutto la nostra mente e la nostra testa. Grazie per averci seguito in questo martedì. Domani torneremo con Paola Dall'Olio, con notizie dall'Italia e dal mondo, e il nostro Ermanno Accardi con il nostro davvero almanacco esclusivo. È un piacere stare con voi per vivere quest'estate a luglio, ma ancora veramente pochi giorni e un po' di relax sarà anche per noi.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniele De Bolini e oggi è martedì 28 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.23, ora legale. La luna tramonta alle 4.15 e sorge alle 20.03, luna crescente. La chiesa ricorda San Pedro Poveda e San Vittorio I.
0: Accadde oggi.
1: Il 28 luglio del 1996, nei pressi di Kennewick, nello stato di Washington, venivano scoperti i resti di un uomo preistorico che venne ribattezzato l'uomo di Kennewick. Si trattava del ritrovamento del più antico abitante del Nord America, i cui resti risalgono a 9.000 anni prima.
0: Benessere naturale.
1: Olio di rosmarino contro le palpitazioni. I principi attivi del rosmarino attenuano i disturbi del sistema nervoso, come appunto le palpitazioni. Servono 3 gocce di olio essenziale di rosmarino e un cucchiaino di miele. Si uniscono le gocce di olio essenziale al miele e si assume il preparato 2 o 3 volte al giorno, lontano dai pasti. Il miele ne rende più rapida la assimilazione e più immediato l'effetto diuretico e calmante.
0: Consigli pratici.
1: Sostenibile lino. Freschissimo e piacevole, il lino viene da una pianta adatta al clima europeo che si coltiva senza danneggiare l'ambiente. Il cotone invece, se non è biologico, è una coltivazione molto inquinante. Il 25% dei pesticidi usati in tutto il mondo sono infatti dati ai campi di cotone. Inoltre il cotone è sbiancato, colorato e trattato con sostanze chimiche potenzialmente pericolose.
0: Hanno detto?
1: 2 cose assolutamente opposte ci condizionano ugualmente: l'abitudine e la novità. Jean de la Bruyère. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:01.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
4: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
5: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, della terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
4: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
5: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
4: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
5: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
6: È tutto, a più tardi.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera sulla Sicilia, delle nubi a tratti compatte sulle Alpi, ma qui con il basso rischio di precipitazioni. Clima che tornerà a essere caldo ed estivo, con temperature massime infatti in aumento, specie sulla Valpadana e sui settori interni delle regioni del centro. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
9: Flyspot.
10: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buonasera, ben trovati in perfetto orario, più o meno sono le 21:11 di questa sera, speriamo che ci abbia preso. Siamo qui in onda come di consueto in questa calda serata, nottata di fine luglio. No, fine luglio, manca ancora un po' di insomma, vabbè, diciamo che siamo nel luglio avanzato e nel luglio avanzato io vi voglio portare al contatto con il mio amico e direttore Ivo Brocchi. Dun dun
1: dun dun. Ivo Brocchi saluta tutti quelli che ci ascoltano, saluta quelli che ci vedono e saluto anche te, va, visto
0: oh,
1: che ci siamo.
0: Buonasera caro Ivo, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, io però che ho una domanda esistenziale da farmi e da farti.
0: Preferisco quella che ti fai per te, perché...
1: No, ma è la stessa, domanda. Ho una domanda per noi.
0: Una domanda per noi?
1: Ma la gente, il mondo intero, il mondo intero, ma non ci va in ferie?
0: No, lavorano tutti.
1: Perché io non lo so. No, allora, tutti. Svegliamo una piccola cosa che ci sta seguendo, ascoltando, guardando. Ovviamente noi arriviamo qui, molto spesso chi ci segue avrà visto che ci mettiamo anche a discutere di cose nuove che non abbiamo approfondito.
0: Esatto.
1: All'impronta, siamo un po' zuzzurelloni in questo, però in realtà una scaletta ce la facciamo.
0: Vuoi rimarcare gli errori che sto facendo, che faccio io?
1: No, assolutamente. Una scaletta ce la facciamo, la prepariamo praticamente
0: la fa Ivo, ve lo dico.
1: Allora dovete sapere che in genere di appunti per me ho sempre una 17-18 pagine e di appunti per Giuseppe, perché gli do solo i titoli, ne ho sempre 4. Questa volta sono 7 pagine, Giuseppe,
0: e le devo leggere tutte?
1: No, non le devi leggere tutte,
0: ma io sto conducendo
1: e io sono 36 pagine. Ora, a parte lo spreco della carta, facciamo, siamo dei delinquenti, però stampiamo davanti e retro, quindi risparmiamo la metà.
0: Sono sempre
1: robe, mi domando questo, Giuseppe. Il mondo non si ferma più. Una volta si fermava d'estate.
0: Però si fermava dal primo al 15 d'agosto.
1: Sì, ma anche
0: quando
1: a fine
0: chiudevano
1: luglio,
0: le fabbriche, boom.
1: Ma anche a fine luglio iniziava, insomma, la gente a...
0: Sì.
1: È una cosa pazzesca.
0: Che
1: abbiamo gli appunti pieni di cronaca internazionale, di cronaca nazionale, europea, nazionale, regionale e locale. Ma anche a Rezzo è un fermento. Si muovono mille cose, belle, brutte, storte, diritte, c'è di tutto. Io dobbiamo fare un programma di 5 ore stasera.
0: No, e poi c'è una cosa, io.
1: Ce l'hai 5 ore a disposizione per stasera?
0: Non lo so, però io ti voglio dire una cosa: io dovrò smettere di andare a fare i filmati.
1: Sì, sei pericoloso, prima o poi ti metto le mani addosso.
0: No, a parte via della conserva l'hanno pulita il venerdì, io ci sono andato il giovedì, te ci sei andato
1: il lunedì,
0: ma il venerdì sera l'hanno tagliata, ma
1: io ho mandato il filmato apposta.
0: Ah, hai capito, quindi va bene. No, ma il problema è un altro e te lo dico dopo. Io ho fatto 3 video, 2 sono già vecchi.
1: Secondo me c'è qualcuno che ti segue nei tuoi social, nei social della radio.
0: No,
1: come fa qualcosa, rimediamo.
0: Noi facciamo servizi, documentiamo quello che lo stato di fatto della città, se vediamo qualcosa che non ci torna, però anche abbiamo un dovere civico, secondo me, di comunicare queste cose. Ragazzi, io dopo ti faccio
1: qualcosa, mica sei per caso stata agli orti urbani?
0: No, quelli sono secchi.
1: Ci vai venerdì prossimo?
0: Che succede? No, c'è novità?
1: No, che ne so, magari l'hanno annaffiati, hanno fatto i trapianti delle alberi.
0: No,
1: che
0: quelli,
1: ne so io?
0: Quelli erano zombie, le piante. No. Vabbè, va bene.
1: Comunque, no, questo era per dire anche, dare una comunicazione ai nostri ascoltatori, telespettatori, tutto quello che c'è. Una cosa l'altra, che questa sera dovremo un po' correre di più sulle notizie, non ce la facciamo a starci
0: andiamo veloci. L'ultima cosa che ti dico, io incontro tantissima gente, qui saluto tutti i telespettatori di Arezzo TV, dicono: ho visto il tuo direttore a Arezzo TV. Cioè, ma ti rendi conto? A me dicono: ho visto Ivo Brocchi in TV. Cioè, quello accanto a Ivo Brocchi ci sarei io.
1: Come nel film di Benigni, quando c'era il Papa.
0: Ma cos'è questo quadratino? Non si vede.
1: Quando c'era Benigni vicino al Papa, e tutti dicono: ma chi è quello vicino a Benigni? È la stessa cosa.
0: Ovviamente salutiamo tutti coloro che ci seguono, sono tanti. Oddio, guarda che abbiamo il nostro pubblico, la nostra platea.
1: Io ti chiederò un aumento percentuale rispetto alla percentuale di ascoltatori che aumentano, va bene?
0: Ok, allora torniamo nella prima parte.
1: L'ha detto, quindi se per caso nella prossima busta paga non c'è l'aumento, ti vengo a cercare a casa.
0: Al limite faccio come via Filzi, visto? 310.000 euro di multa, quanto? No, 310.000.
1: Sì, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300.
0: Io non lo pronuncio quel nome, lo sai, insomma, l'europea, quella...
1: Sì.
0: Sì, quel mandata su. Ma non doveva difendere i lavoratori.
1: Ma
0: lei
1: lo sai che il processo in Ungheria è stato chiuso nel frattempo?
0: Non importa, l'importante è che abbia
1: per
0: pagato.
1: Per rifarlo dovrebbero ricominciare da capo tutta quanta la procedura.
0: A ripicchiare un'altra volta, là.
1: Vabbè.
0: Comunque sta di fatto che spero abbia già pagato i 90.000 euro che doveva alle case popolari. No,
1: ora ci guardiamo un po'.
0: Ci andiamo dopo, però non me lo dici te. Mi appello alla
1: quella,
0: mia.
1: Quella fa parte delle notizie europee e nazionali, perché insomma lei è italiana, no?
0: Ce l'ha ancora la cittadinanza?
1: Ah, io penso di sì.
0: Purtroppo.
1: So che con questa cittadinanza non abbiamo tutti la stessa idea, ma
0: sì, infatti io quasi quasi me la leverei, andrei in Spagna, chiederei la cittadinanza spagnola, così almeno.
1: Sei di Sanchez, sei socialista?
0: No, assolutamente. Poi non hai visto che ha fatto i centri in Mauritania? Ma gliel'hai detto la Slain che c'ha i centri in Mauritania? No, tante le volte criticava quelli dell'Albania, in Mauritania ce l'ha fatta la Spagna.
1: Vedo che ancora quello in Albania non viene utilizzato.
0: No,
1: per
0: sì,
1: che
0: questo lo
1: fatto.
0: Dici te, ora ci andiamo, vai a vedere.
1: Sì, ci vai. Se ci vai dal giorno dopo lo aprono. Tu lo trovi
0: vado
1: chiuso
0: a fare il servizio.
1: Dal giorno dopo lo aprono.
0: Questa potenza mi dai.
1: Io fossi in te mi farei pagare.
0: Mi dai questa potenza.
1: Ti farei prendere con un Falcon, che è il famoso aereo di Al-Masri, quello che porta in giro i servizi segreti.
0: Ma per
1: ti
0: me
1: fai portare in Albania, no, ti fai filmato insieme a Angelino. Insieme a Angelino, che
0: quindi deve venire anche lui.
1: Ci credo. Se ci vai da solo ti arrestano. Quindi ci vado un testimone. Ti mettono la testa addosso.
0: Andiamo a parlare di cose che
1: di cose brutte.
0: La prima parte, lo sapete,
1: brutte.
0: È dedicata a quello che succede a livello internazionale, perché
1: che ci riguarda troppo da vicino.
0: C'è
1: questo
0: fatto
1: è il
0: caso che comunque sta calando l'attenzione. Attento, quello che voglio dire. Stanno succedendo le cose che sono veramente pericolose nel mondo. C'è un'instabilità veramente enorme. Russia, Ucraina, Stati Uniti, ormai una pallina impazzita, non sanno più come uscire fuori dall'Iran. C'è Israele che ai piedi bombarda di qua di là. Insomma, è una situazione veramente pericolosa. Quindi sembra che l'attenzione stia scendendo. Cioè,
1: ci abituiamo a
0: forse
1: tutto.
0: Sbaglio io. Dimmi
1: ci
0: che
1: abituiamo
0: dimmi
1: a tutto. Allora. Inizio con una frase, con un'osservazione, poi dopo ti dico le notizie.
0: Ok.
1: Ti ricordi quando qualche decennio fa, ad un certo punto, la diplomazia mondiale, quando il mondo era diviso in blocchi, l'Unione Sovietica, tutto il mondo ad est, quindi l'Unione Sovietica
0: comunista.
1: E Cina, il mondo comunista, eccetera, e tutto l'Occidente, con ovviamente gli Stati Uniti in testa e una cosa l'altra. Le diplomazie, che sono la vera arma per risolvere i problemi, la vera arma, perché non fanno morti in genere non fanno morti, qualcuno ci scappa anche lì, perché servizi segreti, insomma tante cose, eccetera, lavorarono così tanto in silenzio, sotto banco, mettendo le migliori teste dell'una e dall'altra parte al servizio del bene comune, e si arrivò a dei progetti, a dei patti per il disarmo nucleare. Fu fatto un patto che stabiliva che chi aveva le armi nucleari non poteva attaccare un paese che non aveva armi nucleari. Si stabilì che le poteva usare solo se fosse attaccato da armi nucleari.
0: Quali erano i presidenti, te li ricordi?
1: Ma più di uno, perché non è durato, non è un accordo che hanno fatto tre giorni.
0: Non è Gorbaciov.
1: Gorbaciov già era superato quella fase. Con Gorbaciov cadde il comunismo all'est.
0: Glasnost e perestroica, te
1: esatto,
0: li ricordi?
1: Assolutamente. Trasparenza e collaborazione
0: sostanzialmente. Sì,
1: quindi questo fa capire che è morta la diplomazia. Questo è successo, sta succedendo, e quando muore la diplomazia arriva la violenza, la vendetta, le armi, e le armi fanno male perché rovinano le persone, rovinano le infrastrutture e rovinano l'economia mondiale, che si regge sempre su un equilibrio particolare, perché ormai l'economia comanda il mondo, non ce lo dimentichiamo. Purtroppo non ci sono più i grandi accordi che consentono di, che ne so io, mantenere basso il prezzo delle materie prime, perché lui, sia quelle che usiamo per lavorare ma anche quelle che usiamo per mangiare. Una volta il pane costava poco, oggi va a comprare il pane costa l'ira di Dio. Cioè, ma se non bisogna mangiarlo perché fa male, sì, ma tanta gente ha bisogno anche del pane. Andiamo alle questioni. Guerra Iran-USA, che è quella, diciamo, in questo momento che tiene banco, no? Fra queste guerre che a volte sono un po' dimenticate. Allora, l'ultima parte della guerra è iniziata l'8 luglio. Sono già 15 giorni oggi che se le danno di santa ragione Stati Uniti e Iran, quasi nel silenzio totale. Ci sono stati in questi 15 giorni 12 morti americani. Quindi quelli sono certificati.
0: 12 sono.
1: 12. Li abbiamo visti tornare in America dentro delle bare con la bandiera a stelle
0: qua.
1: Strisce.
0: Sì, sì, guarda, New York Time, guarda, si vede, sì.
1: E allora, qual è il problema? Il problema è questo, che ovviamente gli americani, l'ha detto Rubio oggi, che è il segretario di Stato americano, che mi sembra che in quel gruppo di comando degli Stati Uniti sia quello con un maggiore, diciamo... tranquillità, va, mettiamola così. È vero che anche lui è un trampiano, per forza, se no non sarebbe lì in quel governo, però è quello che cerca in qualche modo anche di ragionare, di parlare con tutti. E lui ha detto una cosa: guardate, gli accordi che cerchiamo di fare con l'Iran sono difficili perché l'Iran non si mostra serio alle trattative. Ma ci fu chi, già 4 mesi fa, quando iniziò tutto questo, il 28 di febbraio, diceva: attenzione, se Trump pensa di andare in Iran e bombardare assieme a Netanyahu e risolvere della questione in una settimana, 2 settimane, ti ricordi? Disse: 4 settimane risolvo il problema, o fate l'accordo o vi cancello dalla faccia della terra. Se lo ricordi?
0: Ha dato un paio di scadenze di quelle tipo.
1: Sì, quelle proprio clamorose. Ecco, gli fu detto da quelli che ancora, diciamo, hanno in testa la vecchia diplomazia: non conosci gli iraniani. Non conosci quel mondo. Non conosci il mondo della divisione forte fra sciiti e sunniti. Non la conosci per niente e ti avventuri con ragionamenti che non stanno in piedi, perché questi, ogni volta che vai
0: chi
1: a trattare...
0: Chi ha avuto il coraggio di dirglielo nell'entourage dei repubblicani?
1: Sì, c'è stato quello che l'ha detto,
0: sì.
1: Ma più di uno inizia un po' a dirglielo, però ovviamente lo dicono e poi dicono: ma hanno un po' esagerato i giornalisti a interpretare, perché poi c'è sempre la paura che quello si arrabbi veramente, che faccia quello che vuol fare. Allora, che sta succedendo? Sta succedendo che gli Stati Uniti sanno che esiste una sede a 200 km a nord di Teheran, che è il punto in cui maggiormente si sono sviluppate le tecniche per avere le armi nucleari. Ed è un bunker così fatto in modo attento a non essere colpito con facilità, che si parla di bunker sotterranei a 150-200 metri di profondità. Tutto cemento armato, impenetrabile da qualsiasi missile.
0: Qualcuno l'ha costruito,
1: di quelli,
0: però,
1: eccetera. Loro l'hanno costruito.
0: Senza ditte esterne, senza ditte.
1: Allora, guarda che sono un popolo avanti gli iraniani, attento bene. Chi l'ha costruito? Probabilmente l'hanno costruito anche ci saranno tecnici di tutto il mondo a lavorare in questo progetto, di tutto il mondo, ma questo è sempre stato, Giuseppe. Mica vorrei dire che non ci sono tecnici.
0: No, no, assolutamente.
1: Penso solo ai nostri, perché i nostri penso che non abbiano fatto armamenti per quello, per quell'altro.
0: Sì,
1: non
0: a volte so si dice che le aziende in questo senso sono fuori dalle logiche, perché sono cose commerciali, ma in realtà
1: Lo so, però le aziende, ma soprattutto i professionisti molto spesso, perché tu non hai bisogno di chi va giù a fare il calcestruzzo, hai bisogno di chi fa un progetto in grado di reggere all'urto di missili particolari e lo fa sul posto, e lì ci vanno ingegneri di altissimo livello che magari hanno fatto cose analoghe già in Occidente, o che oggi sono in India, oggi sono in Cina. Non dimenticare che l'India, dopo essere stata sottomessa all'Inghilterra per tanti anni, ha i migliori ingegneri del mondo. L'India ha i migliori ingegneri del mondo, capito? Come ce l'ha la Cina in questo momento i migliori ingegneri del mondo? Bisogna vedere a che servizio mettono la loro conoscenza, e lo mettono al servizio del padrone del momento, se sono nel loro paese del padrone politico, se vanno all'estero del dollaro o dei milioni di dollari.
0: L'India è anche famosa per le famose, scusami la ripetizione di parole, delle farm di aziende mega fantasmi che fanno le truffe in tutto il mondo.
1: Ma infatti, guarda che chi ha scoperto la potenza nucleare l'aveva scoperta nella speranza che fosse utilizzata per benefici civili, cioè per fare la corrente, quindi per fare l'energia, per fare quello che possa essere realizzato con poco inquinamento sostanzialmente, anche se poi non si mettono le scorie. E poi ci hanno fatto le bombe atomiche. Non posso accusare chi ha scoperto la scissione dell'atomo di essere l'autore della bomba atomica.
0: Chi ha creato e chi sta creando sempre più, evolvendo l'intelligenza artificiale,
1: sta facendo la stessa cosa.
0: Ma sai cosa è successo ieri? Poi te lo racconto dopo.
1: Sì.
0: Una cosa gravissima è successa, è pericolosa.
1: Sì, lo so, hanno dato ordine all'intelligenza artificiale di fare degli esperimenti.
0: E questa
1: è andata oltre quello che deve andare.
0: È andata a creare dei cosi per prendersi dati.
1: Esatto. esatto. E qual è il problema lì? Il problema non è la macchina che fa quelle cose, il problema è come la comandi la macchina.
0: Ho capito, però la macchina, a un'altra macchina è stata chiesto, messa in un computer chiuso, in un server virtuale chiuso, di vedere la possibilità di uscire. A un certo punto loro sono andati a prendere il caffè, la storia è questo, sulla propria mail è arrivata una mail, adesso che sono fuori che devo fare?
1: Che devo fare, infatti.
0: Ma ti rendi conto?
1: Infatti, il problema è come le comandi, è il solito discorso di un'arma. Tu un'arma la puoi usare per difenderti, la puoi usare per offendere, no? Ti ricordi quando si diceva diamo gli armamenti a Kiev ma non deve attaccare in Russia? Te lo ricordi o no?
0: Sì, quattro anni fa.
1: E loro dicono no, noi ci difendiamo. Poi quando sono accorti che li stavano massacrando tutti, hanno detto beh, bisogna fargli capire che non ci faremo massacrare e che vi attaccheremo dentro Mosca, non in posti lontani in campagna, insomma, no. Tornando alla guerra in Iran, bombardamenti reciproci.
0: Vedi questo sergente, vedi che è morto, Kinsey.
1: Sì, sì.
0: Angel Rumsfeld. Vabbè, ti ascolto.
1: Bombardamenti reciproci, perché gli americani tutte le notti bombardano l'Iran in questo momento e hanno iniziato a distruggere un po' come facevano i russi in Ucraina e come veniva fatto anche da Israele in Gaza. Stanno distruggendo i ponti, stanno distruggendo i depositi di benzina o di petrolio, stanno distruggendo le apparecchiature appunto per poter caricare le navi, stanno bombardando sui porti. Stanno cercando di fargli del male. L'Iran come risponde? Ha risposto il presidente del Parlamento iraniano, che è uno che ha molto più potere dei nostri presidenti del Parlamento. Attento bene, il nostro è il presidente di un Parlamento legislativo. Lì c'è il potere perché è il famoso gruppo di comando del paese, no? Tra l'altro è un ex ufficiale dei Pasdaran. Ha detto: voi mica penserete che se ci distruggete tutte le possibilità di vendere petrolio, noi ci fermiamo qui e accettiamo questa cosa. Tutti i paesi che abbiamo intorno a noi, e lì c'è la divisione fra sciiti e sunniti che mette anche in crisi, capito? Che vogliono e che si arricchiscono vendendo il petrolio, non hanno capito che noi prima di finire ammazzeremo tutti voi e tutte le vostre fonti di petrolio. Quindi hanno minacciato non più gli Stati Uniti, ma gli amici degli Stati Uniti.
0: Gli amici degli Stati Uniti.
1: E gli vanno a bombardare cosa? Gli aeroporti, le centrali operative per estrarre il petrolio, i porti per caricarlo sulle navi e soprattutto stanno bombardando le navi che tentano di passare dal famoso stretto di Hormuz.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, che in mano è Pasdaran e allo Yemen in questo momento.
0: Tra gli altri, gli amici che, come tu giustamente hai detto, si sono resi conto anche di un'altra cosa, iniziano a aver paura, che l'America ne vuole uscire da questa cosa e non è più tanta amica.
1: Ne vuole scappare.
0: Esatto.
1: Come fa un po' Trump, no? Se non riesce a vincere in una settimana, 10 giorni, 2 mesi, tu sai che faccio? Io me ne scappo, zitto, chiotto, faccio un minimo accordo e se ne va. Intanto ha fatto l'accordo con l'Arabia Saudita, nemica giurata.
0: Per il nucleare.
1: Per il nucleare.
0: Addirittura,
1: proprio.
0: Sì, per il nucleare. Infatti.
1: Perché l'ha fatto l'accordo? Perché il nucleare in Arabia Saudita sarà gestito dagli americani. Capito? Sarà gestito per 30 anni dagli americani. È un accordo miliardario, multimiliardario. Loro creeranno per loro le centrali nucleari elettriche per fare energia elettrica.
0: Ok.
1: Però faranno anche gli impianti per poter trasformare questo uranio anche in armamenti. Però sotto il controllo americano. Ora, queste cose bisogna stare molto attenti, perché tu fai una cosa sotto il controllo americano a 50.000 chilometri, a 20.000 chilometri dal tuo paese. Ma il giorno che lì cambia regime, che ne sa se il prossimo regime sarà disposta a lasciare che gli americani continuino a gestire quelle armi? Non lo so. Molto pericolosa questa cosa. Nel frattempo continuano le guerre più vicine a noi, quella diciamo innanzitutto Israele-Libano e Israele-Gaza. Ora, il 4 di agosto, per fortuna, a Roma ci sarà un'altra riunione fra Libano e Israele per tentare di chiudere un accordo, perché nel frattempo il Libano ha avuto l'input da parte di Israele, dice occupa tu i posti dove siamo noi. Se tu vediamo che riesci a resistere alla occupazione di Hezbollah, per noi si va avanti con l'accordo, se no no. Questo è altro per cominciare. A Gaza invece Israele sta creando un muro tipo quello che ha fatto a suo tempo dentro Gerusalemme. sta creando una barriera, la famosa linea gialla che lui aveva,
0: sì,
1: creato,
0: che aveva creato
1: tra,
0: sì,
1: il suo territorio e la vecchia Gaza, che ora non c'è più sostanzialmente, lo sta spingendo ancora avanti di alcune centinaia di metri e sta creando un muro, ma anche una sorta di duna gigantesca che non sia facile da superare, invalicabile, perché sarebbero state create delle reti sotto deserto per evitare la costruzione di tunnel. Quindi con grandi tecnologie d'avanguardia in quel momento.
0: Anche perché di tunnel ora c'è una cosa, ne hanno trovati veramente tanto.
1: Appunto. Sempre rimanendo sulla questione Iran, tu hai visto che è schizzato in pochi giorni il prezzo del gasolio, della benzina,
0: tutto, sì.
1: Il che vuol dire aumento dei prezzi di tutto, quindi vuol dire arrivo nuovo dell'inflazione in tutto l'Occidente. Non è solo l'Italia, noi ovviamente guardiamo l'Italia e guardiamo le nostre pompe di benzina, di quelle ci preoccupiamo. Insomma, la situazione volge al brutto se non trovano una soluzione in Iran, perché ne avremo conseguenze enormi. Tu pensa solo il fatto di poter far passare delle navi che arrivano dalla Cina, che arrivano dal Vietnam, che arrivano dall'India, che invece di passare dallo stretto di Suez, perché sarà bloccato anche l'altro passo, quello che si trova a sud,
0: come si chiama quello lì?
1: Ora non me lo ricordo al volo, dovranno passare da Città del Capo. Però ora tutti hanno capito che se riesci a ottenere il potere su un punto stretto, blocchi tutti, perché tu non fai tu bombardi una petroliera, ti rendi conto che tipo di inquinamento innanzitutto che ne viene fuori, perché la petroliera non c'ha 10 barili di petrolio sopra, ovviamente, quindi rovineresti l'ambiente per sempre. Ovviamente è finito il turismo nei paesi degli Emirati Arabi in questo momento, totalmente morto. Insomma, i danni sono per tutti in questa guerra. Se andiamo invece a vedere cosa succede nell'altra guerra, quella che abbiamo in Europa, Russia contro Ucraina, ovviamente Russia invasore dell'Ucraina, non ce lo dimentichiamo, aggressore dell'Ucraina, in questo caso noi abbiamo una guerra fra una potenza nucleare come la Russia e una potenza invece tradizionale come l'Ucraina. Non ci dimentichiamo che nel 91 quando ci fu, diciamo, la fine dell'Unione Sovietica e l'Ucraina ottenne la sua indipendenza, per ottenere l'indipendenza l'Ucraina concesse alla Russia tutte le armi nucleari che erano nel suo territorio, sì, tutte, a una condizione, patti scritti, la Russia non ci attaccherà mai.
0: E chi erano
1: questo
0: i garanti? Due paesi erano i garanti, chi erano?
1: Non me lo ricordo.
0: Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.
1: Ah, ecco.
0: Loro erano, sì, i garanti di questa
1: e
0: cosa.
1: E quindi è giusto che Stati Uniti e Gran Bretagna,
0: perché
1: contribuiscano oggi?
0: Perché si incavolò Zelensky col biondo inglese? Te mi dici queste cose, che eri il garante.
1: Lo so. Perché la gente cambia, i popoli cambiano, i governi cambiano.
0: Esatto.
1: E invece quando le ragioni sono ragioni di Stato,
0: esatto,
1: bisognerebbe che uno mantenesse
0: come
1: i patti.
0: Si chiamavano quei patti che fecero Russia e Ucraina?
1: Non me lo ricordo adesso. Non
0: li trovo io, vai.
1: Non me lo ricordo. Niente, c'è stato un incontro importante fra Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, ministro degli esteri russo. Si sono parlati da soli senza testimoni. Che si saranno detti non si sa. Di certo Rubio ha detto che gli Stati Uniti vorrebbero presto uscire da questo gorgo, però nel frattempo hanno autorizzato Kiev a costruirsi Patriot, ma soprattutto li stanno riarmando. E Trump sta riarmando di nuovo l'Ucraina, direttamente e indirettamente. Indirettamente
0: Minsk,
1: vuol dire facendoli
0: di
1: pagare.
0: Memorandum di Budapest.
1: Il
0: memorandum di Budapest era prima, nel 1994.
1: Minsk 1 parliamo, poi esatto. Minsk 2 è quell'altro che invece non hanno rispettato.
0: Esatto.
1: Che succede? Succede che sembra che Lavrov abbia detto: bisogna che tu ricordi al tuo presidente che i nostri due presidenti si sono parlati da soli in auto in Alaska.
0: A chi l'ha detto? Scusami.
1: Lavrov a Rubio. Ha detto gli accordi veri sono quelli che hanno fatto personalmente i due presidenti.
0: In quel viaggio.
1: In quel famoso viaggio.
0: Mamma mia.
1: Perché si dicono più cose in 10 minuti da soli. Io e te ci mettiamo a parlare di qualcosa da soli. Probabilmente lo possiamo fare anche in televisione perché non abbiamo tanti segreti. Però detto questo, capito? Funziona così il mondo, funziona così, però bisogna che ci siano dei galantuomini a garantire quello che si dicono, se è per il bene. Putin non è un galantuomo e su Trump ho molti dubbi, anzi per me non è un galantuomo nemmeno Trump, tanto per essere chiari, perché si sta comportando nel mondo come non ci si comporta nel mondo.
0: L'ho sentito dire anche Venezuela, da Padellaro, sai che c'era Padellaro, sì, no? Sì. Ha detto: Trump, ditene quel che pare, ma è stato democraticamente eletto.
1: Assolutamente. Tutte le volte ce lo
0: l'ha
1: diciamo.
0: Detto lui l'altra sera.
1: Ce lo diciamo mille volte.
0: Al Moonlight Festival, no? Quindi,
1: assolutamente. Padellaro è un grande giornalista, un uomo di una cultura pazzesca. Ha lavorato in America, è stato vice direttore del Corriere della Sera, ora è stato direttore anche del Fatto Quotidiano.
0: Se senti, però, ha mosso molte critiche verso l'attuale sinistra, eh?
1: Perché lui, lui è un'area 5 Stelle adesso,
0: ho capito,
1: non te lo dimenticare.
0: Area 5 Stelle, 5 Stelle sono il governo, no, sono all'opposizione, quindi lui parlava dell'opposizione, sì, in generale.
1: Ma soprattutto
0: dice,
1: dell'opposizione l'altra.
0: Tutte barricate, ma il programma indosono, cioè, dice, che proponi? È facile stare da una parte e dire faccio le barricate.
1: Non mi diventare padellariano, perché sennò rimango stupito.
0: E si sta trasmettendo anche Cerno.
1: Come
0: momento,
1: stiamo messi con i tempi?
0: Ci siamo, un minuto ci siamo,
1: un minuto.
0: Stavo dando un'occhiata a quello che era all'estero.
1: L'UE ha trovato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Pacchetto che vedrà l'adesione anche degli Stati Uniti, questo è importante.
0: E là, cosa è cambiato?
1: Non lo so cosa è cambiato. È cambiato che ha già deciso, per esempio, Trump di dare le armi all'Ucraina.
0: Cosa è cambiato?
1: Probabilmente si è accorto che la Russia è in grandi difficoltà e pensa che possa essere il colpo definitivo.
0: Sai che ha grossi problemi di benzina la Russia per le raffinerie?
1: Appunto.
0: Se c'è delle immagini su internet,
1: soprattutto in Crimea.
0: Sì, ai distributori la gente si picchia, ma veramente.
1: Guarda che ci picchiamo anche noi se finisce la benzina.
0: Allora che se la godranno quelli con le auto elettriche, no? Vabbè.
1: Se c'hanno i pannelli, se no anche loro la corrente andrà a comprare.
0: Che la corrente va prodotta, quindi vabbè. Va bene.
1: Ci fermiamo
0: un secondo e torniamo qui subito dopo.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: sfera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Vi siete mai chiesti perché ci venga fame? Perché la fame dipende sì dalle necessità fisiologiche ma anche dalla psicologia. Ecco come ci può trarre in inganno e farci quindi prendere peso. Non sempre infatti abbiamo fame e ci nutriamo per necessità. Spesso anzi lo facciamo per gusto, al punto che se potessimo scegliere mangeremmo soltanto ciò che ci piace. La sensazione della fame, infatti, dipende da meccanismi complessi, tutti collegati fra loro, nei quali la componente psicologica ha un ruolo chiave. Nel cervello, i centri che regolano fame e sazietà risiedono nell'ipotalamo, la struttura posizionata tra i due emisferi. I segnali ho fame oppure sono sazio arrivano fin qui dagli organi periferici e ci spingono a cercare cibo oppure ci fanno smettere di mangiare. Questi messaggi sono di natura chimica, per esempio quando lo stomaco è vuoto produce grelina che stimola l'appetito, mentre il tessuto adiposo produce leptina che lo sopprime. Dopo un pasto il pancreas secerne insulina che induce sazietà, ma lo stesso organo produce anche un'altra molecola, il neuropeptide Y, che fa venire fame. La regolazione è molto sofisticata per far sì che si assuma cibo quando serve e si digiuni se invece non ce n'è bisogno di nutrienti. Non sempre però tutto va come dovrebbe. La sensazione di fame e sazietà può infatti essere alterata da certe malattie. I diabetici, per esempio, hanno l'impressione di avere sempre bisogno di zuccheri, quando in realtà a mancare nel loro organismo è l'insulina, spiega Carla Lertola, medico specialista in scienza dell'alimentazione e dietetica. Più spesso però a metterci lo zampino è la mente, soprattutto in una società come la nostra, in cui il cibo raramente scarseggia. La regolazione della fame e della sazietà infatti si è evoluta in tempi antichi per permettere ai nostri antenati di fare incetta di cibo quando questo era disponibile, così da far fronte agli inevitabili periodi di carestia che sarebbero seguiti. Per questo ancora oggi gli alimenti molto energetici come zuccheri e grassi sono anche quelli che più stimolano l'acquolina in bocca. I nostri antenati non resistevano ed è difficile controllare anche noi stessi. Di fronte al cibo tutto il nostro apparato sensoriale, l'olfatto, la vista e il gusto invia segnale alla corteccia cerebrale che elabora gli stimoli ricevuti e trasmette dati al resto del sistema nervoso prima e a tutto il tratto gastroenterico poi. La stimolazione sensoriale si trasforma così in un tuffo nel cibo al quale per giunta segue una sensazione di benessere. Dopo aver mangiato infatti il cervello libera molecole che ci fanno sentire bene. Anche per questo in certi casi non serve neppure vedere il cibo per stimolare l'appetito. Se ci troviamo in una situazione psicologica difficile, l'idea che dopo aver mangiato staremo meglio è sufficiente a farci aprire il frigo. La mediazione delle emozioni, il prevaricare della parte emotiva su quella razionale ci fa dimenticare insomma che mangiamo per sopravvivere e che il ricorso al comfort food, il cosiddetto cibo consolatorio, porta a un aumento considerevole del peso. Siamo spesso convinti di essere capaci di regolarci da soli, ma non è così, spiega Lertola. Dobbiamo imparare a essere più consapevoli, fare attenzione al modo in cui ci nutriamo e cercare di non lasciarci trascinare dalle emozioni del momento. Certo, possiamo anche concederci delle eccezioni che però devono restare tali. E allora con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 28 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Nazario e le Alfonsa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 luglio Jacqueline Kennedy Onassis, il direttore d'orchestra Riccardo Muti, l'attore Simone Montedoro e Luca Barbareschi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado del leone, sappi che l'influsso di Giove si fa sentire nel tuo comportamento. Sei energico, forte, combattivo e a volte aggressivo. Sembra che i nati sotto questo grado siano arrivati sulla terra per organizzare, regnare o comandare. Il tuo orgoglio e la dignità ti impediscono di ricorrere a mezzi poco etici. Ciò nonostante, sarà probabile che tu arriverai a una posizione molto elevata. Ami lo sport e sei sempre pronto a discutere sui fatti della vita. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, teniamo sotto stretto controllo l'impeto per non incrinare l'accordo con capi e colleghi. Con le nostre stesse mani potremo metterci nei pasticci. L'intesa di coppia mostra stanchezza. Dedichiamo all'altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante. Toro, oggi possiamo contare su metodo e logica per lavorare con soddisfazione e risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno. Gemelli, giornata sonnacchiosa. Sarà per via del caldo o per via di alcune preoccupazioni di cui non riusciamo a sbarazzarci. La mente è ingombra, liberiamo spazio, buttiamo via qualche ricordo, istantanee d'un tempo che fu. Cancro, alcune questioni in sospeso ci tengono in pugno e non troviamo il modo per risolverle una volta per tutte. Facciamoci aiutare da un amico fidato. Nel modo di comunicare, prestiamo maggiore attenzione all'interlocutore, ne saremo entrambi gratificati. Leone, lavoriamo con scioltezza e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato. L'amore e le emozioni oggi passano in secondo piano, la parte del leone tocca al lavoro, ordinario e straordinario. Vergine, affrontiamo il dovere con entusiasmo e forza di volontà e una volta tanto siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Lasciamo che le persone care facciano le loro esperienze, è l'unico modo per conquistare l'autonomia. Bilancia, il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le criticità odierne. Dobbiamo operare difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, facciamo delle scelte ben precise, l'esitazione ci immobilizza. Scorpione, siamo brillanti e motivati, le nostre imprese hanno innumerevoli possibilità per riuscire con successo. Martedì ricco di novità, sereno per le amicizie, determinante per gli studi e sorprendente per l'amore. Sagittario, anche se per noi il denaro e la carriera hanno un valore relativo, farà piacere apprendere che da oggi su questi fronti sono in arrivo notizie promettenti. Un oculato investimento dà i suoi frutti, non ci resta che raccoglierli. Capricorno, gli impegni ci incalzano magari con qualche momento di particolare tensione, ma noi procediamo simili a carri armati. Con l'amato ci intendiamo a meraviglia, possiamo affidargli confidenze e parlargli di tutti i nostri dubbi. Acquario, in attesa di vederci più chiaro nei nostri sentimenti, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all'altro l'iniziativa. L'intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione, ma non oggi. Oggi siamo solitari e poco collaborativi. Pesci, momento ideale per lavorare con profitto, incontrare gli amici e mettere la nostra sensibilità a servizio di un'azione solidale e concreta. Tutto scorre secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Un uomo sano di mente è uno che tiene sotto chiave il pazzo interiore. Paul Valéry.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: E torniamo in onda nella seconda parte di Senza Titolo, Senza Pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. E allora adesso veniamo in Europa, in Italia.
4: Sì, veniamo in
3: cosa,
4: Europa.
3: Di cosa mi vuoi parlare?
4: Sai, oh, ci sono.
3: Io ti metterei il titolo di un giornale italiano che mi dici sempre però essere di destra, quindi.
4: Che giornale è?
3: Questo è di destra sicuramente, questo è.
4: Lo so,
3: Libero,
4: lo so.
3: Libero che è di destra.
4: Però, sì, però secondo me un titolo così anche di sinistra potrebbe fare un titolo oggi.
3: Sei sicuro? No, AWS non lo fa. AWS non lo fa di sicuro. Bonelli e Frattogliani, vuoi che mi facciano un titolo così?
4: Trova giornali di sinistra. Vogliamo
3: ora ci vado subito. Qual è il tema? Diccelo, perché io.
4: Il tema è questo: la Salis, ovviamente non il sindaco di Genova, ma la europarlamentare di AWS. Lui non la cita perché ha detto che non la vuole nominare.
3: Assolutamente no.
4: E lasciamo via Filzi perché per lui è una vergogna quanto via Filzi.
3: No, secondo te sul manifesto è riportato la notizia della Salis? Guarda, l'ho detta proprio. Guarda, sul manifesto c'è, secondo te?
4: Non so se c'è.
3: No, assolutamente. Questo è ovvio. Non è una notizia questa.
4: Trova un altro giornale di sinistra.
3: Quali? Che ne so? Dimmelo, perché l'Unità non la trovo più.
4: Sul Fatto Quotidiano, guarda su.
3: Fatto Quotidiano, guarda, eccolo qua. Lelinia, Giorgetti, Zelensky, salviamo Del Mastro. Chiaro, anche questa la cosa. Niente, non si trova la Salis, ma non lo posso.
4: E mi guardi se c'è Del Mastro sul prima pagina di Libero che prima
3: andiamo a vedere. Ma vedi, è questo bello il nostro dibattito. No, intanto
4: mi guardi Libero,
3: la Salis, c'è un'eurodeputata che non paga, che viene dalla classe operaia, quella da difendere, che non paga i dipendenti, anzi lì licenza senza giusta causa. Landini, dove sei? No, vabbè, vediamo.
4: Allora, la storia è questa: lei aveva due collaboratori assunti per collaborare con lei come parlamentare europea. Lei ha scritto poi un po' di casino anche sulle comunicazioni, eccetera. Lei praticamente li ha licenziati perché era insoddisfatta del loro lavoro. Loro si sono rivolti al giudice per dire non c'è giusta causa per licenziarci. Lei ha mostrato delle email in cui diceva per quale motivo li licenziava. Al processo lei non si è presentata.
3: Che non sanno manco dove sta.
4: Non si è presentata perché quando dovevano notificargli la data del processo, eccetera, non sono stati in grado di notificargli questo atto.
3: Ecco, io non gli notificherai neanche lo stipendio, gli danno lo stipendio al Parlamento. La notifica non si sa dove ce l'ha.
4: Sarà l'accredito in banca.
3: No, non essendo, non si sa dove vive, quindi non glielo posso notificare.
4: Vabbè. Questi sono problemi del Parlamento europeo. Non decidi mica tu su questo.
3: Assolutamente, ci mancherebbe.
4: Sul Libero.
3: Sono
4: c'è
3: uno
4: notizia
3: di quelli che sicuramente non ce l'ha mandata lassù, non ti preoccupare. Questo lo posso dire.
4: Ma nemmeno io. La notizia di Del Mastro c'è sul Libero.
3: Sto guardando. La verità di che parte è?
4: Sempre di destra.
3: Vediamo se c'è qualcosa. Vabbè, lepore o lepore, come si chiama?
4: Lepore.
3: Vabbè, poi ne parliamo. Ne parliamo anche di lui. Salis, vediamo Del Mastro se c'è.
4: Del Mastro.
3: Non c'è.
4: Mannaggia, che dimenticato.
3: Porca miseria.
4: Guardi per piacere.
3: Certo.
4: Su Libero? Libero, che prima abbiamo
3: andiamo a vedere
4: con la Salis, che figura di merda.
3: Beh, insomma, quindi, bellissima l'ha fatta. Guarda, che faccia. Lepore, Scei, giudici Ruggero, vabbè. No, non c'è anche
4: quello. Non c'è, mannaggia,
3: no,
4: che c'è dimenticato. Guardi un altro giornale di destra, che ne so io. Che scegli?
3: Ma quanti ce n'è di destra? Sono tutti di sinistra.
4: Guarda il giornale.
3: Che è? Vabbè, la Salis c'è sicuramente. Del Mastro. Guarda il commento, Del Mastro c'è.
4: Che dice? Com'è il titolo?
3: Del Mastro, conte le chat, c'è però Del Mastro. Ti mi hai chiesto, guarda se c'è Del Mastro. Punto.
4: Bene,
3: questo c'è.
4: Hai visto?
3: Oh,
4: e della Salis che dice il giornale?
3: Condannata la compagna Salis. Io già, se ragione. Fossi un compagno, mi offenderei di chiamarla compagna Salis.
4: Ma Cerno lo può fare. Perché è stato comunista, Cerno.
3: No, è vero?
4: Come è stato parlamentare del PD?
3: Lui.
4: Vice direttore dell'Espresso,
3: ma vedi,
4: parlamentare
3: dopo,
4: del PD.
3: Tutti si sbagliano in gioventù, poi dopo.
4: Ma gioventù è stato.
3: Lo sa
4: quando è stato parlamentare del PD?
3: No.
4: 5 anni fa, mica 100.
3: Guarda Ivo, che 5 anni tu mi hai sempre detto che in politica è un'era geologica. Comunque,
4: ad Arezzo anche un mese è un'era geologica in politica per i cambiamenti di idee.
3: È vero. È vero?
4: Poi ne parliamo. Ti ho detto che ci vogliono 5 ore di programma.
3: Ma
4: oggi.
3: Allora andiamo veloci.
4: Andiamo veloci.
3: A me mi ha già stufato questa
4: insomma,
3: cosa. Qui. Insomma, deve risarcire.
4: La Salis deve dare 320.000 euro ai suoi dipendenti, che sono Valentina Dadda e François Gelmetti. Ovviamente lei farà ricorso, farà quello che vuole.
3: Ma c'è qualche dichiarazione di Fra Togliani, Bonelli? Niente. Non
4: no,
3: c'è
4: le dichiarazioni
3: niente.
4: Io non le ho trovate di nessuno, ma perché non le ho cercate. Ho solo cercato la storia giudiziaria, quindi lì mi fermo. Insomma,
3: ecco. Il secolo XIX di chi è?
4: Cioè, no, in giornali tipo La Stampa, tipo La Nazione.
3: Quindi vabbè, vedi, il caso del Mastro c'è.
4: Sì,
3: non c'è la Salis.
4: No,
3: però.
4: No, ce l'hanno tutti il caso del Mastro.
3: Non ma non c'è la Salis. Perché la Salis viene. Guarda quante volte l'ho detto oggi. Basta, troppe. Devo disintossicarmi.
4: Va bene. Oh, poi ci sono tante altre notizie invece locali.
3: Nazionale.
4: Questa di Del Mastro, appunto, che in qualche giornale la vedi lanciata alla grande. La notizia è questa, molto semplice.
3: Tu sai cosa è successo? Ecco, raccontaci.
4: Del Mastro, che è stato per 3 anni e mezzo vice ministro della giustizia, già condannato per altre cose in passato, quindi già insomma qualche bega l'aveva avuta. Poi fu condannato anche per la vicenda dell'ultimo dell'anno, quello con la pistolina che andava all'ultimo dell'anno alla festa, eccetera.
3: Ma non era mica lui
4: e Pozzolo insieme. La pistola era
3: la pistola di chi era?
4: Di Pozzolo. Ma la festa era di Del Mastro.
3: E
4: sparò colpendo una guardia del corpo di Del Mastro.
3: Sì, che dopo ha ritirato la denuncia, mi pare.
4: Che ha ritirato la denuncia perché ha preso qualche soldino. Ma tutte cose che si fanno, tra amici queste cose si fanno. Ma è giusto far così. Se tu mi spari un giorno, io prima ti denuncio, poi tu mi dai. L'aumento di stipendio che già devo avere.
3: Direttore, questa è istigazione al delinquere?
4: Ma io sono venuto a casa tua, tu venivi a rubare
3: e
4: tu mi spari per legittima
3: difesa.
4: Mentre scappo via, mi spari alle spalle, ma è legittima difesa, capito?
3: Vedi, magari.
4: Allora, che succede? Tu sai che è venuto fuori questa storia adesso. Che Del Mastro era socio, o è socio, non si è capito bene, di un soggetto che è il portavoce, l'uomo a Roma del clan Senese, che è un clan camorrista napoletano e casertano. Veramente anche questo è scandalo, tutto sommato. Tu sei sottosegretario alla giustizia.
3: Ma perché la bistecheria?
4: Perché avevano messo insieme su questa catena di negozi in Italia la bistecheria, si chiamava. Come esiste il McDonald's?
3: E lui era nel.
4: Era socio del Mastro. Del Mastro era socio, eccetera. All'inizio diceva, ma io non sapevo niente. Poi ovviamente questi giornalisti che vanno al giro con le telecamere a riprendere o quelli veramente che poi trovano i lavori fatti male, li denunciano e vengono fatti bene dopo, non so se lo conosci uno di Arezzo, andiamo avanti. I giornalisti hanno scoperto invece valanghe di fotografie di Del Mastro con questo, si chiama Caroccia, che si abbracciavano, facevano le scene insieme, pranzi insieme, lui
3: un po' come Ranucci e la Vitola, era una scena insieme,
4: compreso la direttrice generale del Ministero di Grazia e Giustizia.
3: Pure
4: la famosa avvocatessa, ex parlamentare di Fratelli.
3: Questa gente va a mangiare troppo tutti insieme.
4: Ma quanto mangiano?
3: Poi bisogna essere attenti. Ragazzi, quando sta.
4: C'è
3: avete
4: il colesterolo. C'è il colesterolo.
3: Appunto, cioè, poi occhio a chi vi contornate. Siamo sicuri che te possiamo stare
4: vicini. Che succede? No, i magistrati hanno detto: noi per capire bene quanto questo parlamentare avesse rapporti con la mafia, con la camorra, abbiamo bisogno di guardare le chat che si sono mandati Del Mastro e Caroccia, null'altro, solo quelle. Abbiamo bisogno di quelle. Essendo lui ancora parlamentare, sai che lui dorme in camera, in casa con Donzelli, no?
3: Sì,
4: Del Mastro e Donzelli hanno la casa
3: storia,
4: famosa,
3: anche lì
4: ovviamente avanti Savoia. Che succede? Ci mancherebbe altro, tutto regolare.
3: Faranno un'inchiesta Covid-2, ci faranno una commissione quando ora ci andrà il governo.
4: Parliamo delle chat.
3: Sarà meglio.
4: I magistrati vogliono leggere queste chat. Te le faresti leggere o no queste chat?
3: Io, se non ho niente a nascondere, sì.
4: Benissimo, invece il Parlamento, non Del Mastro personalmente, il Parlamento non ha autorizzato di guardare queste chat.
3: Ci sarà una motivazione tecnica.
4: Troppo generica la richiesta è stata fatta.
3: Infatti, scusa, se ci fossero anche delle cose private e personali.
4: Non le terrebbero conto i magistrati.
3: Vabbè, però sai.
4: Perché non possono. perché non possono.
3: Non è detto, cioè, bisogna fidarsi della legge, ma oggi la fiducia nella magistratura lo sai che non è molto elevata in determinate parti della
4: politica. Tu devi avere fiducia nella legge.
3: Ho capito, ma chi l'applica la legge?
4: I magistrati.
3: I magistrati.
4: Quando il magistrato sbaglia lo mandi in galera o lo deduci.
3: Sì, dimmi un caso. Dimmi un caso.
4: Io non mi ricordo i casi.
3: Forse il giudice, come si chiamava quello l'ammazza sentenze di tanti anni fa? Quello che proprio ne aveva talmente stroncate tante di queste cose. Era un giudice, te lo trovo.
4: Comunque, fatto sta che
3: si parlava di
4: fatto
3: mafia,
4: sta che la maggioranza ha detto niente chat, perché dovete sapere se il mio sottosegretario parlava con la camorra? Ci mancherebbe altro. Andiamo avanti. Legittima difesa.
3: Corrado Carnevale.
4: Legittima difesa. Il Sole 24 Ore, ora non entriamo un'altra volta nella polemica, se era legittima, non era legittima, non c'entriamo che nel caso, faremo tardi, però hanno fatto una bella cosa al Sole 24 Ore, hanno fatto un'inchiesta, hanno preso il caso Roggero e sono andati con degli avvocati e dei magistrati in pensione che conoscono le leggi a guardare cosa sarebbe successo se lo stesso caso fosse avvenuto in Germania, in Francia e in Spagna.
3: Questa è una bella disquisizione.
4: Bellissima.
3: Questa è bella.
4: Sa com'è finita?
3: Com'è finita?
4: Che in Germania forse sarebbe finita come in Italia. Forse. Non si sa, bisogna capire un po'. C'è qualche particolare che non torna. In Spagna e in Francia sarebbe finita come finita in Italia, nel senso sarebbe stato condannato addirittura
3: America,
4: con una pena più alta.
3: In America, in Inghilterra.
4: No, hanno fatto la cosa in Europa con le leggi europee.
3: Hai visto che ha detto Musk, no?
4: Con le leggi europee.
3: Con Musk, insomma.
4: Ma Musk ha detto, ma Musk se pensasse a cavoli suoi sarebbe meglio.
3: In America così il diritto alla difesa della propria casa e della propria proprietà è proprio ai massimi storici, cioè ai massimi vertici.
4: Non era più in casa sua quando l'ha fatto, però l'hanno condannato.
3: La roba.
4: I giudici, questi giudici cattivi, in primo, secondo e terzo
3: io
4: grado.
3: Non dico sono cattivi, no. Ma devono applicare la legge, basta, questo l'abbiamo detto.
4: Perché tre gradi di giudizio è andato lo stesso giudizio?
3: La domanda che mi faccio io è perché non viene cambiata la legge? Ci provano a cambiare la legge, vedi, ci prova Salvini.
4: Ma questa legge, chi l'ha scritta questa legge?
3: Però dopo se una legge non è, se la legge cozza con la Costituzione.
4: Questa legge, con chi l'ha scritta questa legge?
3: Chi l'ha scritta?
4: L'attuale legge della legittima difesa, chi l'ha scritta?
3: Chi l'ha scritta? La Fratelli d'Italia?
4: No, l'ha scritta Matteo Salvini nel 2019.
3: È di quella.
4: Quando era ministro degli interni.
3: Sì.
4: Quindi.
3: Però, Ivo, le leggi tu mi insegni che le possono anche scrivere, ma se sono anticostituzionali vengono
4: meno male.
3: Invece parliamo di Costituzione, mi parli di Lepore, dai, per piacere, sì. Perché questa è la cosa proprio, mi prende un sindaco, io ora non so quale giornale andare a vedere.
4: Parliamo di Lepore partendo da Lepore o partendo da quello che è successo la notte?
3: No, quello che è successo la notte, questo ma era un cittadino
4: italiano
3: comunque, che
4: nato in
3: qualcuno
4: Marocco,
3: ha chiamato perché era spacciatore, comunque
4: spacciatore.
3: Ma come, chi se ne frega?
4: Allora ammazziamo gli spacciatori.
3: Aveva i suoi precedenti,
4: risolto,
3: ma non era un santo.
4: Abbiamo risolto.
3: Vai su, parla.
4: Guarda che neanche Roggero era un santo, perché vent'anni fa andò a minacciare la gente. Sai che con la legge.
3: Ma no, quella
4: ascolta,
3: pare che sia tutta
4: Giuseppe.
3: Da verificare.
4: No. Lui ha patteggiato. Che verificare?
3: Sentimi
4: un attimo. Vai. Dopo parli te. Vai. Un coglione alla volta, ma tocca a me. Ruggero, se c'era la legge come la vorrebbero oggi, che entri in casa e se mi minacci con un'arma io ti sparo e ti ammazzo, se il babbo del fidanzato della figlia aveva la pistola e la ammazzava, non c'erano i morti di ora. Sei contento?
3: Va bene.
4: Sarebbe stato ammazzato o no? Se ti presenti in casa mia con una pistola, io ti ammazzo. È legittima difesa. Quindi lo potevano benissimo ammazzare allora. Ti torno, no?
3: Ascolta me, corriamo il rischio di fare dei paragoni che poi.
4: Il paragone non è paragone, è verità questo.
3: Allora, comunque, questo che era stato condannato e che spacciava, questo fai come ti pare, è la realtà.
4: È un cittadino che conta meno di un altro? Questo ti domando.
3: No, però un cittadino che ha tenuto questi comportamenti.
4: Benissimo.
3: E se permetti, io lo metto in una categoria diversa da quelli che invece non hanno fatto mai niente.
4: Quindi quando la polizia lo arresta, a te non te deve mettere il ginocchio sopra la testa, lui
3: non
4: sì.
3: Non mi mettere in bocca cose che non dico.
4: Ma rispondi a me.
3: No, deve usare gli stessi mezzi. La polizia qualcuno l'ha chiamata, va bene?
4: Evidente.
3: Ok, va bene.
4: Evidente.
3: Hanno chiamato anche il 118.
4: Evidente.
3: Ecco, filmato, l'hai visto tutto?
4: Tutto.
3: Allora, voglio dire, il problema c'è stato.
4: Il problema c'è stato.
3: Ok, benissimo. Ne vogliamo fare una cosa come è successa in America? Ti ricordi?
4: Dell'AIS?
3: No, dell'AIS, no, dell'AIS, di quando fu ucciso, e lì fu ucciso, ti ricordi, sì, quella manovra fatta, sì, da quell'agente, sì, americano, sì, che poi scatenò, sì, e poi esatto, si tutta una serie, esatto, di inginocchiamenti, esatto, e così, esatto, via. Non mi ricordo il nome, ora.
4: Vabbè, non importa, non importa.
3: Però è successo questo, sì, è questa successo, questa cosa qui. Ok.
4: È successo. Quindi? Allora, quindi, la gente della zona chiama la polizia, considera, no, che erano tutti immigrati quelli che l'hanno chiamato, tanto per essere chiari, perché ma c'era questo qui che dava di fuori, di testa, quello è un quartiere di immigrati, ci sono solo immigrati in quel quartiere, non ci sono.
3: No, c'è una signora al quarto piano che ha ricevuto anche una testimonianza, che ha visto tutto e ha detto che secondo lei il discorso era il video parla.
4: Sì, vabbè, il video parla. È successo un fatto che un cittadino fuori di testa, totalmente fuori di testa, sembrava ubriaco, sembrava era evidentemente in una grossa crisi di natura psichica, lo capisce, sì, anche un ragazzo, sì, arriva la polizia, cerca di bloccarlo, non ci riesce con le buone maniere,
3: perché
4: e lo blocca,
3: provano, perché gli agenti
4: ci provano,
3: no?
4: Ci mancano, e lo bloccano con le cattive maniere. Quando questo qui ormai a terra con le manette e con la cinghia ai piedi, manette ai polsi e cinghia ai piedi, chiede aiuto, non ce la faccio, aiuto, hanno continuato a tenerlo stretto sotto.
3: Vabbè, aspetta, sarà la magistratura.
4: Sarà la magistratura a decidere, meno male. Però fatto sta che una persona di 40 anni, a me se fosse un spacciatore o fosse il presidente del circolo delle bocciofile, non mi importa niente. È morto uno in una condizione anomala, quantomeno anomala. No, ci sono 6 indagati, spero che vengano tutti prosciolti e che venga fuori che è morto di dispiacere, morto non perché è stato schiacciato sotto, ci mancherebbe altro, perché la polizia fa il suo dovere 99 volte su 100, come tutti, anche il fornaio fa il pane e qualche volta gli si brucia il pane, tanto per essere chiari. Detto questo, una cosa importante è stata, il sindaco di Bologna pubblicamente ha detto: io voglio farsi testimoniare che non voglio vedere la polizia che agisce in questo modo in questi casi, ci sono altri modi per agire. Aveva ragione? Torto? Non lo so. Ha fatto la manifestazione, quella che ha organizzato lui è finita senza nessun casino,
3: senza comunicarlo, da quello che leggo nei giornali. Però sai, io non so quando si indicano le manifestazioni se va avvisato l'ordine pubblico, non ho idea.
4: Non lo so, probabilmente sì, non lo so, non so se l'ha fatto.
3: Il primo cittadino di Bologna non ha chiesto, aspetta, no, giusto, la verità non la posso leggere perché
4: il primo cittadino di Bologna non
3: ha chiesto l'autorizzazione per la manifestazione che ha devastato la sua città e ferito 70 gente.
4: Lui insiste.
3: Altri sconti se le istituzioni non fanno il loro dovere. Cioè, va bene. Mi sembra, chi è che l'ha denunciato o lo sta denunciando?
4: È un sindacato di polizia. Sindacato ha detto di fare un esposto. Un esposto alla procura per sapere se ci sono responsabilità. E ha ragione il sindacato. Ha ragione il sindacato a fare l'esposto. Ha ragione a chiedere che la magistratura indaghi. Il prefetto, che è autorità di polizia a livello governativo a Bologna, conoscerà le leggi, conoscerà le norme, sarà lui che deciderà. Lo chiameranno a rispondere l'Epore. Ma siccome l'Epore non è uno che si nasconde, prenda e lo faccia. La manifestazione organizzata in Piazza Maggiore si è svolta normalmente. Poi ci sono stati i soliti 100, 200, 300.
3: Sì, la colpa è sempre dei soliti, quelli che non si sa da dove vengono. Tu lo sai che se organizzi una cosa del genere succedono queste cose.
4: Ma lo sa anche la polizia.
3: Allora perché li fermi?
4: Lo sa anche la polizia. La polizia lo sa o no? Che ci sono i soliti.
3: Ma chi l'ha organizzata? La polizia o loro? La polizia che doveva fare? Doveva andare a fermare questo?
4: Doveva fermare il sindaco. Doveva dire al sindaco: c'è il pericolo, ti fermo.
3: Il sindaco è il primo cittadino, scusa, perché non lo è? Lui non ha forse il tatto, la sensibilità e la conoscenza di quello che può avvenire? Dai, su, dove vive lui? Vive in mezzo alla savana?
4: Però la gente c'era da manifestare con l'Epore? C'era o no? Quelli sono cittadini che sono violenti, quelli? Sì. Sono violenti quelli?
3: Cosa?
4: I cittadini che erano con l'Epore.
3: Sì, ma non puoi sempre dire, capito, che per colpa dei pochi succede. Ma le pigliano sempre le forze dell'ordine. Ma io allora, ste poliziotti, allora, secondo me, ci devono neanche più andare. Se ne devono andare.
4: No, assolutamente.
3: Ma dai, e allora, dai, su, dai, si giustificano ste cose. Io non scusa.
4: Ma chi la giustifica questa cosa?
3: Non sono d'accordo.
4: Ma chi la giustifica?
3: Secondo me, posso parlare.
4: Ma l'ho giustificata
3: io? Secondo me, un sindaco conosce benissimo, e lui lo conosce perché conosce queste parti, le conosce molto bene, perché conosce quello che può succedere, ce l'ha la sensazione, ce l'ha la contezza di quello che è la sua città in questo clima, e soprattutto quello che sta succedendo verso le forze dell'ordine. Vuoi dire di no? E quindi è come buttare benzina sul fuoco, per me. Questo è un mio punto di vista. E dal punto di vista di un primo cittadino io non lo posso capire. Fa la manifestazione, falla quello che devi fare, la fai ora in questo contesto, ti scateni il finimondo che è venuto fuori.
4: Secondo me c'è un problema di ordine pubblico lì, non c'è un problema di responsabilità politica, però se c'è responsabilità...
3: Quindi la colpa è un'altra volta della polizia?
4: No! La polizia ha fatto il suo. La polizia ha fatto il suo dovere andando contro questi qui. L'ha cercato di fermarli e non ce l'ha fatta, perché questi erano tanti e erano piuttosto attrezzati. Però detto questo, che fai? Proibisci le manifestazioni perché temi questa cosa? La devi proibire se il prefetto poteva dire: Lepore, non puoi fare la manifestazione.
3: Non gliel'ha detto, in più
4: ma
3: giornali.
4: L'ha detto al telegiornale. L'ha detto al telegiornale.
3: Ma che è una fonte ufficiale il telegiornale? Te dovrai fare una comunicazione formale.
4: Se Lepore ha sbagliato, io spero che lo condannino.
3: Anch'io spero.
4: Se ha sbagliato.
3: Siamo andati a dirlo. Secondo
4: me. Se i poliziotti hanno sbagliato, devono pagare. Se non hanno sbagliato, non devono pagare.
3: Secondo me. In questa maniera ha acceso una miccia in una polveriera, e questo è il mio giudizio. Ivo, falla domani l'altro, cerca di capire prima come sono andate le cose.
4: Ma la miccia nella polveriera l'hanno accesa anche quelli che hanno detto.
3: Io non sarò mai contro quelli che vanno a dare i calci alle polizie, gente di che non mi rappresenta, non sarò mai per loro.
4: Benissimo,
3: perché
4: anch'io,
3: non rappresenta
4: anch'io,
3: quelli
4: anch'io,
3: non rappresenta la violenza
4: anch'io.
3: Sarò sempre quelli, però contro quelli che vanno a protestare se la polizia ha sbagliato. Siamo in due a dirlo. Ma prima guardaci, no, scateni il finimondo. La sorella di questo, vendetta. Ma cosa vendetta?
4: L'hanno la sorella subito, di questo ha detto che era contro.
3: L'hanno subito strumentalizzata. Lei e la sua nipote, cos'era? L'hanno strumentalizzata. Come no? La sua sorella, vendetta.
4: Ma
3: ha chiesto vendetta.
4: Ha chiesto giustizia.
3: Ha chiesto vendetta.
4: Ha
3: vendetta. Te la
4: trovalo.
3: Ha chiesto vendetta.
4: Che sia virgolettato, però. Però mi dici una cosa, Giuseppe.
3: Ma
4: in questo momento, in questo paese, c'è mezzo paese che odia i magistrati per la sentenza di Roggero. Fermo.
3: Io questo non lo so, questo
4: no,
3: dato che
4: non
3: dici
4: è la stessa cosa? C'è tutto il governo contro i magistrati in questo momento, per via di Roggero?
3: Allora,
4: ragazzi,
3: scusa un attimo,
4: è la stessa
3: tu
4: stessa
3: non
4: cosa.
3: Mi puoi mettere a
4: è la stessa
3: non
4: cosa.
3: Me la, non mi puoi paragonare a questi due casi, Gino.
4: E perché?
3: Perché questo è l'errore che si
4: e
3: fa.
4: Perché?
3: Si paragona a due casi, uno che ha sempre condotto una vita diversa da quella che ha condotto l'altro, tu me li metti allo stesso piano in questo momento.
4: Che
3: non è
4: dire?
3: Così. Non è, sono due casi completamente differenti. Questa Roggero che ha sbagliato era portata all'esasperazione proprio perché la gente quante rapine aveva subito?
4: Più di una.
3: Ecco, allora era portata all'esasperazione, ha perso il controllo, ha sbagliato, pagherà come dici te.
4: Sì.
3: Ma chi ce l'ha portata all'esasperazione?
4: La delinquente.
3: Quest'altro, ma se spacciava, chi ce l'ha portata a spacciare? La colpa è sempre di quell'altri?
4: Non capisco dove arrivare.
3: Secondo me è sbagliato mettere a confronto questi due casi. Punto.
4: Perché è sbagliato?
3: Perché è sbagliato, sono due contesti completamente differenti.
4: Io ho fiducia nella polizia e ho fiducia nella magistratura. Invece, in questo paese c'è una parte di destra che non ha fiducia nella magistratura.
3: E una parte di sinistra
4: polizia.
3: Che non ha
4: al contrario.
3: Che non
4: contrario.
3: Vuol vedere le forze di polizia e io non sarò mai per
4: ma anch'io sono d'accordo.
3: Vabbè,
4: e anch'io sono d'accordo.
3: Allora siamo d'accordo insieme. Vabbè.
4: Ma anche i magistrati ad ammazzare tutti, secondo te? Guarda che li stanno minacciando di morte a camionate in questi giorni. Leggi social che succede.
3: Io ho sempre detto: c'è la legge, i magistrati la devono applicare. Punto.
4: Sì.
3: Basta. Chiaro che. Posso dirti che la legge, cioè l'applicazione della legge in caso Ruggero può risultare impopolare, te lo posso dire, però è la legge,
4: tanto impopolare, Giuseppe,
3: che andrà cambiata,
4: tanto impopolare che i primi due gradi, primo e secondo, era con i giudici popolari, quindi con i cittadini, chiaro?
3: Allora,
4: sai che gli hanno dato tutte le attenuanti possibili e immaginabili a Ruggero?
3: Intanto deve dare 700.000 euro alla famiglia.
4: Cambino
3: di
4: la legge, sono a 4 anni che sono al governo, la cambino la legge.
3: Speriamo che la cambino, perché qual è il messaggio che passa con questa legge? Che io venga a casa tua, anche se me le dai le piglio per succedere qualcosa, mi risarcisci te e peggio ci vai te in galera.
4: Ma non puoi sparare a uno che se ne va.
3: Ma non ho detto di sparare a uno.
4: Ma guarda che in quel caso che prendono i soldi.
3: Guarda che, ripeto, quante rapine ha subito quest'uomo? Sicuramente ha perso il capo, siamo d'accordo, ha sbagliato, sono d'accordo con te.
4: Sì.
3: Ma era esasperato, chi ce l'ha portata?
4: La delinquenza, la criminalità.
3: La criminalità di chi è la colpa della criminalità? Del criminale o di lui che subisce i crimini?
4: La criminalità c'è perché non viene combattuta, a dovere.
3: Quindi la colpa è della polizia.
4: No, non lo so di chi è, non è colpa di Ruggero? No, è colpa tua?
5: No, no.
4: È colpa tua, è colpa mia?
5: Vabbè.
4: Scusa, Giuseppe.
5: Va bene, dai, no.
4: I casi, teniamoli stretti su quello che sono.
3: Ma sono separati, Ivo. Io ti sto semplicemente dicendo questo: sono due casi separati questi. Perché lo scontro tra le persone,
4: sì,
3: tra virgolette, noi discutiamo, no?
4: Sì.
3: Però accade molto spesso quando si vogliono equiparare due figure che sono completamente diverse tra di loro, sia nello stile, nel modo di vita, sia nella, quello che hanno fatto nella
4: allora,
3: vita. Tu dirai, ma la legge vale per tutti, benissimo.
4: È la legge che regola le cose, è la legge che regola le cose, tutte le cose. C'è la legge sull'educazione stradale, te senti fermo allo stop, hai torto. Te puoi essere un delinquente o una persona per bene, hai torto uguale.
3: Va bene, va bene.
4: Va bene? Oh, se però all'incrocio te mette sotto uno te c'è il verde, non è che te pagano di meno perché sei un delinquente.
3: Scusa,
4: hai capito?
3: Scusa, scusa. Sono d'accordo. Primo cittadino di Modena, perché non hai fatto la manifestazione contro quello che si è buttato contro quelle con la macchina, che poi no, lì non è, non è terrorismo di niente, no, no, intanto è morta un'altra donna,
4: sì,
3: no?
4: È morta,
3: oltre la,
4: sì,
3: è
4: sì,
3: morta. Perché non l'ha fatta il sindaco di Modena? Le manifestazioni a supporto di questa, perché quel capotreno di 34 anni che è stato ucciso, c'aveva due figli perché aveva chiesto il biglietto a un immigrato extracomunitario, perché non si è fatto le manifestazioni per lui? Perché si fanno le manifestazioni per queste cose? Questo è sbagliato. Questo là sono due pesi e due misure.
4: Ma voi decidete che fa le manifestazioni? No, scusa.
3: Allora,
4: sarà loro che avranno una sensibilità.
3: E allora io a un sindaco che indice una manifestazione,
4: sì,
3: con tutte le finalità buone che vuoi, in un contesto, sì, esplosivo come questo, nel giorno che succede queste cose qui, senza che fosse quantomeno ora appurato quello che si è, perché
4: sì,
3: decidete,
4: sì,
3: la giustizia farà il suo corso.
4: Esatto.
3: Secondo me non è una cosa da un primo cittadino, punto e basta.
4: Va bene.
3: È buttare la miccia sul fuoco. Io lo penso così, poi sbaglierò. Però.
4: Vabbè.
3: Poi
4: ci
3: adesso.
4: Siamo?
3: Sì, no, mi si è fermata.
4: Secondo me siamo fuori tempo, o no?
3: Non lo so, però scusami perché è successa un'altra cosa nel frattempo.
4: Se c'hai ancora un minuto, ti consumo due o tre cose regionali al volo.
3: Sì, no, perché non ho capito che è successo con la regia.
4: Oh, allora.
3: Sei impaurita la regia. Ma mica abbiamo discusso. Sei impaurita la regia, guarda, sei bloccata.
4: Sei bloccata?
3: Sì, sei bloccata.
4: Ma stiamo registrando.
3: Ma non è.
4: Ma stiamo registrando,
3: no,
4: per quelli che dovranno vedere domani, dopodomani, dopodomani.
3: No, ma sarà l'intelligenza artificiale.
4: Ma questa intelligenza io la chiamerei un altro
3: modo. Ma lo sai che è successo, vero? Io ho paura dell'intelligenza artificiale, ragazzi. E guarda, ti spoilerò una cosa. Guarda, Ivo, poi ti lascio fare quel che vuoi. In questo momento, come si dice, j'aime la France. Io amo i francesi, sai perché? Perché sono andata a trovare un articolo su Monde Diplomatique, guarda qua,
4: sì,
3: tout le monde déteste l'IA. Tutto il mondo detesta l'intelligenza, basta, ci avete stufato con questa intelligenza.
4: E cosa ha fatto la Francia anche?
3: Che ha fatto? Boh.
4: Ha fatto una legge vietata di cellulari,
3: sì,
4: sotto 15 anni.
3: Guarda, bella questa, cioè incredibile. Cioè, esce Macron, poi tra l'altro. Guarda qua, Réseau Sociaux, no?
4: Sì,
3: sono questi,
4: sì,
3: qui.
4: Sì.
3: Interdit au moins de 15 anni. Réseau Sociaux, no?
4: Hai visto?
3: I vietati ai minori di 15
4: Saresti
3: anni.
4: Saresti d'accordo o no?
3: Io sì,
4: sì,
3: perché come ti ho sempre detto
4: sta bruciando il cervello
3: e purtroppo
4: gente.
3: Guarda,
4: e li bruciano i vecchi,
3: prima è bruciato
4: pensa quelli giovani,
3: ma vedo l'impatto di
4: sì,
3: internet,
4: sì,
3: di quello che sta succedendo con internet, quindi io sono veramente
4: rapidissimamente
3: vai.
4: Corte dei Conti ha detto che la Toscana è messa male per quanto riguarda il bilancio, 2 miliardi di debito dovuti soprattutto alla sanità. Siamo i sest'ultimi in Italia come regione, indebitati ce ne sono solo altre 5 più indebitate di noi, però siamo sempre quasi in testa, al terzo posto per la qualità dei servizi.
3: Ah, sì?
4: Escluso le liste d'attesa, dove non andiamo molto bene. Questo ovviamente ha messo in piedi il solito dibattito, dicendo che ve ne vantate tanto della sanità, vedi, Fratelli d'Italia, sanità in profondo rosso, la Corte certifica in realtà il fallimento. E Gianni invece dice, per me è un... è un orgoglio la nostra sanità.
3: Io non voglio entrare sulla sanità perché sono andato l'altro giorno
4: invece,
3: al CUP e non ti piacerebbe.
4: Invece
3: quindi,
4: l'intelligenza artificiale, Gianni, la Toscana ha fatto la prima legge regionale sull'intelligenza artificiale.
3: Oh, che ci ha fatto?
4: Ha approvato in via definitiva la legge sull'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale.
3: Che vuol dire?
4: Ora cerco di capirlo. Riconosce ai cittadini il diritto a essere informati sull'uso dell'IA, a ottenere spiegazioni comprensibili sulle decisioni algoritmiche, a chiedere l'intervento di una persona a fronte di decisioni amministrative automatizzate, cioè deve essere chiaro quando c'è l'intelligenza artificiale sui processi produttivi.
3: Ecco, lo sai che
4: deve essere scritto, deve essere chiaro anche quando si collega per una prenotazione e quant'altro. Quindi ci deve essere una persona che può intervenire in caso di chiarimenti richiesti. E alla prima legge regionale sembra che altre vogliano andare su questa stessa strada. Esattamente l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna vogliono fare la stessa legge praticamente subito.
3: Ecco, nel aspetta un attimo.
4: Sai che oggi era fare il bagno sul Ciuffenna.
3: Che Gian, spettacolo,
4: si è tuffato un'altra volta perché che inauguravano un parco.
3: Ragazzi, vabbè. Gianni, anche simpatico.
4: Bisogna parlare ad Arezzo, no?
3: Sì,
4: un sacco di roba.
3: Ora mi si è bloccata una cosa. Intanto metto la pubblicità. Che ne
4: metti la pubblicità, vai, sono d'accordo con te. Metti la pubblicità.
3: Non ho capito cosa è successo.
4: La pubblicità, guarda, è il nostro salvagente.
3: ChatGPT, già io tanto lo sai che non ti uso, quindi proprio a me, OpenAI, potete andare a quel paese dopo che avete permesso la vostra intelligenza artificiale a Trump e al Pentagono. La sai sta storia, no? Claude, una delle più potenti intelligenze, Claude, no? Gli era stato chiesto di farla usare per il riconoscimento facciale in America e per l'uso diretto delle armi. Sì. Il CEO di Claude, che è un italo americano, ha detto: no, cari signori, io non e ha perso la commessa. È arrivata ChatGPT, cioè OpenAI, ci pensiamo noi. Pensate, peccato che dopo le prime due settimane si sono accorti che la gente ha detto: oh, ma che allora, se voi ci siete adesso, voi vuol dire che voi la utilizzate, l'utilizzo diretto delle armi da parte dell'intelligenza artificiale e anche il riconoscimento delle persone. E allora il CEO ha cercato di tornare indietro, ma è nelle maglie di Trump. Ma voi mettere te.
4: Ma poi queste sono le cose che sappiamo, quelle che non sappiamo, chissà come sono.
3: Esatto.
4: Pensa a quelle che non sappiamo.
3: Va bene, senti. Ci fermiamo un attimo perché poi devo
4: riaprire. Ce la fai a mettere la pubblicità con la regia bloccata?
3: Sì, no, ora. ChatGPT, non dico più male di te, va bene, non ti preoccupare.
2: Live spot.
3: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace, mentre sto cercando di... Io sono poliedrico, come si dice quando è una multitasking?
4: Multitasking.
3: Ma non è che l'AI mi ha sostituito il cervello.
4: Ha bruciato il cervello da tempo? No, non ci credo.
3: Dai, è vero, no, vabbè.
4: Dunque, se hai la regia bloccata, quindi per il momento non possiamo mandare non dei tuoi filmati.
3: No, io lo posso fare.
4: Vogliamo cominciare con quelli, perché ci sono tante altre notizie, anche molto interessanti, dalla politica, alla cronaca, al modo di vivere in città, ai topi che si mangiano le nespole.
3: No, che è successo?
4: Quant'altro,
3: allora, io però devo fare ammenda, devo dirti una cosa. Io ho fatto i servizi, li faccio giovedì, no? Perché devono essere freschi. Come si dice noi. Giovedì pomeriggio
4: freschi in questa stagione sono molto gradito.
3: Io giovedì pomeriggio io e Angelino partiamo a sprombattuto e vediamo che la gente che si sposta, oddio, non
4: arrivano, arrivano questi due.
3: No, stasera io i servizi che ti farò vedere, ne ho fatti tre, due sono già scaduti.
4: Ah, buttali via, come lo yogurt.
3: Fatti
4: fai
3: ormai.
4: Servizi come lo yogurt.
3: No, l'ho fatto ormai, io veramente l'ho fatto ormai. Perché? Perché io da cittadino comunque ritengo anche un dovere. Noi raccontiamo le storie, quello che vediamo, no? È giusto questo. Però lo facciamo anche, secondo me,
4: come servizio civico.
3: Come servizio civico. Quindi, quando trovi cose che non vanno, io segnalo, come ho sempre fatto però. E ti ricordi i giardini porcinai con l'assessore Casi? Quante volte gli ho detto, guarda che dice questo, poi è venuto.
4: Se
3: poi
4: ci vai ora nella parte di Santo Spirito, sei tutta secca.
3: Vabbè, e ora io ho smesso di andare anche lì, poi ho smesso di andare a Saione. Però
4: ho smesso, pensate, picchiano alla fine.
3: No, a me, anche quelli che sono lì ai giardini porcinai, mi hanno detto: bravo, noi ti si guarda, ma anche quelli che stazionano. Io ho detto: ragazzi, fate bravi, che gli dici? A parte questo, ovviamente, che non c'entra niente, ti devo dire che lo sto facendo anche ora. Ivo, qualcosa
4: succede?
3: Sì, perché io ti faccio vedere, adesso mettiamo subito il primo video, lo vado a mettere. Allora, ti metto quello che diciamo non è scaduto, perché questo non è scaduto. Tu devi sapere che se io ti dico la data del 30 giugno 2026, tu dove mi porti tu con questa data?
4: Era il mese scorso, non so altro.
3: No, la data del 30 giugno 2026. Che cosa succedeva nella data del 30 giugno
4: che
3: 2026?
4: Che ne so io, ricorda, ma io non mi ricordo nemmeno come mangiato.
3: 30
4: oggi.
3: Giugno 2026 era la scadenza per i progetti nati col PNRR, altrimenti non prendi i soldi, bisogna ridarglieli.
4: Ma anche e l'Europa se ne scorderà della data.
3: Ieri l'altro mi ha detto, una persona che lavora con tante queste cose, ieri l'altro, due giorni fa.
4: Sì.
3: Che l'Europa non ha dato nessuna deroga, nessuna proroga in questo momento, tant'è che lo Stato italiano sta pensando, cioè era ventilato qualcosa che ne pagasse lui, lo Stato, perché alla fine Pantalone paga, no? Allora, questa che ti voglio far vedere, e qui non so che cosa...
4: Hai visto che sono 29 miliardi persi del PNR che non si sanno sono finiti?
3: Non lo so, io la regia è sempre bloccata.
4: 29 miliardi.
3: Non so che cosa sta succedendo, quindi vediamo un po' che cosa ci abbiamo da fare. Ti dicevo, dove ero rimasto?
4: Ma tu hai bloccato la regia, quindi non riuscirai a registrare?
3: No, io sto registrando, non ti preoccupare.
4: Perché allora, domani voglio rivedere quello che abbiamo detto.
3: Vabbè, io qui non so che cosa sia successo. Onestamente, quindi non ho idea che cosa sia.
4: Lo scoprirai solo vivendo.
3: Lo scoprirò vivendo dopo. E nel frattempo ti metto uno di questi cantieri di questi cantieri che
4: aveva la scadenza del 30 giugno.
3: Ci va a vedere. No, questo doveva scadere il 29. Ottobre del 2025, però ovviamente 30 giugno 2026. E era uno di quei cantieri che era andato velocissimo, in sordina. Lo vediamo?
4: Dai, vediamo.
3: Vedi, sto facendo un po' di confusione con la regia, un attimo solo e la rimettiamo subito.
4: Avrebbe detto Maurizio Costanzo, è il bello della diretta.
3: Vabbè, il bello della diretta, ce n'è anche troppe stasera dirette. Vai, andiamo a vedere. Andando in giro per Arezzo, uno dei cantieri che vi ricordate era fiorito in maniera, devo dire, anche molto veloce. Io e te, Ivo, se ricordi, discutevamo sull'altezza di questo cantiere.
4: Beh, e avevo
3: però,
4: ragione io.
3: Andiamo al cartello dei lavori, come ci farà vedere Angiolino, inizio lavori 29/10/2024, durata lavori 365 giorni. Quindi questo cantiere andava terminato entro il 29/10/2025, più o meno. Diciamo che andava terminato entro il 30 giugno del 2026, perché se vedete in taglio alto, come si dice a livello giornalistico, PNRR, e da quello che sappiamo noi non c'è stata nessuna deroga, quella era la scadenza, la data di scadenza per ultimazione dei lavori, 30 giugno 2026. Però l'AB, come viene chiamato qui, la Casa della Salute, AB di questo posto, vediamo proprio il nome tecnico, Casa della Comunità, sì, questa, no? Missione 6, Salute C1, Casa della Comunità, AB Baldaccio. Andiamo a vedere a che punto è. Abbiamo intervistato, abbiamo così chiesto a degli

0: E quello cantiere lo sappiamo com'è. Ma questi soldi, visto che a oggi, almeno a ieri l'altro, ho parlato con una persona che, insomma, la cui fonte mi dice che non c'è stata nessuna deroga della data. A livello europeo non ci può essere deroga. Anzi, si ventilava il fatto che questi soldi li mettesse direttamente lo Stato italiano. Chi paga? Ciao.
1: E va bene, dai, allora la domanda la faccio a te, su.
2: Chi paga?
1: Chi
2: noi,
1: paga?
2: Tutti noi cittadini paghiamo.
1: No, ora parte tutto, no, si era ventilato che se ci fosse stata una deroga. Sì, sì. Però questo ora...
2: Non lo so, dovremmo approfondirla questa cosa. Ti do una notizia molto semplice.
1: Nel frattempo quello io guardo se riparte questo
2: quell'attrezzo dove era appoggiato non sarà una passerella. È semplicemente una parte coperta.
1: No, un ponte, che è?
2: No, ma sopra non c'è un camminamento. È solo perché chi va dalla casa di comunità a fare l'analisi del sangue non si deve bagnare se piove.
1: Ma è di ferro tutto, c'è un acciaio.
2: No, sarà di acciaio inossidabile, di quello stagnato.
1: Va bene.
2: Dunque, allora, hai un altro servizio? Da due notizie al volo, velocissime.
1: Notizie al volo, che ne
2: al volo. Il presidente del consiglio comunale di Arezzo, Francesco Lucacci, da oggi è anche presidente dell'ente Parco delle Foreste Casentinesi e Romagnole.
1: Ah, ho capito.
2: Capito?
1: Quindi è una carica sulla carica.
2: Una carica sulla carica, era già stato preannunciato, addirittura all'inizio era stato detto non farà il presidente del consiglio comunale perché in qualche modo il suo impegno in politica viene ripagato con le foreste casentinesi. In realtà a questo punto c'è sia la presidenza del consiglio comunale sia la presidenza del parco del Casentino. Invece tu sai che nei giorni scorsi sono stati nominati capigruppo in comune di tutti i gruppi consigliari, esatto. Anche quelli nuovi, poi su questo parleremo anche di un gruppo che si chiama gruppo misto, ma ormai è gruppo di futuro nazionale. Il PD avrebbe indicato come diciamo i sette consiglieri comunali del PD avrebbero alla fine individuato, non so se all'unanimità o meno, in Alessandro Caneschi il capogruppo all'interno del PD.
1: Chi era prima? Ralli era il capogruppo all'interno.
2: Sì, Ralli nella precedente
1: consigliere.
2: Che succede? Succede che insomma in genere il capogruppo lo fa sempre il candidato a sindaco, se c'è anche il sindaco del partito. Qui c'è stata questa idea, rinnoviamo, e è stato individuato Caneschi, che è un consigliere comunale ormai da 15 anni, grande esperienza, eccetera, giovane, anche lui ha poco più di 50 anni, eccetera. Ebbene, notizia del giorno, anche un po' clamorosa secondo me, tu sai che il Partito Democratico è organizzato con dei circoli in giro, nel comune di Arezzo ce ne sono 16 di circoli. 16, c'è a Saione, c'è a Tregozzano, ci sono in giro per la città, insomma. Di questi circoli, di questi 16, 7, i loro presidenti dei circoli, segretari anzi dei circoli, hanno firmato una lettera in cui chiedono ai consiglieri comunali di rivedere questa decisione su Caneschi, dicendo no, Caneschi non va bene, poi non tutti hanno detto la stessa cosa.
1: Ma dai, no.
2: Caneschi non va bene perché se si parla di rinnovamento, lui non è il rinnovamento in quanto sono già 15 anni che è consigliere comunale. Quindi direi come riassunto, non siamo ancora ai coltelli di notte al PD, ma siamo molto vicini, insomma, perché secondo me non è stato fatto dentro la centrosinistra, tutto il centrosinistra, quindi non solo il PD ma anche gli alleati. Un esame corretto, serio e approfondito di questa sconfitta subita a maggio e giugno di quest'anno per quanto riguarda le elezioni comunali.
1: E quindi
2: non aver fatto.
1: Ma la Croce ancora è segretaria.
2: E soprattutto è il PD che deve farla questa.
1: Ma la Croce è ancora segretaria provinciale.
2: Sappia, io sì. Meno che più tardi non si guardi il telegiornale, viene fuori che non lo è. Insomma, sono due notizie politiche interessanti. Poi dopo mando un filmato, parliamo dell'altra notizia clamorosissima in politica.
1: Allora, e ti dico subito, ti faccio vedere questo filmato che è un po' anche così in pezzo zurellare, no? Però anche questo è dico subito che ho già la risposta. Quindi, allora, è stato inaugurato venerdì 17 il parcheggio del Rossellino. Mi è arrivato un messaggio che ti ho fatto leggere anche prima, perché il vice sindaco Agumurini ha detto, dice, i parcheggi quelli a rotazione, si chiamano così, dice, questi li potete usare perché al momento sono liberi. Però la macchinetta c'era fino a stamani.

0: so che era incappucciata, sì. Non c'è un cartello, non c'è niente, la gente non sapeva, ma ci parcheggio, non ci parcheggio, è libero, mi fanno la multa, c'era stato un po' di confusione. E allora noi siamo andati a vedere se com'era questo parcheggio. No, andiamoci in questo parcheggio. Allora, venerdì 17 è stato preinaugurato il parcheggio del Rossellino. Abbiamo visto il vice sindaco Gamurrini che insieme al RUP, quello che si è occupato del progetto, credo che fosse lui, che è venuto qui, appunto hanno aperto le barriere. Ora, perché noi siamo venuti qui? Ecco, dice subito, iniziano a rompere le scatole. No, perché ti faccio, ci è arrivato un messaggio e poi ti dico quale, perché su questa frase non, qualcuno non ha capito. Guarda, allora, iniziamo a vedere il messaggio di Gamurrini.
1: Speriamo che porti
2: contro
1: la scaramanzia noi apriamo, quindi residenti venite. Tra l'altro questo qui è un parcheggio che è diviso fra ZTL parcheggio a rotazione, ancora parcheggio a rotazione non è attivo, quindi residenti scatenatevi, per qualche giorno potete parcheggiare liberamente.
0: Ecco qua, anche sugli stalli blu. No, cioè, fermiamo le immagini, è stato questo il motivo del contendere, perché adesso vedete la macchinetta questa dei parcheggi, che se io praticamente premo dovrebbe fare, ecco, qualcosa me lo farà, però vedete il pagamento lo vuole, perché fino a qualche giorno fa era incappucciata. Allora c'era la gente che è venuta qui e ha detto: ma si può parcheggiare? Non si può parcheggiare. Nessuno ci aveva capito. Quindi, vice sindaco, quando dici che ci si può parcheggiare, Arezzo è così, poi uno ci parcheggia. Non poteva mancare nel parcheggio del Rossellino anche l'area per i motocicli, i motoveicoli, chiamateli come volete, insomma. Sono bianche perché non penso che ci voglia il pagamento. Andiamo a vedere però quelle delle macchine, eh? Vi dico subito che questo nuovo parcheggio ha 30 aree riservate alla ZTL, quelle che sono quindi aree gialle, e sono appunto per gli autorizzati di queste zone, ZTLA, i residenti ZTLB, e di queste 36 sono adibite al parcheggio per disabili, mentre ci sono altre 30 aree colorate in blu, quindi quelle a rotazione, penso che si chiamino così, di cui due... Qui vediamo, questo penso che sia il simbolo dell'auto elettrica. Una cosa, a parte le piante secco meno, ma non sono tanto secche, Gamurrini, sì, qualcuna sì, ma non è, se vai ai giardini là, agli orti urbani, beh insomma, quello che ci ha colpito è anche questa parte qua, queste che sono per le minicar. Come minicar mi sembrano abbastanza cicciotte. Cioè, la minicar qui ce ne entra due, voglio dire, no, forse due no, ma comunque ci sono anche uno, due, tre, quattro posti, credo che, non so per cosa saranno. Comunque i lavori sono ancora in corso, ma era solo perché è curiosa questa cosa, la gente non sa se effettivamente si paga. E noi andiamo a vedere quanti bigliettini ci sono, non riprendiamo le targhe. Allora, al di là che questo parcheggio deve essere comodo anche per fare scuola guida, perché giustamente ora c'è poche macchine, io, caro Ivo, devo dirti la verità, sinceramente io penso che abbiano tutti l'app, sapete che c'è l'app, quella con cui pagare il parcheggio qui, no? Perché al di là di qualche permesso, quelli ZTL lecito, che insomma c'è, però io bigliettini di carta sicuramente ci hanno pagato con le app. Quindi questo parcheggio a rotazione è a pagamento o non a pagamento? Se non è a pagamento, perché la macchinetta funziona, magari un cartellino sarebbe anche bel caso di metterlo, perché a questo punto io sono indeciso. Angiolino, ma noi l'abbiamo pagata con l'app? Sì, speriamo. Ciao. Allora, c'è da dire questo, che l'aggiornamento, Ivo, vuoi dire una cosa, dimmela prima te.
3: In quel filmato che tu facevi sentire quelle parole prima del vice sindaco Gamurrini,
0: sì,
3: mi colpì una cosa. Gamurrini lo apprezzo molto perché sta facendo questi video che mette su Facebook in cui spiega cosa succede in vari lavori, e questo serve a fare quello che non ha fatto la precedente giunta, spiega. Perché le cose vanno spiegate, vanno, gli aretini devono sapere se le fontane del Porcinai c'è un problema con la sovrintendenza, non c'è, i cittadini devono sapere se questo parcheggio viene aperto e funziona dal giorno tale, non funziona. Lo devono sapere, perché se uno parla anche dei problemi è bene dirgli piuttosto che fargli scoprire al cittadino che poi si imbufalisce come una iena, no?
4: Sì,
3: allora, per raccontare questa cosa del parco del Due Rossellino, il nostro Gianfrancesco Camurrini, che nel linguaggio, sempre con lui, è quello che inventò il linguaggio nei lavori, no?
4: Buticate
3: sì, poco, allò si fa, e messo anche addirittura nelle pubblicità. Ecco, l'ha tirato fuori l'altro giorno una parola che era un bel pezzo che non sentivo. Nel presentare questi lavori, dicendo: oh, i lavori sono finiti, però non tutti, c'è ancora un po' di cosine da fare, perché sapete, la ditta che ha fatto, insomma, sono stati secondo me un po' broccioni. È una cosa, insomma, che ad Arezzo non è che sia bellissima.
4: È vero, l'ha detto Broccioni, fatto fare, ma l'ha detto, mi sembra, anche là della rotonda di Vilmazzi, che diceva,
3: no, del
4: fatto
3: Mazzi ha detto un'altra cosa, ha detto che lì
4: fatti male.
3: Vedremo nei prossimi giorni rifare totalmente l'asfaltatura, che oggi sembra bellissima, però dice che il materiale è sbagliato. E quindi, senza nessuna spesa per il comune, la ditta, anzi colui che ha prodotto, che ha venduto questo catrame sbagliato, rifarà, toglierà il vecchio catrame, il nuovo catrame appena messo, e metteranno un nuovo catrame, che è quello, diciamo, come prevede il contratto, tanto per essere chiari, non è che l'attuale catrame non sia catrame, non era quello previsto dal contratto. E a me sapere che vengono fatti rispettare i contratti non fa altro che piacere, visto che sono soldi nostri.
4: E questo ci fa piacere. Io nel frattempo
3: quindi dicevi, che è successo poi?
4: Il parcheggio del Rossellino, perché io gli ho mandato un messaggio, dico: ma mi spieghi? E lui mi ha risposto che sarà gratuito fino a lunedì, quindi domenica.
3: Ma c'è un cartello?
4: Sì, infatti, quello che dicevo
3: io. Gratis, ma, come dicono a Roma.
4: No, perché io te l'ho letto il messaggio che mi era arrivato.
3: Era
4: no?
3: Gratis.
4: E questo, insomma, era un po' dire: porca miseria. Dice,
3: lui fa i filmati, la gente li guarda.
4: Lo dico solo questi qui. Ho parcheggiato Rossellino, come hai detto te. Io l'avevo detto questa cosa qua, perché gratuito non c'è nessuna scritta da nessuna parte. La macchinetta è chiusa e comunque la gente mi si consulta e dice: ma ci si può stare? Ma si deve pagare? Non è che c'è le telecamere e poi ci mandano la multa? Insomma, siete sfiduciati. Però Aretini, l'ha detto il vice sindaco, vabbè, fino a lunedì si può parcheggiare. Adesso andiamo nell'ultima parte. Da quant'è che non ritorno, Ivo, in un posto che c'era la Ruspina, te la ricordi la Ruspina?
3: Come, quella che era diventato monumento nazionale, davanti alla prefettura.
4: Sì, esatto. Anche questa, la notizia al momento che la stiamo dando, vi dico subito che la notizia è cambiata. Anche qui c'è stato un intervento.
3: Hanno spianato. Hanno fatto.
4: No, prima ti faccio vedere il servizio. Sì. Allora, vi dico che il servizio fatto oggi pomeriggio è già vecchio. Cioè, ci sono delle cose che sono già cambiate. E poi spiegherò che cosa. Vai. Andiamo, allora, innanzitutto fermo la base e poi andiamo a vedere di cosa si parla. Caro Ivo, i tempi cambiano e noi rimaniamo indietro. Con molta amarezza ti dico, cioè, ma meraviglia, ma guarda dove siamo tornati e non sapevamo niente. Ma che razza di informatori siamo noi? Guarda, possiamo camminare finalmente in questo selciato di questa camminata degli innamorati. Ma quando l'hanno consegnato? Cioè, veramente, Angelo, io e te siamo indietro ormai, non facciamo. Andiamo a vedere, l'hanno inaugurato, c'è stato il taglio del nastro. Cosa c'è stato? Ivo, ma sai nulla tu? Qui, ora, Camurrini, ora, devo dire che il vice sindaco qui ci stupisce. Ma un taglio, il sindaco avrà tagliato il... Andiamo a vedere, qui è tutto aperto, non c'è più cantiere, non c'è più niente. La ringhiera l'hanno aggiustata? Ma no, non è posto. No, è incredibile. Dobbiamo. Il nostro Stargate c'è sempre. C'è un tubo di gomma per l'innaffiare, che noi chiamavamo un tubo dell'acqua. Ma andiamo a vedere. C'è. Quindi l'azienda ha rimesso, quell'azienda che ci è venuta ha rimesso a posto tutto questo, bello devo dire, a me piace, quindi fa un rumore anche di scrocchio carino. Facciamo questo percorso. Questo era il famoso, ve lo ricordate, era il famoso, come dire, la famosa scorciatoia di montagna, ovviamente. Queste sono immagini che non vorremmo far vedere, ma le dovete vedere. E... ah, ma qua! Allora! No, dai, non è possibile. Questo mi dispiace dire che qui abbiamo anche l'acqua. Questo purtroppo è un giaciglio. Come vedete c'è cuscini, si dorme, tutto, c'è della roba qui sopra. È un giaciglio che probabilmente di qualcuno che non sa dove andare a dormire. Che vi devo dire? Continuiamo il nostro giro. Quando documentiamo queste cose, vi prego di evitare le uscite che sono, perché di commenti se ne potrebbe fare tanti, no? Noi raccontiamo quello che vediamo. Devo dirvi, abbiamo ammesso la nostra ignoranza, che non sapevamo se fosse stato più o meno inaugurato, forse è stato aperto, forse il cantiere, l'ultimo che c'era, ha detto abbiamo finito. Devo dire il passo è bello questo, eh? Questo selciato qui è molto bello. Il sudicio porta via e noi non possiamo che documentarlo. Poi ovviamente i nuovi amministratori decideranno loro cosa fare di questa area, come interagire, cosa fare, cosa non fare. Rimane il fatto, se ricordate, che noi abbiamo documentato da sempre la storia di questo, della famosa ruspina che spiccava qua sopra in questa montagnola e che poi a un certo punto è sparita. Come è sparita l'azienda che doveva finire. Finiamo questo giro velocemente. Vedete che c'è tutto un sistema di irrigazione, più che altro forse non so se ci sarà anche l'acqua, vedi, poi ci fanno, è chiaro, ci fanno i giacigli. Allora, l'aspetto è carino, chiariamoci, però il sudicio, oh, sto giro sono tutto uguali, guarda, vedi queste fronte qui sono tutte uguali. L'altra volta, se ricordate, una era in un modo e una in un altro. Qui abbiamo un fornetto che in realtà forse invece che una bella pizza c'ha il sudicio come al solito. Cosa dire? Questo che c'entra? Che è il lavoro finito questo? Cioè, fatemi capire, questo è il lavoro finito? Beh, se lo faccio a casa mia mi arrestano, su un muro storico ci metto il cemento così, mi arrestano. Va bene, da Poggio del Sole tutto, come vedete la passeggiata degli innamorati pare aperta, chiederemo lumi anche in questo caso. Sì, è vero Angelo, l'hanno riparata, guarda, l'hanno riparata, hanno lasciato, guarda, guarda, vabbè, qui è tutto aperto. Ciao Ivo! Da Poggio del Sole è tutto. Va bene, va bene. Allora, che mi dici? L'aggiornamento te lo devo dire. E perché io chiaramente, avendo visto la situazione così, ma soprattutto per capire, ma l'hanno inaugurata? Io ho chiesto anche a un collega.
3: Già avanti.
4: Sì, l'ho chiesto anche a un collega, ha detto io non so niente, e poi l'ho mandato il messaggio al vice sindaco Camurrini, che lui ci ha fatto mandare subito per andare a pulire quella roba lì. E purtroppo, cioè, e poi mi ha mandato un messaggio, dice abbiamo sistemato tutto. Che mi dici?
3: Secondo me quel tubo lì viene dagli orti di via San Lorenzo. E hanno tolto l'acqua agli orti laggiù per innaffiare il Poggio del Sole vicino alla prefettura. Bene, tenersela buona la prefettura, capito? Non si sa mai. Dunque, vogliamo parlare di politica un attimo?
4: No, dimmi che ne pensi di questa cosa qui.
3: Che ne penso? Sono contento che è finito il lavoro, assolutamente.
4: Ma
3: che
4: così in sordina, senza per niente, dopo tu... Cioè...
3: Non è mica obbligatorio, voglio dire, alla fine non è che, se ci pensi bene, anche i giardini del Porcinai l'hanno aperti, cioè un giorno l'abbiamo trovati aperti, ti lo ricordi o no?
4: Sì.
3: E non è che hanno fatto...
4: Me lo ricordo, sì, esatto.
3: Che hanno fatto grandi, grandi, grandi cose, capito? Quindi l'importante è finirli i lavori, finirli al meglio possibile, questo, e mantenerli dopo.
4: E mantenerli.
3: Perché è importante mantenerli. Va bene. Come pure i cittadini devono trattare questa roba come se fosse il salotto di casa, non come una conciumaia, perché la città non è una conciumaia. Quindi non si butta roba per terra, non si butta cartaccia, non si va a buttare, che erano lì, coperte, cuscini. Cioè,
4: no, quelle ci avevamo fatto il giaciglio, Ivo, c'era tutta la...
3: È una cosa che non va bene questa, quindi
4: qualcuno ci dormiva, mi dispiace.
3: Il comune dica ai vigili, alla polizia locale, di controllare, vigilare, passare ogni giorno per vedere, e come ha fatto te, che hai avvisato, se trovano qualcosa che non funziona avvisino e vadano a pulire. non c'è altro da fare.
0: Vabbè, comunque, che devo dire?
3: Che era un lavoro utile, si è sempre detto noi. Quando iniziamo, ti ricordi quando iniziarono? Esatto, anche lì in sordina, zitti, zitti. A un certo punto si dice, spenderanno 500.000 euro lì per sistemare quello. Era allora, 50 anni, che non sapeva come sistemarlo quello.
0: Va bene, dai, allora noi siamo in chiusura, io ti saluto e...
3: Finito tutto? Non c'è più spazio?
0: No, non c'è più spazio.
3: Neanche per dire che Futuro Nazionale sbarca in consiglio comunale. Non ufficialmente, perché però Aldo Poponcini non può fare il gruppo a sé stante, perché non è il simbolo Futuro Nazionale, non era presente alle elezioni, quindi non può fare un gruppo che si chiama Futuro Nazionale.
0: Ah, sì,
3: però lui è nel gruppo misto, cioè il gruppo di quelli che non hanno gruppo. Però tutti sappiamo che a questo punto è un dirigente locale di Futuro Nazionale, Poponcini.
0: Alla fine...
3: ha comunicato che si è iscritto, ha detto di essere sempre stato di destra. Non lo sapevo, questo devo dire la verità, mi sfugge, perché storicamente non era di destra, ma non importa.
0: No, era con Ghinelli, era abbastanza.
3: Ma Ghinelli è stato negli ultimi 10 anni. Ci sono stati anche i precedenti 10,
0: questo non lo so, però.
3: Anche lui non è che ha 20 anni, ne ha 60 e passa. Quindi anche lui, insomma, è stato di altre nature in passato, ma non importa. È bene che lui sia libero di cambiare quanto vuole. Ma io sono sempre stato di destra. Sono per l'ordine, sono per la disciplina. Per salvare i confini nazionali e aretini, quindi avremo la dogana a Olmo o a Rigutino da qualche parte.
0: Senti, ma perché se la sono presa tanto? Ho visto nei social se la sono presa parecchio con Marco Donati.
3: Perché Marco Donati è stato beffato in questa vicenda, se ci pensi bene. Marco Donati ha accolto Aldo Poponcini come candidato perché ha capito che poteva essere un minimo valore aggiunto, poi non credo che abbia portato quella valanga di voti, perché Poponcini ha preso 300 e passa preferenze, tanto per essere chiari. Donati ha preso 9.000 voti, quindi dei voti suoi, se volessimo dire che quelli non ne prendeva nemmeno uno, erano niente. Su 9.300 preferenze e niente, il 3%.
0: Quindi diciamo così, perché l'ha aiutato.
3: È il 3%,
0: cosa, ecco.
3: Capito? Non è che sia. Non è che gli ha portato Cesare, ho portato 2.000 voti, su 9.000 conto parecchio, ne ha portati 300, alla fine contava poco. Evidentemente non saranno chiariti bene nel momento dell'adesione, ma tu come la pensi in senso generale? D'altra parte, non ci dimentichiamo che Donati aveva con sé 5 liste. E tutti sanno che queste 5 liste, 2 venivano dal mondo della destra, 2 dal mondo della sinistra, una era la sua civica dell'altra volta. Quindi, insomma, le cose non contano. La conferenza stampa di ieri ha visto anche giornalisti che hanno posto domande a Futuro Nazionale, quindi a Poponcini, a Romani e a Bufalini, dicendo, ma voi con questa giunta come vi ponete? E loro dicono, noi siamo all'opposizione di questa giunta. Però se hanno bisogno di una mano per quanto riguarda l'ordine pubblico, eccetera, noi abbiamo il top della professionalità che è Poponcini.
0: E quindi...
3: se ne può parlare. E qualcuno ha fatto una fanta politica.
0: Addirittura.
3: Te la dico la prossima volta, perché è troppo clamorosa, non sarebbe tempo di discuterne.
0: Va bene, allora...
3: ricordamelo,
0: Sì,
3: fanta
0: bene.
3: Politica sull'eventuale cambiamento in corso.
0: Addirittura. Va bene, allora noi vi salutiamo, ciao a tutti, buona serata, saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti, tutti coloro che ci hanno visto Ivo, mi raccomando. Insomma, ora io mi sono messo più chiaro proprio per dire, lì c'è Ivo Brocchi, ma di qua, alla sua destra, rigorosamente alla sua destra, ci sono io, insomma.
3: Guarda che chi ci guarda la televisione ti vede a sinistra.
0: Perché, scusa?
3: Pensaci.
0: Scusa, alza la destra un po'. Ah, io ho alzato la destra.
3: Larghe le dita.
0: Ciao Ivo.
3: Ciao a tutti.
5: Avete ascoltato?

0: Rewind.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 28 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, no TAV, stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni, la magistratura faccia il massimo. Sul caso Ranucci, lite Meloni Slime, gettò ombre. Nazionale, via Maldini in corsa per la panchina, Mancini prima di Conte, telenovela azzurra, la bocciatura di Pirlo. I passeggeri dei bus sui bus scortati, alta velocità, l'Italia divisa in due per i lavori a Firenze, i collegamenti con le navette. La Repubblica, mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo per il gasolio, meno 17 centesimi fino al 6 agosto, vicepremier contrario all'aumento sui tabacchi, Ilva, stop dai giudici, versati ancora 100 milioni, la nazionale è un flop, anche senza giocare, Pirlo da allenatore in pectore e da grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, avanza l'idea di Mancini CT, ma la Serie A spinge per Conte, Meloni in Val di Susa, Slime patti antiviolenti, altri 1000 identificati, ipotesi terrorismo. La Stampa, no TAV, ipotesi terrorismo, l'aggravante allo studio della procura di Torino, fermati 4 stranieri, manifestanti, siamo tutti black bloc, blitz di Meloni e Piantedosi, la premier, i magistrati facciano il massimo, Schlein non strumentalizzi, Ilva, i giudici, stop in 90 giorni, salta l'annuncio della vendita. Pasticcio nazionale, caos azzurro, dopo Pirlo salutano Maldini e Leonardo. Il Fatto Quotidiano, spiccioli solo sul diesel e rissa sulle tasse e fumo, governa pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump. Monsignor Ricchiuti, il bellicismo del PD fa scappare gli elettori e anche chi vota Movimento 5 Stelle e AVS potrebbe avere dubbi. Il resto del Carlino, Camburanti, primo sconto ma vale solo per il gasolio, taglio di 17 centesimi fino al 6 di agosto, la premier non risolve il problema ma è tempestivo, salta la tassa sulle sigarette, dal governo 100 milioni per l'ex Ilva, i giudici bloccano il forno. L'Italia nel pallone, nazionale senza pace dopo il caso Pirlo, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico. Il Messaggero, diesel giù, niente tassa sul fumo, l'intervento del governo sconto 17 centesimi sul gasolio fino al 6 di agosto. Caos Italia, Maldini lascia, CT Mancini più di Conte. La Verità, delitti nel nome di Allah, l'Occidente paralizzato dai sensi di colpa apre gli occhi, poi magistrati sinistra tiepidi con gli sfascisti, la Slime prova a vietare il colle alla Meloni ma cade su Ranucci, altro che infiltrati, i no TAV rivendicano la guerriglia e annunciano altre violenze, nessuna presa di distanza, la devastazione l'abbiamo subita noi, gli stretti legami con il centro sociale a Scatasuma. Il Giornale, meno tasse, ecco come si fa, smentiti gufi, Conte e Slime, taglio alto, la flottiglia piange Abdul e la sinistra lo giustifica, no TAV, la regia da Scatasuna, Meloni, noi non arretriamo, nazionale, corsa Mancini Conte, ma adesso basta con la palude. Libero Quotidiano, Elli Pinocchia sbugiardata, Slime su Ranucci, mai fatto collegamenti tra governo e mandanti, Giorgia pubblica vecchi posti in cui la Dem accusava la maggioranza, vergogna flottiglia, uno dei leader inneggia il killer del gay pride di Berlino, via Pirle Maldini e la sinistra va nel pallone pure sulla nazionale, arriva lo sconto sul prezzo del diesel, taglio 17 centesimi al litro, l'esecutivo, rincari non determinati da noi. Il Tempo Quotidiano, la sfida della sicurezza, Meloni e Piantedosi in Val di Susa, sinistra ambigua e in imbarazzo, il governo ha ottenuto numeri sulla sicurezza ma manca un racconto corretto della realtà, strategia per ribaltare la narrazione. Gasolio, intervento prudente del governo, Giorgetti, no aumenti di altre tasse per tagliare le accise. Predoni di Stato, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arretra, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligenza avverte, si rischia un'antifada palestinese, carburanti, sconticino solo sul diesel, il governo taglia le accise sul gasolio che resta però sopra 2 euro al litro, niente sulla benzina. L'Avvenire, chiusura, Caldo, la Corte d'Appello di Milano, l'Ilva va risanato, l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo vale un altro mini taglio delle accise 17 centesimi sul gasolio fino al 6 di agosto. Qui a Gaza ancora morte e macerie, il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi. Oggi Netanyahu alla Casa Bianca. Secolo d'Italia, SITAV comanda lo Stato, Meloni pianta dosi in Val Susa, tolleranza zero sui violenti, solidarietà alle forze dell'ordine in primo piano. Caro carburanti, il nuovo decreto sul gasolio è in vigore da mezzanotte, Meloni non lasceremo soli gli italiani. Maldini e Leonardo si dimettono, Malagò annuncia novità imminenti, i boommaker puntano su Mancini, CT. L'ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano sospende le attività per 90 giorni, Meloni convoca un vertice d'urgenza, confermato un nuovo stanziamento. Andiamo a vedere adesso le prime pagine quotidiane della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, tende e bivacchi sul lungomare, insetti multati allontanati dall'Accademia ai Tre Ponti, e c'è chi stende panni sulle spallette. San Vincenzo, scudo per un vigile urbano che ha sparato al clochard. Andiamo a leggere Carrara, San Lorenzo verso l'acquisto dell'intero cantiere TIG, presentata una manifestazione di interesse, tuteleremo l'occupazione. Lucca, multe, gli automobilisti stangati dai varchi, ZTL. Pisa, guardia giurata presa a pugni all'ospedale di Cisanello, tensione in pronto soccorso da parte di un paziente 49enne. Chiude la scuola di calcio intitolata a Romano Foglie da Santa Maria a Monte. Andiamo adesso a Grosseto, colpo al centro commerciale, i ladri scappano con la cassaforte, furto la mattina da Chico, forzata la saracinesca del negozio. Patenti, il 50% dei candidati non supera l'esame di teoria. Andiamo nell'area fiorentina, da Firenze muore a 17 anni sul frontale con l'autobus, città sotto shock, Edoardo Varvarito era figlio del costruttore noto in tutta Italia. Pistoia, l'esame di guida è un tabù, molti bocciano anche a teoria. Vediamo il Corriere Fiorentino. Montedomini, il PD corre a ripari, riscrivere le regole per le case, l'intesa salva Frittelli, Paccosi e l'unità della maggioranza. Ecco il nuovo Ponte Alpino, disagi contenuti per i viaggiatori. La Repubblica Firenze, operazione Ponte Alpino, la struttura sostituita di notte, Salvini a Firenze per il cantiere. Montedomini, i vertici non si toccano ma cambieranno le regole degli affitti. Corriere di Siena, record MPS in attesa dei BPM, il mercato preme l'accelerata che i due istituti intendono dare alle operazioni di fusione per contrastare Intesa. Di Giullo, sempre grato a Siena. Roberto Di Giullo ha sempre con sé una copia del suo palio del 2023 e ringrazia Siena per la credibilità. Denunciato un 22enne con coltello e droga in auto, è stato fermato ai carabinieri durante un controllo sul territorio, patente ritirata. Vediamo il Corriere di Arezzo, la battaglia per il verde, il caso del cedro del Libano accende le polemiche, cittadini e forze politiche chiedono un piano maggiore coinvolgimento. Premiato il negozio ambulante che rifornisce i paesi di montagna. Ogni giorno in Casentino, Orlando Zapponi e Stefano Serrotti con il furgone portano frutta e verdura. A Cortona caccia le case in vendita, il mercato del mattone va sempre meglio. La mappa realizzata dall'EMPA, le strade killer per gli animali. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, legionella nella RSA è gravissima e poi la maratona in fuorigioco. Entriamo in cronaca, la classifica che sorride, sport in fase di sorpasso, la Serie B traina in alto, l'alta arriva dagli spazi, la mappa delle attività, società in grande affanno, Melis serve il supporto degli imprenditori locali per migliorare gli impianti. Andiamo poi in pagina laterale, precari, già furia la caccia al posto, cattedre scoperte senza candidati, nodo ingegneri, i vuoti del sostegno. Per Atums, creato da genitore, giusto limitare i social ai ragazzi, l'IA non sostituirà il tocco umano. PD, la resa dei conti entra nel vivo, convocata la direzione provinciale. Nuovo stadio, tutto fermo, la maratona non si tocca, solo interventi tampone. La stagione dei saldi non decolla, ormai dobbiamo navigare a vista, le incognite del commercio del storico. Bene, finisce qui la segna stampa di Radio Fly di oggi martedì 28 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Sono le 12 e 28 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari, non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila è il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. E un vasto rogo è scoppiato questa mattina poco prima delle 5 anche nell'Interland di Milano presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati, una densa colonna di fumo nero si è innalzata sopra l'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile ha invitato tutti i residenti dell'area a tenere porte e finestre chiuse e, se possibile, a evitare di uscire fino a nuove comunicazioni. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera sulla Sicilia, delle nubi a tratti compatte sulle Alpi, ma qui con il basso rischio di precipitazioni. Clima che tornerà a essere caldo ed estivo, con temperature massime infatti in aumento, specie sulla Valpadana e sui settori interni delle regioni del centro. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: sì, sì, sì, sì. Mi sembra di essere, Rafa, una di quelle radio,
1: no, ma
0: tipo W
1: chiuso?
0: Bla bla bla qualcosa. Ce l'ho io il volume, non ti preoccupare, ci parlo sopra.
1: No, dovevo chiuderti il microfono per non lasciarti parlare.
0: Signore e signori, Green Onions, sentite che capolavoro, non fare quella faccia.
1: Cioè, non sei neanche riuscito a smettere di parlare prima del piri?
0: Non c'è un piri.
1: Te lo faccio sentire?
0: No, non farmelo. Ma sì, che lo so qual è il piri, ma non c'è.
1: Allora.
0: Quindi?
1: Vabbè, buongiorno a tutti. Siamo pronti, anzi, siamo già partiti con una nuova ed entusiasmante e molto litigiosa, si preannuncia molto litigiosa,
0: caldissima,
1: rovente puntata di One, Two, Three, Four on Air, signore e signori.
0: Ah, senti che roba.

0: La fantastica, leggendaria chitarra di Steve Cropper è quella che abbiamo appena sentito.
1: Sì, ma di chi era? Perché non è che tutti lo sanno.
0: Cropper era il chitarrista di Booker T and MGs, leggendario chitarrista session man della Stax Records, e ovviamente i più lo conosceranno per aver partecipato al film The Blues Brothers.
1: Esatto.

0: Tra l'altro Stax Records, tappa obbligatoria di ogni viaggio a Memphis, di ogni pellegrinaggio a Memphis per noi adepti alla religione del rock and roll.
1: Va bene, è ora della sigla.
0: È ora della sigla.
1: Vai,
0: che ne dici?
1: Falla partire.
0: Va bene,
1: vai, velocissimo.
0: La nostra leggendaria sigla. No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Dai, eh.
3: Cosa, dai?
2: Sei tu?
3: Cosa?
2: Sei,
3: devi entrare.
2: Entrare
3: quando
2: io.
3: Voglio sentire la musica, parli. Quando devi parlare, non entri.
2: Va bene, va bene. Benvenuti. Allora. Nuova puntata di One, Two, Three, Four con, guarda, i vostri beniamini. Raffo The Twist.
3: Chris.
2: Ma che te lo dico a fare? Mezz'ora, guarda, del che... meglio, del meglio, del meglio di rock and roll, rhythm and blues, doo-wop, gruppi vocali, strumentali, blues e tutto quello che ci piace degli anni 50 e 60 a rock 45 Bill. Giri. Anche rockabilly. Tutto ci mettiamo.
3: Tutto.
2: E infatti oggi mettiamo Polanca.
3: Che è? Polanca.
2: Che è? Polanca.
3: Polanca.
2: Lo sanno tutti.
3: Polanca.
2: Polanca.
3: Eccolo qua. Sapore di estate, signore e signori.

0: E questo era Mr. Polanka, che nel 1959 spopolava in tutto il mondo con Diana. Hai sentito il testo, no?
1: Mamma mia.
0: L'hai mai ascoltato bene il testo?
1: Anche se non l'ho capito
0: lui
1: tutto.
0: Lui era innamorato.
1: Però sì, sì, il testo è bellissimo.
0: La leggenda è questa qui, non è una leggenda, è la verità.
1: Poi da cantare a squarciagola sto testo, sta canzone.
0: L'ha raccontata lui veramente un sacco di volte. Era innamorato di una sua professoressa. E quindi lei ovviamente era molto più grande di lui. Infatti dice I'm so young and you're so old, so old, please, cos'è che dice?
1: You're my darling.
0: Vabbè,
1: mi hanno detto che
0: non mi viene. Comunque c'è tutta questa cosa di loro, di lui innamorato.
1: Devi prepararti però per dire queste cose. Ci va il testo davanti.
0: Perché adesso stavo, perché lo devo cantare in testa, perché sennò non mi ricordo.
1: Vabbè, redazione, vabbè, Preparateci i testi delle canzoni,
0: infatti,
1: per favore.
0: Fateci arrivare
1: volta.
0: Per favore.
1: Grazie, appuntatevi questo messaggio.
0: Va bene. Nel frattempo vi faccio ascoltare The Earls da New York City, dal Bronx. Larry Chance era il leader e questo disco usciva nel 1961 su Rome Records. E pensate, il produttore era Johnny Powers, un tale che, guarda caso, ha inciso anche alla Sun Records. Life is but a dream!
1: Ma pensa a te.

0: Life is but a dream, caro Raffo.
1: Raffo sarebbe la bozza di me.
0: È la questa qua.
1: Scritto D-R-O-U-G-H-T-O.
0: Esatto. Life is but a dream, che era la cover degli Harptones, un disco che uscì nel 1955.
1: Io non ci posso credere alle demenzialità che
0: vabbè, ma viene
1: escono
0: così,
1: in questo
0: viene
1: studio
0: così. Comunque io vabbè, sbaglio a dire le cose, ma tu non è che scampi.
1: No, ma io sto a gioco, esatto. Figurati.
0: Comunque dalla regia ci hanno mandato,
1: sì, la redazione si è sbattuta subito cazziata per,
0: esatto,
1: questa
0: per
1: mancanza,
0: il testo di,
1: per questa
0: di
1: mancanza
0: Diana,
1: ci hanno subito procurato il testo di Diana, che dice I'm so young, you're so old, is my darling, I'll be told.
0: Sì, che, cioè, mi hanno detto,
1: io sono troppo giovane, tu sei troppo, certo, vecchia, questo, cara mia, mi hanno detto.
0: Esatto. Esatto.
1: Niente, è una storia di un amore impossibile.
0: Esatto, un amore impossibile tra uno studente e una professoressa.
1: È così. Anche perché lei probabilmente era un tantino a rischio denuncia.
0: È
1: quindi,
0: abbastanza. E va bene, prossimo disco
1: perdere.
0: Da New York City, Fury Records, una delle band che hanno stravolto, hanno spopolato all'inizio degli anni 60. Loro erano Jackie Roo and the Starlights.
1: Mamma mia.
0: Pensate che ad un certo punto erano talmente famose a New York che in cartellone erano il main event davanti a personaggi come James Brown e Ike e Tina Turner. Vi dico solo questo. Questa si intitola Silver Lining. Oh.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ah, i sospiri da adolescente innamorato.
0: Che meraviglia. Che meraviglia. Che... Silver Lining, Jackie Roo and the Starlighters. Segnatevi il nome perché hanno fatto delle canzoni pazzesche.
1: Bello, bravo Chris.
0: Belle. Andiamo
1: che
0: avanti.
1: Anno era?
0: Era il 1960.
1: Benissimo, allora andiamo un po' indietro nel tempo, arriviamo fino al 1954 perché il prossimo disco sono i Kings e questa è What Can
0: I Do. Tu sai quali Kings erano? Adesso lo cerchiamo.

0: bene, questi intanto ci siamo informati, la redazione ci ha mandato le notizie
1: e vi possiamo raccontare la storia interessante dei Kings.
0: Sì, la storia interessante.
1: Uno di questi, sì, ero sarcastico, lo so. Okay. Non fare quella faccia.
0: New Orleans. Niente, mi hai interrotto il flusso, lo sai. Vabbè. Comunque, questi Kings qua, perché ci sono un sacco di band, flusso, di gruppi vocali che si chiamano Kings. Provenivano da New Orleans e il cantante solista di questa registrazione 1954 era Earl King, che uno che poi ha fatto una carriera da solista nel rhythm and blues e poi nel soul. Quindi ci piace, ci piaceva condividere con voi questa cosa qua.
1: Io invece noto questa combinazione di cose: prima abbiamo messo gli Earls e adesso abbiamo messo i Kings, il solista era Earl King.
0: vabbè.
1: Niente, così
0: mettiamo un altro doo-wop
1: per la statistica.
0: The Jets, questa si intitola Millie Brown.

0: Dio, questa versione di Summertime
1: pazzesca. Jim Vincent and his Blue Caps, era il 1958, mamma mia, ragazzi.

0: la sua voce, il suo modo di cantare, un'altra,
1: ah, può essere
0: un'altra cosa. A me lo fa, poi bene. Sai, è bello della musica che è soggettiva, no?
1: Ah no, certo.
0: Vabbè, arriva Mr. Chuck Berry, eccolo qua.

0: Va bene, con questa canzone volevo salutare il nostro caro amico Andrea, il conduttore, il nostro caro amico Andrea che conduce, no, perché non so come dire, che conduce questo fantastico programma nonché podcast che si chiama Dusty 45 che tutte le settimane
1: pompa
0: anche lui tanta musica da Tenerife, Isole Canarie.
1: Mamma mia,
0: ascoltate,
1: e si lamenta che non c'è niente
0: su Mixcloud perché è figo, ci piace, e quindi volevo salutare lui, volevo salutare i nostri ascoltatori di Radio Fly che ci ascoltate affezionatissimi tutte le settimane, ogni tanto ci scrivete le
1: nostre affezionatori,
0: le vostre cose, niente, oggi puntata
1: dai, ce la vuoi fare, vai Raffo,
0: e ovviamente tutti gli ascoltatori del podcast, se ci ascoltate tramite podcast mettete la campanellina e il follow, così vi arriva una notifica tutte le volte che esce una nuova puntata,
1: cioè tutte le settimane,
0: cioè tutti i lunedì, esatto. E niente, siamo giunti quasi alla fine di 1 2 3 4. Volevi raccontare qualcosa, caro Christian?
1: No, volevo farvi ascoltare questa canzone,
0: e allora ascoltiamo la canzone,
1: mi unisco ai saluti e faccio ascoltare questa canzone su RCA Italiana che uscì nel 1956 e a me sa di estate, non lo so perché mi ha sempre saputo di estate.
0: Sono quelle canzoni che sanno di estate,
1: in
0: come
1: realtà,
0: Diana prima, che
1: in realtà non ha nessuna attinenza, il testo non parla, non c'entra proprio niente, però a me sa di estate, quindi vi lasciamo con questo disco qua di un signore che si chiamava Elvis Presley e il brano si intitola Don't Be Cruel.
0: Ciao, ciao a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. L'ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
10: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
11: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi. Quanto utilizzarne? In modo tecnico, in alternativa ai BOT CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
9: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons, Donzelli.
12: Viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro. Questo governo, che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
9: Terremoto di magnitudo 7.1 questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, ad ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato un allarme tsunami. La magnitudo 7 è il grado più alto di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi in Francia, nella Gironda si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare nuovi roghi. Nei due paesi si contano oltre 300.000 sfollati, decine di migliaia gli ettari di vegetazione bruciati. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano è in progressivo rafforzamento e nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani all'Erta rossa in 10 città. Giriamo pagina al via da ieri in Islanda il voto anticipato per il referendum per entrare nell'Unione Europea. Nicola Compagnone.
3: Islanda al voto per il referendum sulla riapertura dei colloqui di adesione all'Unione Europea. Dopo un primo avvicinamento nel 2009 come risposta alla crisi finanziaria globale che ha colpito pesantemente l'economia dell'isola, i colloqui sono stati ufficialmente sospesi nel 2015 contestualmente al rilancio economico islandese. Oggi l'ipotesi riprende improvvisamente quota anche a causa delle politiche espansionistiche di Trump e le sue continue minacce alla vicina Groenlandia, territorio appartenente alla Danimarca. Il referendum si articola in due fasi, si parte con l'early voting o voto anticipato che porterà alle urne tutti gli aventi diritto che non potranno essere presenti nel paese il 29 agosto, data della consultazione. In caso di vittoria del sì al referendum sarà necessaria una seconda votazione. Se i colloqui dovessero riprendere, le due parti dovranno fronteggiarsi sui punti più spinosi del rapporto, ossia la pesca e l'agricoltura, settori centrali per l'economia islandese e motivo del fallimento dei colloqui precedenti. Stando agli ultimi sondaggi, sì e no sono appaiati al 50%, si prospetta quindi una contesa all'ultimo voto.
9: Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo e il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
13: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, all'opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri, Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che tre anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
9: Ed è tutto, a più tardi.
14: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
15: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
14: Flyspot.
16: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 28 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, no TAV, stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni, la magistratura faccia il massimo. Sul caso Ranucci, lite Meloni Slime, gettò ombre. Nazionale, via Maldini in corsa per la panchina, Mancini prima di Conte. Telenovela azzurra, la bocciatura di Pirlo. I passeggeri dei bus sui bus scortati, alta velocità, l'Italia divisa in due per i lavori a Firenze, i collegamenti con le navette. La Repubblica, mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo per il gasolio, meno 17 centesimi fino al 6 agosto, vicepremier contrario all'aumento sui tabacchi, Ilva, stop dai giudici, versati ancora 100 milioni. La Nazionale è un flop, anche senza giocare, Pirlo da allenatore in pectore e da grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo. Lite Malagò a Bodi, avanza l'idea di Mancini CT, ma la Serie A spinge per Conte. Meloni in Val di Susa, Slime patti antiviolenti, altri 1000 identificati, ipotesi terrorismo. La Stampa, no TAV, ipotesi terrorismo, l'aggravante allo studio della procura di Torino, fermati 4 stranieri, manifestanti, siamo tutti black bloc, blitz di Meloni e Piantedosi, la premier, i magistrati facciano il massimo, Schlein non strumentalizzi, Ilva, i giudici, stop in 90 giorni, salta l'annuncio della vendita. Pasticcio nazionale, caos azzurro, dopo Pirlo salutano Maldini e Leonardo. Il Fatto Quotidiano, spiccioli solo sul diesel e rissa sulle tasse e fumo, governa pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump. Monsignor Ricchiuti, il bellicismo del PD fa scappare gli elettori e anche chi vota Movimento 5 Stelle e AVS potrebbe avere dubbi. Il resto del Carlino, Camburanti, primo sconto ma vale solo per il gasolio, taglio di 17 centesimi fino al 6 di agosto, la premier non risolve il problema ma è tempestivo, salta la tassa sulle sigarette, dal governo 100 milioni per l'ex Ilva, i giudici bloccano il forno. L'Italia nel pallone, nazionale senza pace dopo il caso Pirlo, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico. Il Messaggero, diesel giù, niente tassa sul fumo, l'intervento del governo, sconto 17 centesimi sul gasolio fino al 6 di agosto. Caos Italia, Maldini lascia, CT Mancini più di Conte. La Verità, delitti nel nome di Allah, l'Occidente paralizzato dai sensi di colpa apra gli occhi, poi magistrati sinistra tiepidi con gli sfascisti, la Slime prova a vietare il colle alla Meloni ma cade su Ranucci, altro che infiltrati, i notav rivendicano la guerriglia e annunciano altre violenze, nessuna presa di distanza, la devastazione l'abbiamo subita noi, gli stretti legami con il centro sociale a Scatasuma. Il Giornale, meno tasse, ecco come si fa, smentiti gufi Conte e Slime, taglio alto, la flottiglia piange Abdul e la sinistra lo giustifica, no TAV, la regia da Scatasuna, Meloni, noi non arretriamo, Nazionale, corsa Mancini Conte, ma adesso basta con la palude. Libero Quotidiano, Elli Pinocchia sbugiardata, Schlaine su Ranucci, mai fatto collegamenti tra governo e mandanti, e Giorgia pubblica vecchi posti in cui la Dem accusava la maggioranza, vergogna flottiglia, uno dei leader inneggia il killer del gay pride di Berlino, via Pirle Maldini e la sinistra va nel pallone pure sulla Nazionale, arriva lo sconto sul prezzo del diesel, taglio 17 centesimi al litro, l'esecutivo, rincari non determinati da noi. Il Tempo Quotidiano, la sfida della sicurezza, Meloni e Piantedosi in Val di Susa, sinistra ambigua e in imbarazzo, il governo ha ottenuto numeri sulla sicurezza ma manca un racconto corretto della realtà, strategia per ribaltare la narrazione. Gasolio, intervento prudente del governo, Giorgetti, no aumenti di altre tasse per tagliare le accise. Predoni di Stato. I coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arretra, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligenza avverte, si rischia un'antifada palestinese, carburanti, sconticino solo sul diesel, il governo taglia le accise sul gasolio che resta però sopra i 2 euro al litro, niente sulla benzina. L'Avvenire, chiusura, caldo, la Corte d'Appello di Milano, l'Ilva va risanato, l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo vale un altro mini taglio delle accise 17 centesimi sul gasolio fino al 6 di agosto. Qui a Gaza ancora morte e macerie, il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi. Oggi Netanyahu alla Casa Bianca. Secolo d'Italia, SITAV comanda lo Stato, Meloni pianta dosi in Val Susa, tolleranza zero sui violenti, solidarietà alle forze dell'ordine in primo piano. Caro carburanti, il nuovo decreto sul gasolio è in vigore da mezzanotte, Meloni non lasceremo soli gli italiani. Maldini e Leonardo si dimettono, Malagò annuncia novità imminenti, i boommaker puntano su Mancini, CT. L'ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano sostende le attività per 90 giorni, Meloni convoca un vertice d'urgenza, confermato un nuovo stanziamento. Andiamo a vedere adesso le prime pagine quotidiane della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, tende e bivacchi sul lungomare, insetti multati allontanati, dall'Accademia ai Tre Ponti, c'è chi stende panni sulle spallette. San Vincenzo, scudo per un vigile urbano che ha sparato al clochard. Andiamo a leggere Carrara, San Lorenzo verso l'acquisto dell'intero cantiere TIG, presentata una manifestazione di interesse, tuteleremo l'occupazione. Lucca, multe, gli automobilisti stangati dai varchi, ZTL. Pisa, guardia giurata presa a pugni all'ospedale Cisanello, tensione in pronto soccorso da parte di un paziente 49enne. Chiude la scuola di calcio intitolata a Romano Fogli da Santa Maria a Monte. Andiamo adesso a Grosseto, colpo al centro commerciale, i ladri scappano con la cassaforte, furto la mattina da Chico, forzata la saracinesca del negozio. Patenti, il 50% dei candidati non supera l'esame di teoria. Andiamo nell'area fiorentina, da Firenze muore 17 anni sul frontale con l'autobus, città sotto shock, Edoardo Varvarito era figlio del costruttore noto in tutta Italia. Pistoia, l'esame di guida è un tabù, molti bocciano anche a teoria. Vediamo il Corriere Fiorentino. Montedomini, il PD corre a ripari, riscrivere le regole per le case, l'intesa salva Frittelli, Paccosi e l'unità della maggioranza. Ecco il nuovo Ponte Alpino, disagi contenuti per i viaggiatori. La Repubblica Firenze, operazione Ponte Alpino, la struttura sostituita di notte, Salvini a Firenze per il cantiere. Montedomini, i vertici non si toccano ma cambieranno le regole degli affitti. Corriere di Siena, record MPS in attesa dei BPM, il mercato preme l'accelerata che i due istituti intendono dare alle operazioni di fusione per contrastare Intesa. Di Giullo, sempre grato a Siena. Roberto Di Giullo ha sempre con sé una copia del suo palio del 2023 e ringrazia Siena per la credibilità. Denunciato un 22enne con coltello e droga in auto, è stato fermato ai carabinieri durante un controllo sul territorio, patente ritirata. Vediamo il Corriere di Arezzo, la battaglia per il verde, il caso del cedro del Libano accende le polemiche, cittadini e forze politiche chiedono un piano maggiore il coinvolgimento. Premiato il negozio ambulante che rifornisce i paesi di montagna. Ogni giorno in Casentino, Orlando Zapponi e Stefano Serrotti con il furgone portano frutta e verdura. A Cortona caccia le case in vendita, il mercato del mattone va sempre meglio. La mappa realizzata dall'EMPA, le strade killer per gli animali. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, legionella nella RSA è gravissima e poi la maratona in fuorigioco. Entriamo in cronaca, la classifica che sorride, sport in fase di sorpasso, la Serie B traina in alto, l'alta arriva dagli spazi, la mappa delle attività, società in grande affanno, Melis serve il supporto degli imprenditori locali per migliorare gli impianti. Andiamo poi in pagina laterale, precari, già furia la caccia al posto, cattedre scoperte senza candidati, nodo ingegneri, i vuoti del sostegno. Per Atums, creato da genitore, giusto limitare i social ai ragazzi, l'IA non sostituirà il tocco umano. PD, la resa dei conti entra nel vivo, convocata la direzione provinciale. Nuovo stadio, tutto fermo, la maratona non si tocca, solo solo interventi tampone. La stagione dei saldi non decolla, ormai dobbiamo navigare a vista le incognite del commercio del storico. Bene, finisce qui la segna stampa di Radio Fly di oggi martedì 28 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento ai fondi europei destinati agli stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
2: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi. Quanto utilizzarne in modo tecnico in alternative ai bond CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
1: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons, Donzelli.
4: Viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro. Questo governo, che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
1: Terremoto di magnitudo 7.1 questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, ad ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato un allarme tsunami. La magnitudo 7 è il grado più alto di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi in Francia, nella Gironda si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare nuovi roghi. Nei due paesi si contano oltre 300.000 sfollati, decine di migliaia gli ettari di vegetazione bruciati. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano è in progressivo rafforzamento e nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Giriamo pagina al via da ieri in Islanda il voto anticipato per il referendum per entrare nell'Unione Europea. Nicola Compagnone.
5: Islanda al voto per il referendum sulla riapertura dei colloqui di adesione all'Unione Europea dopo un primo avvicinamento nel 2009 come risposta alla crisi finanziaria globale che ha colpito pesantemente l'economia dell'isola. I colloqui sono stati ufficialmente sospesi nel 2015 contestualmente al rilancio economico islandese. Oggi l'ipotesi riprende improvvisamente quota anche a causa delle politiche espansionistiche di Trump e le sue continue minacce alla vicina Groenlandia, territorio appartenente alla Danimarca. Il referendum si articola in due fasi. Si parte con l'early voting, o voto anticipato, che porterà alle urne tutti gli aventi diritto che non potranno essere presenti nel paese il 29 agosto, data della consultazione. In caso di vittoria del sì al referendum sarà necessaria una seconda votazione. Se i colloqui dovessero riprendere, le due parti dovranno fronteggiarsi sui punti più spinosi del rapporto, ossia la pesca e l'agricoltura, settori centrali per l'economia islandese e motivo del fallimento dei colloqui precedenti. Stando agli ultimi sondaggi, sì e no sono appaiati al 50%, si prospetta quindi una contesa all'ultimo voto.
1: Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
6: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, all'opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata alla pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri, Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
9: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: What you said.

0: culo, classic.
1: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia. Questa è la decisione del presidente della FIGC Malagò, annunciata da lui stesso durante il Consiglio federale. Sulla panchina azzurra torna dunque il tecnico di Iesi, che aveva conquistato l'Europeo nel 2021 prima di fallire anche lui la qualificazione mondiale del Qatar. Poi nel 2023 Mancini lasciò la nazionale per assumere lo stesso ruolo per l'Arabia Saudita. È quasi fatta anche per Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini, grande sponsor della scelta di Andrea Pirlo, quella CT idea naufragata per la collaborazione commerciale dell'ex centrocampista di Milan e Juventus con una società di scommesse russa. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago e ha innescato immediatamente l'allarme tsunami, segnalato il crollo di 12 abitazioni con 4 case di persone rimaste intrappolate all'interno. In corso le operazioni di soccorso mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento. In corso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto dopo la decisione ieri della Corte di Appello di Milano che ha gelato tutti, governo e sindacati. Entro 90 giorni lo stabilimento deve chiudere l'area a caldo, il cuore della produzione d'acciaio che assorbe la maggior parte dei lavoratori ma mette a rischio la salute pubblica. Quello che continueremo a ribadire nel bene dei lavoratori è che oggi serve nazionalizzare l'azienda e serve un intervento legislativo per il riconoscimento del lavoro usurante, ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale FIM-CISL. Diventa oggi operativo il nuovo provvedimento tagli accise dopo il via libera del CDM arrivato nel pomeriggio di ieri. Non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM per valutare l'evoluzione della situazione. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli investimenti strutturali di politica economica. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Un saluto a tutti i viaggiatori del suono. Siete sintonizzati su Estatissima, il vostro passaporto per un mondo dove il sole non tramonta mai. E qui c'è, per tutti voi, il vostro steward d'eccezione, no? Che sta controllando proprio i passaporti, Alessandro Fizzotti. Avete presente quella sensazione di freschezza quando tuffate i piedi nell'acqua ghiacciata? Ecco, è esattamente quello che vogliamo regalarvi in questa oretta di pura evasione radiofonica. Non importa quale sia la vostra destinazione di oggi, l'importante è il ritmo che vi accompagna durante il tragitto. Abbiamo filtrato per voi i suoni più cool del pianeta, mescolando i grandi successi del momento con quelle vibrazioni che vi fanno muovere i piedi senza nemmeno accorgervene. Mettete in pausa i pensieri, dimenticate lo stress e concentratevi solo su questo beat che sta per esplodere nelle vostre orecchie. Siamo pronti a farvi sognare a occhi aperti e a trasformare ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche ad informarvi, perché questa è un'altra delle cose fondamentali di Estatissima, l'informazione corretta con i nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco con noi parleremo di vacanze, di viaggi, di dove andare durante la stagione calda, ma non solo, magari per prenotare anche le prossime vostre future vacanze, un giornalista esperto del viaggiare, Claudio Pina. Poi, uno spazio da non perdere, lanceremo il nuovo libro di Raul Montanari, un grandissimo scrittore che abbiamo l'occasione di avere collegato in diretta con tutti noi oggi. Non finisce qui, perché poi ci sarà la nostra amica nutrizionista, collegata da Milano, la dottoressa Chiara Boscaro, per Nutri la tua estate. Insomma, un programma davvero da non perdere. Siete carichi? Perché il prossimo brano è una scarica di adrenalina pura. Restate con noi!

0: E siamo arrivati all'appuntamento con Mappamondo, sempre in compagnia del nostro amico giornalista che è Claudio Pina. Benvenuti in estatissima, Claudio.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Allora, oggi andiamo e raccontiamo di perché fare un viaggio in bicicletta, Claudio.
1: Certo ragazzi, io vi voglio bei tonici e giù di pedale quest'estate. Beh, però diciamo, fare un viaggio in bicicletta, che sia una gita durante un weekend o un viaggio più lungo, insomma, bisogna scegliere una ciclovia d'Italia e ce ne sono. Per una vacanza in bicicletta significa cambiare prospettiva delle vacanze, esperienza fatta di paesaggi e incontri. Pedalare permette infatti di attraversare territori con lentezza, ricordatevi questa parola, la lentezza, di fermarsi in un borgo che incuriosisce, di scoprire una trattoria nascosta, un certo panorama che in auto passerebbe inosservato, diciamo la verità.
0: Claudio, senza contare che la bici è sostenibile, comunque silenziosa e anche rispettosa dell'ambiente.
1: Bravo, ti vedo ecologico, mi fa piacere, e al tempo stesso liberatoria, perché è un modo di viaggiare che unisce sport, cultura, enogastronomia, sottolineo questo, bisogna imparare a fare i goderecci, trasformando ogni tappa in una piccola conquista personale, perché più che la meta è il viaggio in sé a diventare indimenticabile.
0: Ma allora Claudio, quali sono le ciclovie più belle della penisola?
1: Bravo, hai detto la parola chiave, ciclovie più belle dell'Italia. Allora, è un lungo elenco che meriterebbe una vera e propria guida alle ciclovie d'Italia, ma accontentiamoci di segnalare qualche percorso tra i più belli della penisola, da nord al sud, il meglio.
0: E allora, cominciamo.
1: Cominciamo allora, pista ciclabile della Valpusteria, nella parte nord-est della provincia di Bolzano, ai piedi delle Dolomiti. Questa è lunga 105 chilometri, pista ciclabile che da Rio di Pusteria porta fino a Lienz nel Tirolo orientale. Un dislivello di soli 500 metri, che è quindi particolarmente adatta per principianti e famiglie. Quindi un'altra che ti segnalo, Garda by Bike, la ciclovia del lago di Garda. Non è ancora completa nella sua interezza, ma lungo le rive del lago è possibile pedalare per tratti più o meno lunghi, godendo del paesaggio proprio meraviglioso. Il primo tratto è stato inaugurato nel 2018.
0: Senti, e andando a sud?
1: Io ti sparo un periplo della Sicilia, una cosa da far stroncare anche gli appassionati. Via dei Tramonti, Via del Nord, Via della Liberazione, cioè sono tre semipercorsi di un più vasto articolato periplo della Sicilia, proprio per professionisti. Non si tratta però di una pista ciclabile continua, ma strade locali, statali, a basso traffico, ciclabili, presenti in tratti urbani e piste secondarie. Dunque, vi dico, tenetevi attaccati, si tratta di 1200 chilometri in 21 tappe, quindi tutta non la farete, ci vogliono 3 settimane per unire Palermo, Agrigento, Catania, Messina, abbracciare insomma la Siciliana, però vale la pena, vedete cose meravigliose, fate a pezzi, fate quello che volete, ma fatela.
0: Assolutamente. Qualche ciclovia curiosa, Claudio?
1: Ma dunque, ti cito brevemente, anche se tu sai che potrei parlare per ore. Allora, volete fare una ciclovia sul fiume? Allora, c'è la ciclovia del Trebbia, quindi segue tutto il percorso del Trebbia attraversando Emilia Romagna, Liguria, Piacenza, Sorgenti Andrea. La ciclovia Francigena, questo antico itinerario del pellegrinaggio medievale che collegava Cantemori a Roma, quindi la famosa via Francigena, quindi da fare. Poi un'altra, la via verde della costa dei Trabucchi, ricavata anche qui dall'ex tracciato ferroviario della costa adriatica tra Ortona e Vasto in Abruzzo. Insomma, c'è da scegliere.
0: Dai. Direi che abbiamo tanto da scegliere, Claudio, ti ringrazio per quest'altro bel collegamento sulle belle biciclettate italiane.
1: A voi e giù di pedale quest'estate, ragazzi. Ciao.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché, che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

0: Dis-moi, dis-moi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè, all'amica del caffè.
1: Ready? Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia, digita www.estatissima.it. Estatissima.it.

0: Eccoci sempre all'interno di Estatissima con i collegamenti speciali. Ringraziamo la nostra parte tecnica. L'ospite che abbiamo anche oggi collegato è un autore che non ha bisogno di presentazioni per chi ama la grande letteratura. Ha firmato 30 libri, ha tradotto giganti del passato e del presente, da Sofocle a Cormac McCartney, e a Milano dirige una delle scuole di scrittura più prestigiose d'Italia. Oggi lo abbiamo con noi perché è tornato quest'anno in libreria con un romanzo che è un viaggio senza ritorno verso l'oscurità della natura umana. Il titolo è I morti hanno sempre ragione, edito da Baldini e Castoldi. Con noi diamo il benvenuto a Raul Montanari.
1: Ciao, buongiorno, grazie a tutti, ciao.
0: Allora Raul, il protagonista di questo tuo libro, Andrea, torna tra le montagne per fare luce sulla morte improvvisa dei genitori, convinto di trovare un colpevole. Eppure, ben presto, la sua ricerca si scontra con qualcosa di molto più vasto: un condominio e un intero paese che sembrano intrisi di violenza e sopraffazione. Nel libro racconti che la crudeltà non è un fatto isolato, ma una sorta di rumore di fondo. Perché secondo te i piccoli centri e i luoghi un po' isolati riescono a nascondere così bene questo groviglio di cattiveria?
1: Allora, direi che in realtà le città lo nascondono meglio, nel senso che in città è possibile proprio nascondersi nella folla. I propri segreti, i propri misteri, le proprie inclinazioni che magari potrebbero essere oggetto di critica sociale, in città le puoi un po' proprio mimetizzare, diciamo, no? in mezzo a tutte queste voci, questi volti, questo anonimato che la città ti garantisce, mentre in provincia, specialmente nei piccoli paesi, e specialmente dove la natura si fa sentire molto, come nel paese di montagna in cui è ambientato questo romanzo e anche altre cose nel passato, tutti sanno tutto di tutti, cioè la pressione sociale è asfissiante, e per cui quello che Freud chiamava il narcisismo delle piccole differenze, cioè il fatto di dire ma quello lì assomiglia a me, abita di fianco a me, ma non è come me, fa le cose come non si devono fare, io invece le faccio giuste, eccetera. Questo tipo di proprio questa acrimonia che si sviluppa piano piano nei confronti di chi vede intorno a te e che crea anche rancori, vendette, abbiamo presente certe esplosioni di violenza che sono riportate dalla cronaca e che sono impressionanti, sono tipiche secondo me dei piccoli centri. È come se lì la verità alla fine venisse fuori in questa maniera prepotente e tagliente anche.
0: Ecco, il titolo del tuo romanzo, I morti hanno sempre ragioni, è quasi una sentenza, no? È un modo per dire che chi resta è schiacciato dal senso di colpa, o suggerisci che la verità appartiene solo a chi non può più raccontarla?
1: Sono vere tutte e due le cose che hai detto. Nel libro si parla sostanzialmente di una resa dei conti nella memoria, nell'affetto tra i protagonisti e i suoi genitori, perché nel momento in cui il protagonista mette mano a questa indagine privata per scoprire cosa è successo veramente ai suoi genitori, che sono morti per un avvelenamento da funghi, un avvelenamento che a lui sembra molto sospetto perché lui conosceva molto bene suo padre, anche sua mamma naturalmente, e nessuno dei due avrebbe fatto la sciocchezza di raccogliere e mangiare dei funghi così, non li conoscevano, deridevano le persone a cui capitava di subire un'intossicazione in questo tipo di circostanze, per cui lui dice no, qui c'è qualche cosa di strano, cioè qualcuno gli ha dati quei funghi, qualcuno ha voluto fargli del male. Allora da una parte c'è questa indagine che gli fa scoprire che i suoi genitori si erano resi talmente odiosi in questo paese da giustificare perlomeno intenzioni vendicative, magari addirittura omicide da parte di parecchie persone, tutti vicini di casa, tanto per cominciare. Dall'altra parte, stranamente, questa ricerca che lo porta a scoprire che i suoi genitori erano due autentiche carogne è anche, appunto, come dicevo, una resa dei conti personale, interiore. Sono stati due genitori anaffettivi da cui lui si è sentito non capito, si è sentito quasi escluso da un certo momento in avanti. Era una di quelle apparenti belle coppie che in realtà vivono quello che viene chiamato egoismo di coppia, appunto, no? Che esclude il resto del mondo, esclude il resto del mondo, sì, figli compresi. Secondo me è un'esperienza di noi figli, siamo stati tutti figli di qualcuno, abbastanza comune questa, tra l'altro.
0: Senti,
1: per cui lui scopre delle cose sui suoi genitori che vanno di pari passo con questa sua rielaborazione del ricordo di cosa, sì, è stato veramente il rapporto con loro.
0: Allora, tu sei un maestro nel raccontare un po' il lato oscuro, no? Il vizio e anche la solitudine. In questo tuo ultimo libro però si leggono anche squarci un po' di umorismo, tenerezza, incontri anche luminosi come quello con i ragazzi del bosco, mi viene da pensare, no? Ecco, da traduttore e insegnante di scrittura quale sei, quanto è difficile bilanciare il nero profondo del noir con questi momenti, tra virgolette, chiamiamolo di arcobaleno umano, per evitare che il lettore perda la speranza?
1: Beh, alla fine quella di cui tu parli è la differenza, il contrasto che però è positivo, deve esserci nella narrazione, fra lo sguardo del personaggio e le vicende che si trova ad affrontare, perché le vicende sono appunto tenebrose, viene fuori questo male, no? Questo che è fatto di malessere, di malvagità, tante parole che iniziano con la parola male e che hanno declinazioni diverse in realtà, però tutto è filtrato attraverso lo sguardo e la voce, perché è lui che racconta di questo giovane milanese 28enne, Andrea, che ha due qualità, una grandissima intelligenza e un grandissimo senso dell'umorismo, per cui lui riesce a vedere la commedia umana, chiamiamola così, anche nel cuore di una tragedia, di una vicenda cariche tragiche. Io, guarda, non sono un allegrone, non sono nemmeno uno che scrive cose per far ridere, però onestamente, lo dico anche arrivato in un'età in cui si fanno un po' di bilanci, se io guardo la mia vita, io ho avuto dei periodi molto, molto difficili, periodi di depressione, eccetera. Onestamente, alla fine di una giornata, noi abbiamo riso e sorriso molto, ma molto, ma molto più di quanto non abbiamo pianto.
0: Vero.
1: Beh, è assolutamente così, anche la persona più triste del mondo al massimo può aver avuto, non so, nel corso della giornata uno o due momenti di scoramento, no? Anche di disperazione, di malinconia, di sconforto, quello che vuoi tu, ma il resto del tempo lo ha passato a guardare le persone intorno a sé, a guardare se stesso, a sorridere e a ridere. Cioè, noi siamo molto più comici che tragici, l'ha detto benissimo un grande filosofo spagnolo che ha fatto questa perfetta formulazione, si chiama George Santayana. Ogni cosa vivente ha una natura lirica, un'esistenza comica, una fine tragica. È vero che la fine è tragica, perché la fine della vita è sempre, sì, la morte, no? Certo. I morti hanno sempre ragione anche in questo senso,
0: anche
1: se vuoi,
0: questo,
1: no?
0: Senso.
1: La morte vince alla fine, però nel frattempo la nostra vita è una vita comica, cioè è fatta di errori, di sciocchezze, di cretinate, di approssimazioni, di cose che non vanno come dovrebbero andare, e che quando non sono cose grosse ma sono cose piccole, cioè il sale nel caffè invece dello zucchero, quando sono cose piccole sono cose che suscitano il riso.
0: Bene, abbiamo veramente ascoltato il nostro Raul Montanari che ci mancava, e quindi I morti hanno sempre ragione, edito da Baldini e Castoldi. Un abbraccio e buona estate.
1: Grazie, un abbraccio a te e a tutti voi, grazie.

0: Allora, siamo arrivati a un nuovo appuntamento con Nutri la tua estate in compagnia della dottoressa Chiara Boscaro. Si parla di nutrizione e salute. Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo degli alimenti come protezione solare dall'interno.
1: Preparare la pelle al sole non è solo una questione di creme, ma inizia a tavola mesi prima delle vacanze. Alcuni vegetali agiscono come veri e propri scudi biologici grazie a molecole chiamate carotenoidi. Il licopene, contenuto in abbondanza nei pomodori, e il beta-carotene, tipico di carote, meloni, albicocche, migrano verso gli strati superficiali dell'epidermide. Qui queste sostanze neutralizzano i radicali liberi generati dai raggi UV, riducendo il rischio di eritemi e invecchiamento precoce. Un segreto tecnico riguarda il pomodoro: il licopene viene assorbito molto meglio se il pomodoro è cotto, come in una passata, e accompagnato da un grasso come l'olio extravergine d'oliva. Mangiare questi cibi non sostituisce la protezione solare topica, ma potenzia la capacità naturale della pelle di ripararsi dei danni invisibili, garantendo una bronzatura più uniforme e duratura e soprattutto più sicura per la salute cellulare.
0: Ecco Chiara, è sufficiente mangiare una carota al giorno per essere protetti o serve una strategia di costanza per vedere dei risultati reali sulla pelle?
1: Mangiare una carota al giorno prima di andare in spiaggia è come mandare un solo soldato a difendere le mura. Non serve a nulla. Per caricare i tessuti di antiossidanti serve costanza. Il corpo ha bisogno di almeno 3-4 settimane di dieta ricca di colori caldi, arancione, rosso e giallo, per creare una riserva sufficiente di pigmenti protettivi. Ma attenzione, non serve solo il colore, serve la combinazione giusta. Molte persone mangiano carote crude pensando sia il massimo, ma il corpo fa fatica a estrarre nutrienti dalle fibre dure della carota cruda. Se invece le scottate leggermente e aggiungete un filo d'olio, il vostro intestino assorbirà molto più beta-carotene. Un'altra cosa importante è la varietà. Il melone, ad esempio, è formidabile perché insieme alla protezione offre tantissima acqua. Ricordate però che questa è una protezione di sottofondo. Anche se mangiate chili di pomodori, la pelle può comunque bruciarsi se non usate la crema. La dieta vi aiuta a non invecchiare precocemente e a riparare i danni del sole una volta tornati a casa, rendendo la pelle più elastica e meno soggetta a quelle macchie solari che sono così difficili da mandar via.
0: Bene, grazie alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna insieme a noi la settimana prossima, sempre in estatissima. A presto!
1: Buona estatissima!

Anche oggi è statissima, vi saluta, spero di avervi rinfrescato un po' la giornata, no? Abbiamo approfondito tanti temi interessanti, come quello dei viaggi, per esempio. Viaggiare leggeri aiuta a sentirsi più liberi e aperti al nuovo, insomma, non serve portare tutto il mondo con sé, basta un briciolo di curiosità. E poi, chissà, riascoltate le nostre storie su estatissima.it, diteci qual è stata per esempio anche la vostra avventura vacanziera più interessante su Facebook e LinkedIn, dove trovate le nostre pagine. È un piacere ovviamente stare insieme a voi, ai vostri messaggi, a tutto quello che ci scrivete sui social, ma anche attraverso la linea WhatsApp della nostra radio. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata piena di sogni, eh? Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre in diretta. Ciao.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini, maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci e dal sindaco di Ancona. Il capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:05.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
2: Your music, your station. Best new rock. New music, new music. New music.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
1: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. Credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado, è una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non, sinceramente non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1 Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17:02. No matter what.

benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

Eccoci qua, una nuova diretta con il Deltaplano, programma di musica, informazione musicale, ma soprattutto compagnia. Siamo in una edizione estiva, però non abbandoniamo la linea musicale o la linea, chiamatela editoriale, l'impronta, quello che vi pare del Deltaplano, che ci condurrà per circa 2 ore alle 19, un programma che poi risentirete in replica integrale. La domenica sera la prima puntata del Deltaplano, il giovedì c'è la seconda che sostituisce solo momentaneamente il biplano che riprenderà a settembre, e poi l'altra replica è il lunedì sera alle 23.30, quindi domenica sera alle 21, lunedì sera alle 23.30, e partiamo. O meglio, siamo già partiti, ma entriamo nel vivo del programma, non perché la sigla sia morta, eh? Vabbè, provato a fare la cosiddetta battuta, seggiolone permettendo. Un uccello del paradiso apre il programma, non è che qui sono in una voliera, anche se siamo a Radio Fly e in più il programma si chiama il Deltaplano. E più volo di così, siamo nell'etere, ma non siamo un programma soporifero. Quindi partiamo con un bel brano, un disco nuovo, This Way Forward, si chiama così. Il nome del gruppo? Down to the Bomb. E allora, lo ripeto, il pezzo è intitolato Bird of Paradise.

0: Un po' di pentole, stanno percuotendo un po' di pentole. Va bene, Down to the Bone, il nome di questo gruppo, This Way Forward, il nome dell'ultimo lavoro. Loro nascono nel 1996 da un'idea del DJ e produttore, si chiama Stuart Wade, che partendo dall'acid jazz, allora imperante e anche importante in UK, nel Regno Unito, ha progressivamente ampliato il proprio raggio di azione musicale, dando una vita a quello che a tutti gli effetti è un mix particolarmente coinvolgente. Non a caso la band si è guadagnata il soprannome di Kings of UK Jazz Groove. La loro discografia supera ormai 10 album e molti di questi hanno raggiunto la posizione di vertice delle classifiche jazz anche negli States. Il loro sound combina il funk, lo swing, R&B e le influenze dance con una pulsazione ritmica che collega i brani in modo quasi che il flusso sia continuo. Ebbene, hanno interpretato L'uccello del paradiso, Down to the Bone, qui con il featuring di Guida De Palma, Bird of Paradise. Quindi andiamo, il deltaplano vola!
1: Il deltaplano, music first.
0: Un salto temporale non da poco, ma che musica, che classe, che voce, che chitarra! E allora, George Benson, Love Ballad!

dire la verità, era un brano che non rimane, era un pezzo che non mettevo questo brano in programmazione, George Benson Love Ballad. Lui ormai è più che 83enne, ma è stato considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena internazionale, dotato sia di uno straordinario talento vocale e che insieme alla sua mitica chitarra Ibanez ha generato una simbiosi davvero unica, molto bravo nello scat, il cosiddetto genere musicale che diciamo chi canta riesce a seguire in contemporanea le medesime identiche note con la chitarra, con un ritmo, un gusto e una sincronia davvero unico. In questo George Benson era un vero maestro. Mi ricordo ancora le sue hit internazionali già sin dagli anni 70: Give Me the Night, Turn Your Love Around on Broadway, Nothing Gonna Change My Love for You, Song from My Brother. Ma ci sono tante altre canzoni ancora, tra cui questo Love Ballad che io addirittura programmavo proprio in quei lontanissimi anni. Ho seguito dopo, ora era un po', e devo dire che secondo me l'ho riascoltata con gusto. Secondo voi, non so, spero vi sia piaciuta, insomma. Sono stati Arezzo da poco, ce li riascoltiamo, i Subsonica Radio.

Radio Mogadiscio, singolo dei Subsonica che ha servito come apripista, uscito il 14 novembre del 2025, mentre l'album Terre Rare è invece il 20 marzo del 2026. Poi li abbiamo visti ad Arezzo durante il concerto e oggi ho pensato bene di riproporveli.

prendiamola sul ridere, vai. Me li fanno, mi fanno i ritratti, mi fanno i jingle. Vabbè, io vi faccio ascoltare sempre un po' di musica, mi auguro piacevole, è una summer edition del Deltaplano, quindi qualche volta devo alleggerire, no? Non vorrei poi appesantire troppo gli ascoltatori. Allora il nuovo singolo, Chabosey e Leon Bridges.

Davvero una bella accoppiata questa tra Shaboozey e Leon Bridges per Burn It Down, in circolazione dal 24 di luglio, quindi solo 4 giorni fa, il nuovo singolo che si troverà poi nell'attesissimo album di Shaboozey del 2026, The Outlaw Shirley and Other and Other Western Tales, un stralcio della canzone tradotta in italiano, Dimmi che ti ha fatto del male ragazza, gliela farò pagare molto di più, hai seppellito tutti i tuoi segreti sotto 2 metri di terra, persino gli angeli vogliono vendetta, ragazza vai a prendertela, non devi restare a guardare. Beh, insomma, sono parole un po' forti, insomma, ma nelle canzoni Shaboozey comunque nell'ambito rock, ma non solo, anche quello con venature di soul che la sua musica lascia ben intendere, direi che da quando è venuto fuori circa 3 anni, poco più fa, sta veramente ottenendo un grande successo. E a proposito di musica country, un altro grande successo ce l'ha un certo Morgan Wallen. Anche questo è un nuovo singolo, quindi ve lo propongo volentieri.

0: singolo Been There By Now, Morgan Wallen, un altro nome che, come quello di prima, Shabuzi, ma forse anche in maniera diciamo più eclatante, non fa altro che stabilire record su record, e non solo per quanto riguarda la musica country, ma naturalmente avete sentito la miscelazione, il mix che fanno con la musica pop e l'uso dei moderni strumenti elettronici per la voce, per l'accompagnamento. È stato scritto da lui, ma insieme a altro, e è stato presentato per la prima volta al Bank Stadium in Baltimore durante The Still the Problem Tour, il tour che ormai sta portando avanti da un po' di tempo Morgan Wallen, noto non più negli States, ma ormai è un divo a livello international. La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30, by Cispi, e buon volo a tutti.
1: DJ
0: siamo in tema di singoli recentissimi che sono usciti. Il tema, non bisogna andare fuori tema, quindi rimaniamo nel tema. Una volta c'era la lancia tema, ma una volta, adesso l'hanno lanciata, per cui se ne tornano di Snow Patrol, un brano nuovo per modo di dire.

0: bene, ho detto nuovo ma non troppo, In My Arms è un brano tratto dall'album Eyes Open degli Snow Patrol e c'è il 20° anniversario, quindi è uscito questa special, non l'hanno chiamata Deluxe Edition ma Special Edition. Intanto diciamo che Eyes Open, il lavoro originario, è il quarto album in studio della band alternative rock irlandese Snow Patrol e fu pubblicato in Irlanda il 28 aprile 2006, quindi è proprio il caso di dire è un bel ventennale, e il 1° maggio invece uscì nel Regno Unito e negli States qualche giorno dopo, la settimana dopo, il 9 di maggio. È il loro primo lavoro senza il bassista Mark McClelland e il primo a vedere la partecipazione del bassista Paul Wilson e del tastierista Tom Simpson. Ci siamo ascoltati questo brano, In My Arms, quindi una celebrazione. Oggi colgono l'occasione diciamo per fare riconoscere gli album di alcuni anni fa, festeggiare gli anniversari, i compleanni, le date di uscita e tanto altro, un modo per rimettere in circolo, magari arricchite, in alcuni casi anche remasterizzate molto bene delle edizioni, arricchite magari di brani inediti, dal vivo, di spezzoni e di tante cose ancora. Non so quante volte è stato messo in circolazione questo brano, che è un vero e proprio hit, un cavallo di battaglia di un gruppo prog inglese di tanti anni fa, i Jethro Tull. E allora ce l'ascoltiamo perché è un brano fra l'altro che mette un po' anche di movimento, di ritmo, quindi ci dà un po' di energia.
1: Music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

mi ricordo anche in quei lontani anni, perché così nel 71 a Qualong dei Jethro Tull riuscivano a farla ballare anche in discoteca. Naturalmente non era tutta la versione, perché tutta la versione dura 6 minuti e mezzo circa. Vabbè, Aqualung 1971, la Jenny Franks, la moglie del folletto, del band leader, flautista, chitarrista, compositore, cantante Ian Anderson, scattò delle foto ai senza tetto per le strade di Londra, e il nome Aqualung era il rantolo rauco di un clochard che sentì Jenny Franks, la moglie di Ian Anderson, e che ricordava poi a Anderson stesso il rumore di un respiratore subacqueo, quindi Aqualung. Il significato: il brano racconta la vita ai margini della società e la paura della gente comune verso i mendicanti e anche i diversi. Credo che almeno in parte, ma ancora oggi, questa paura è presente, è comprensibile, ma si dice che le paure vanno affrontate, e una volta fatto non erano poi così grandi quelle paure, forse erano un po' meno reali di quello che uno si può immaginare. Io vado avanti. A proposito di prog, i Jethro Tull facevano un prog molto particolare, ma ognuno nel suo piccolo in quegli anni faceva del prog particolare. In comune c'era questo parolone prog, progressive, insomma, yes. Oh yes, oh sì, erano anche loro dei validissimi esponenti di questo genere musicale. Hanno fatto uscire da poco un nuovo lavoro che si chiama Aurora. C'è un intro lunghissimo, vediamo un po', sono brani, il prog non va in sottrazione, ma senz'altro in addizione. Si può fare quel che si può fare, vediamo fin tanto che riusciremo ad ascoltarlo. Questo brano, tratto dal nuovo dei Yes, Aurora, è Love Lies Dreaming.

0: oltre mezzo secolo di musica per quanto riguarda Yes, e ancora sono riconoscibilissimi, distinguibilissimissimi. Love Lies Dreaming, contenuto in Aurora, che addirittura con questo tocca veramente, come si dice, 24 album all'attivo. Non è mica poco, insomma, per gli Yes, a 3 anni dal precedente Mirror to the Sky, a 5 da The Quest. La band britannica ancora ha una sorta di urgenza espressiva e quasi insolita per una formazione con così tanto lunga storia alle loro spalle. Sono supportati dagli arrangiamenti della Czechoslovak National Symphony Orchestra, e in questo modo gli Yes riescono a ritrovare in questo lavoro quel respiro sinfonico che ha sempre fatto parte della loro storia, ma anche della storia della musica in generale, perché bisogna dirlo in maniera chiara: nella storia della musica in generale gli Yes ci sono. La chitarra di Steve Wove non è quasi mai elettrica o propriamente rock, hanno la meglio strumenti acustici e classici dal sapore antico e quasi musica da camera. Questo brano Love Lies Dreaming è un altro buon esempio della sintesi tra la retorica mistica fiabesca del passato e il racconto sentimentale, attuale, umano. E, ci sono parti poi di pianoforte e sinte più ispirate in questo brano dell'intero lavoro, che non sto a descriverlo ulteriormente, anche perché dobbiamo andare avanti.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
0: Diciamo che abbiamo anche un prog moderno, un prog bar elettronico, barra quello che credete voi, perché Stefano Panunzi, con questo nuovo lavoro uscito da circa 2 mesi, Caravaggio, ci fa una sorta di summit prog elettronico e quanto altro. E allora ci ascoltiamo questo brano Isolation da Caravaggio, Stefano Panunzi.

tormenti esistenziali di Caravaggio riportati in musica secondo Stefano Panunzi e i suoi numerosi collaboratori per questo lavoro nuovissimo Caravaggio, il brano Isolation, senz'altro uno dei brani migliori dell'album e diciamo figurano tra le voci che cantano Tim Bonis, Grice, Alessandro Borgo Caratti, Peter Goddard, Elisabetta Todrani e tra i protagonisti spicca la grande chitarra dell'americano David Thorne, presente anche in numerosi episodi del disco precedente che era il primo lavoro, e accanto a loro troviamo la tromba evocativa di Luca Calabrese, oltre a musicisti del calibro di Nicola Lesini, Colin Edwin, Marcus Reuter, Saro Cosentino, Nicola Lori e Mike Applebaum. Parte cupe, carte strumentali, alcune più aperte, alcune meno, come un largo respiro internazionale si respira e soprattutto si ascolta in questo Caravaggio i suoi tormenti tragici musicali di Stefano Panunzi, che è ritornato con questo nuovo lavoro, direi un ottimo lavoro, ben riuscito. Come al solito escono le deluxe edition, le cose modificate di album del passato, anche Chris Rea, non da molto purtroppo deceduto, non è immune, quindi anche post mortem. Chris Rea qui in un brano molto scarno, così come era molto scarno l'album originariamente uscito nel 2004 dal titolo The Blue Jukebox, e Baby Don't Cry è il brano di Chris Rea.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Giovanni Malagò ha ufficializzato la svolta ai vertici della Nazionale Azzurra al termine del Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assume il ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. La decisione unanime del Consiglio chiude le tensioni sorte dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e la consensuale uscita di scena dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo, affidando il rilancio azzurro a due figure di grande esperienza internazionale. È in vigore da oggi il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto. L'operazione da 125 milioni di euro è stata definita dalla Premier Giorgia Meloni come un intervento tempestivo, benché non risolutivo. Alcune stazioni di servizio, segnalano le associazioni dei consumatori, non si sono ancora adeguate allo sconto. Il governo tornerà a riunirsi in CDM il 4 agosto per valutare l'andamento dei prezzi. Per le coperture finanziarie sono stati scongiurati i rincari sui tabacchi, attingendo ad accise mobili, sanzioni antitrust e fondo per gli investimenti strutturali. La misura resta comunque nel mirino delle opposizioni e delle associazioni dei consumatori, che la giudicano ampiamente insufficiente. Terminato a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo.

0: dell'emicrania nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
0: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
0: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
2: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: La musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
7: DJ Any One.
8: Your music, your station.

0: Sembra quasi una marcettina trionfale Leon Bridges con il nuovo singolo Light the Way, che è contenuto nell'album Happiness Anytime. A distanza di appena 2 anni da Leon Bridges tornerà poi con il 25 settembre con l'album Happiness Anytime. Bridges ha coinvolto Jay Lloyd Watson e Lydia Kitt del trio Neo Soul britannico Jungle per curare la produzione del suo nuovo lavoro. Secondo un comunicato stampa, Bridges ha conosciuto i membri dei Jungle dopo averli incontrati in occasione di alcuni festival. In una session di scrittura durata 4 giorni, il team ha prodotto 6 brani che costituiscono metà del nuovo lavoro di Leon Bridges. Allora, intanto salutiamo un po' di persone, diciamo, che sono presenti non solo nei like, nella visione, ma anche nell'ascolto di Radio Fly, nella fattispecie di questo programma che si chiama Il Deltaplano, in onda nella versione estiva sia il martedì che il giovedì dalle 17:00 e 19:00 con le varie repliche. Vediamo un po' di ricordarmeli tutti. C'è anche il nostro Fabio Mugelli, 3 volte alla settimana dopo le 19 per il suo quota Periscopio, soprattutto musica indipendente italiana, ma non solo. Salutone Fabio, ciao. Poi c'è Piero Chini e la Lady of the Lake, la grande fotografa, grande donna, Antonella Piselli, che saluto. E poi c'è addirittura Daniele Landi che mi sta chiedendo sul video audio che va nel nostro sito www.radiofly.cloud: ma te sei il Cispi di Radio Torre Petrarca, quello del Lesso e le Pulezze? Ebbene sì, ogni tanto l'arcano si svela e si dipana. Faccio un salutone anche a Daniele Landi, che si è ricordato di me. Credo che, non so per quale motivo mi abbia riconosciuto, probabilmente sono tantissimi anni che non ci vediamo e, diciamo la verità, sono abbastanza invecchiato, però devo dire che i capelli hanno questo taglio e questo colore perché la parrucchiera mi fa un prezzo speciale, per cui è come se me li tingessi. No, in realtà sono così come sono. Comunque un salutone anche a Daniele, grazie del messaggio, grazie a voi che ascoltate. Siamo qua in radio, purtroppo la mia voce, chi mi segue, diciamo, ogni tanto o abbastanza di frequente lo sa, non è più quella di prima, diciamo, come sta. Purtroppo ho avuto un problema, ho sforzato troppo le corde vocali e probabilmente potrebbe entrarci anche l'età, ma soprattutto perché c'è stato un periodo ultimamente che ho fatto 2 radio in contemporanea e probabilmente non avrei dovuto farle, ma ciò che è fatto, invece facciamo di nuovo musica a Il Deltaplano.
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, H. Cispi.

Atmosfere, voci femminili, vesti bianche, foto in bianco e nero, musica moderna che ricorda anche le radici, ricorda il passato. Anche questo è un album del 2026, si chiama The Ground Above. Direi un ottimo brano, un'ottima interprete, risponde al nome di Beth Orton.

0: rabbiosa e tenera e un qualcosa di oscuro, di dark. Il brano intitolato Cigarette Curls, Beth Orton con questo album The Ground Above, che poi significa il terreno sopra. Per oltre 30 anni Beth Orton è stata un'antenna diretta verso il cosmo, la poetessa laureata con forze troppo vaste per essere comprese appieno da noi miseri e comuni mortali. Testimonianza della sua arte, il nuovo The Ground Above, che è la musica più diretta e senza compromessi di Beth fino ad oggi, urgente, cruda, corporea, emotivamente impavida, in bilico tra espressione subconscia e una composizione musicale ampia e senza tempo. La sua voce, quasi da incantesimo, sussurrato alla menti primordiali, offre che melodie che ricordano anche le forme di un repertorio di musica e di canto classico. Ebbene, va bene, comunque un piacere riascoltarti, Daniele Landi. Ti ringrazio, come senti sono un po' in affanno che devo andare a rilento per non sforzare troppo la voce. È uno come me che non solo gli piace parlare, ma gli piace fare le trasmissioni radiofoniche. Non è molto semplice, perché poi mi prende la cosiddetta frustrazione, però troviamo un sistema, mi sembra che al momento oggi lo stia trovando. Ti ringrazio, Daniele, per l'ascolto, piacere di risentirti.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Sono Radio Fly.
0: La cover di Whole Crown Medicine Show in

sempre attenti alle tradizioni, anche quelle musicali, che hanno fatto un po' la storia non solo degli States, dell'America da dove provengono. Questo brano era dei grandissimi Buffalo Springfield, For What Is Worth, nell'interpretazione Old Chrome Edition. Anche questo è un album recentissimo, uscito poco più di un mese fa, dal titolo Union Made. Si sono affacciati un po' diciamo nelle pagine di una rivista che io consulto, che ancora mi serve molto come orientamento, come spunto per i miei ascolti e quindi poi per le mie playlist scelte. Il 2004, anni di gavetta, e ci fu un incontro determinante fra Old Crow e Medicine Show con Doc Watson, e sono rimaste una delle band di country alternativo veramente ottime. Sono stati anche da me seguiti, la voglia loro di fare musica vera e autentica è lontana da qualsiasi tipo di condizionamento discografico oppure da interferenze esterne. Si sono meritati negli anni il successo che hanno avuto, il loro uno sfavillante mix, cocktail musicale di bluegrass, old time, country, folk, gospel, blues, rock e musica degli Appalachi, e anche se ultimamente forse ha perso un po' di smalto giovanile, di verve, ma si mantengono diciamo agli alti livelli. Union Made, il nuovo lavoro, diciamo un modo loro di fare il punto sulla situazione attuale dell'America. Lo fanno attraverso passaggi e tradizioni unitarie ancora più significativi, in momento in cui le divisioni interne nel paese sono più accentuate che mai. È un atto di amore, quello di Old Crow Medicine Show, sincero e appassionato, soprattutto verso loro stessi, ma verso il loro paese. Una ballata, è nuovo di James Maddock, You and Me.

0: dite la verità, sembra di essere dentro un film americano. James Maddock, You and Me, dal nuovo lavoro Forever John, uscito proprio a giugno, registrato in quello di Asbury Park, è uno degli episodi migliori della lunga discografia di James Maddock, che poi invece è un artista britannico. È da più di 20 anni, però risiede in quel di New York, voce arrochita un po' alla John X Cougar, John Mellencamp, stoffa da cantautore elettrico dal pregio sempre maggiore. Maddock bilancia l'intimismo delle ballads e il tiro dei brani, diciamo, più elettrici, con un invidiabile senso dell'equilibrio. Se i nomi di Springsteen e Ian Hunter hanno per voi significato qualcosa, sarà appagante consegnare, che paroloni, al vostro cuore a Forever John, insieme a un paio di chili di lesso con le pulezze e via.
1: Il deltaplano. Music First by Cispi.
0: Non mi menate, al limite fate un'addizione, non un menate. Vabbè. The Strokes ritornano. Going to Babylon. È il nuovo. Reality awaits.

Sai, oggi ho cercato di mantenere un po' il tono del programma, abbastanza movimentato, quindi abbastanza alto. Anche questo brano Going to Babylon, tratto dal nuovo album degli Strokes di Reality Awaits, che segna il ritorno della band dopo 6 anni, una fuga dal mito, conferma il ritmo. Un cowboy e cavallo nella cover in bianco e nero, immerso in un paesaggio che richiama il mito del West americano. Gli Strokes hanno scelto questa immagine per la cover di Reality Awaits, nuovo lavoro, e già, diciamo, c'è chi come Rockall dice che l'immagine è un omaggio al cowboy untitled, cioè senza titolo, che è una delle opere più celebri dell'artista concettuale americano Richard Prince. Questo ritratto non è il cowboy romantico della tradizione, è un'immagine già consumata da quella che si può chiamare la cultura pop. E Rockall, diciamo, approva, e Julian Casablancas e soci dicono molto su Reality Awaits e sugli Strokes di oggi, un po' come il cowboy della mitologia. Anche loro sono diventati, in questi 25 anni trascorsi dall'uscita del loro esordio Is This It, manifesto dell'indie rock degli anni 2000, vittime di un'immagine stereotipata. La band che nel 2001 avrebbe salvato il rock, così titolavano i magazine all'epoca, i ragazzi con le giacche di pelle, i jeans stretti e l'attitudine rock and roll, oggi è sospesa tra quello che è il mito e la memoria, forse anche ingabbiata. Invece con il nuovo lavoro gli Strokes provano a rompere gli schemi, a ribellarsi a il mito. Un po' di musica è definita tra Leonard Cohen sotto acido e la New Wave, i testi impegnati, e nel disco c'è anche un'urgenza politica e sociale che permea i testi del nuovo disco di Strokes. Un attimo di pausa, più che altro di segnatempo, e partono, o meglio parte, Kip Moore dal disco Reason to Believe Josephine.

0: sincero, simpatico rocker Kip Moore, Josephine, anche questo è un nuovo lavoro, Reason to Believe. Kip Moore è un rocker americano di 46 anni, viene della Georgia ed è autore di per sé, ma compone anche e scrive per altri artisti dell'area di Nashville. È un artista di successo. Kip Moore ha vissuto a Maui, nella Hawaii, dove ha scolpito, è proprio il caso di dire scolpito il fisico, anche i muscoli, e surfando nelle acque oceaniche. Poi è tornato in Texas e dietro questo uomo sportivo un po' rude, atletico, si nasconde però una personalità inquieta e anche insoddisfatta. Kip non ama i social media, non ama il gossip, non ama l'ambiente musicale e preferisce condurre un'esistenza appartata. Non è sposato, non ha figli segreti, e appena un po' si rifugia al mare, in luoghi in cui è poco noto. Solo in questi ultimi anni si è costruito peraltro una casetta tutta sua, una località tenuta segreta della West Coast, vicino al mare, e gli ricorda quando da ragazzo andava a pesca con il padre. Continua a non essere per nulla interessato ai clamori dell'industria americana. Reason to Believe, questo nuovo lavoro costituito da 13 brani, tutti di ottima fattura. Kip Moore ha uno stile che può ricordare, quindi non è originale, tra John Fogerty, Bruce Springsteen e gli U2. Io aggiungo un po' sotto certi aspetti anche, l'avevo citato prima, John Mellencamp, ex John Cougar, è un personaggio da conoscere. Ripeto, forse la sua musica non è originale, ma senza dubbio sincero. Intorno alle 93-94 / primavere, ma anche autunni, inverni ed estate, ritorna il grande Willie Nelson.
1: You are listening to Your Arcade Radio.
2: Turn on the radio.
3: DJ A1.
0: L'album nuovissimo si chiama Dream Cesar, il solito stile, la solita voce, Love Overdue.
4: I've been looking and praying and waiting for years, but when I stopped looking is when you appeared. It's about time, 'cause love was way overdue. I've always been patient, took pride in that, but the last couple of rounds about took me to the mat. I kept hanging on, but love was

0: Che personaggio e che voce con la sua vecchia chitarra scassata, Willie Nelson, Love Overdue, un album nuovissimo, Dreaming Cesar, non è la prima volta che lo faccio ascoltare, e comunque un album uscito intorno al fine giugno di quest'anno. Vado avanti, apro, visto poi che oggi si è fatto vivo Daniele Landi, ritorno a qualche volta nei miei programmi, rifaccio, più che fare i salti nel passato, o meglio li faccio, perché quando vai a pescare un evergreen è un classico della musica, lo fai, ma io li faccio soprattutto in riferimento alle programmazioni radiofoniche musicali che facevo tanti anni fa. Mi scatta questo meccanismo quando compongo la playlist, c'è un po' di nostalgia, c'è un po' di tutto, ma ci sono anche dei buoni sentimenti, e soprattutto quando si fanno vivi dei vecchi amici, dei vecchi ascoltatori, devo dire la verità, sono molto molto contento. L'importante è che si facciano vivi e che rimangano all'ascolto, altrimenti significa che non sono bravo, insomma, non credo di essere molto bravo, poi ho una voce quasi non riconoscibile, molto affaticata, quindi faccio del mio meglio per restare a questi microfoni. E allora, nei vecchi brani che passavo nel passato, due lenti, chiamiamoli pure di musica soul. Sono sempre stato considerato un amante del rock, ma quando la musica soul è buona, quando il jazz è buono, fra l'altro faccio quel piccolissimo programma di meno di mezz'ora il martedì alle 21, in replica il sabato alle 21, insomma cerco di ampliare e allo stesso tempo di ricordare il passato. Allora, due brani di grandi gruppi soul degli anni che furono, il primo dei Commodores e il secondo è dei Earth, Wind & Fire.
1: Slow Song.
0: Beh, qualcuno delle prime note l'avrà riconosciuto, sono proprio loro, dei Commodores, il brano è Easy.

Il misto di soul, R&B e pop di Easy the Commodores, la voce e la scrittura di questo brano, Lionel Richie, che poi mi risulta non troppi anni fa addirittura ha fatto un ristorante nel Tirreno dalle parti di Viareggio. Sulla falsa riga del Lentaccio, un altro grande gruppo, un altro pezzone di quello che un tempo si ballava come lento ed era da struscio. Heart, Wind and Fire, After the Love Is Gone.

0: Peccato che le automobili dell'epoca avevano sempre quel cambio, quella cloche nel mezzo. Questi lentacci, quanti ricordi? Heart of Wooden Fire, Half the Love Is Gone. Il lontano 79, brano uscito come singolo il 12 luglio del 79, incluso nell'album I Am. Io sono, egli è, noi siamo, voi siete, si sono. E si sono. Speriamo che rimangano anche. Intanto rimaniamo per un'altra manciata di minuti, un paio di brani ancora qui su Radio Fly.
1: DJ Any, one, two, beste Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul Dub Plus, in streaming, sui social. Marco Benevento insieme a Chiara Civello, 4.

contenuta nel nuovo lavoro di Marco Benevento, Quattro Passi, che è una bossa nuova tinta di lounge, ma caratterizzata da una melodia che senza dubbio è italiana, che si avvale della classe purissima di Chiara Civello. L'album si chiama Glera. Marco Benevento è più di un tastierista, un produttore, è un folletto davvero imprevedibile, capace di passare con nonchalance da un genere e da un progetto all'altro, dal palco di Freddie Gibbs allo studio con Clairo, dai suoi dischi a quelli di band che gli chiedono una mano. Emerso nei primi anni 2000, Marco Benevento e il nuovo Glera non cambia rotta. Questa volta il punto di partenza sono le colonne sonore italiane degli anni 60 che Benevento usava come fonte di ispirazione in quelli che erano i suoi esercizi privati musicali. Raramente un progetto di questo vulcanico tastierista americano, naturalmente di origini italiane, segue un tracciato lineare senza svolte improvviso. Infatti è così, il disco inizia a incorporare improvvisazione, black music, ritmi reggae, elementi orchestrali psych pop e, come al solito nelle sue composizioni, a tenere insieme tutte le componenti e a contenere spinte centrifughe ci sono due pilastri che sono la tessitura, l'operazione sartoriale con cui i tasselli musicali vengono incastrati e cuciti tra loro, e il groove, vero e proprio scheletro elastico ma possente su cui poggia il drappeggio sonoro di tutto il disco. L'ultimo brano in programma oggi, eccolo. Anche qui siamo intorno a una sorta di jazz da Tara Clarkin Trio. E con questo brano, che si chiama Lazy Days, un altro nuovo lavoro, Somewhere Good, un artista molto bravo, un trio. Tara Clarkin Trio, che si conclude il deltaplano di oggi. L'appuntamento ve lo do per il deltaplano di domani, l'altro giovedì, sempre alla solita ora, dalle 17 alle 19. E quando ci saranno le repliche? Ebbene, la domenica sera dalle 21 e il lunedì sera dalle 23.30. Lazy Days, Tara Clarkin Trio, qui Mauro vi lascia, rimanete su Radio Fly.

Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo

0: Non studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì, con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Val Padana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro. Flyspot.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di E ora arriva il bello. Buongiorno Cri.
1: Buongiorno Vanna, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente sempre con la nostra compagna di avventure Cristina Rotellini. Come stai Cri?
1: Benissimo, benissimo, perché siamo a parlare di bello, quindi esatto. Siamo belli carichi, portiamo un pizzico di bellezza nella vostra giornata, speriamo.
0: O almeno ci proviamo. Esatto, esatto. Allora Cri, tema di questa puntata.
1: Sì.
0: Noi anzi rifacciamo un po' alla scorsa puntata, rifacciamoci
1: sì.
0: Un po' a quella.
1: Sì, sì, sì, avevamo parlato di bellezza nel cinema.
0: Esatto.
1: E avevamo un po' fatto un piccolo viaggio, come facciamo ogni volta, sui film più belli, sui momenti, su come il regista cerca di creare la bellezza attraverso la luce, attraverso i luoghi. E poi abbiamo pensato che tanti film alla fine vengono girati perché ispirati dai libri, dalla letteratura. Quindi bellezza e letteratura, bellezza e libri, che non sono poi così dimenticati in un mondo di tecnologia, no? Perché oggi pensiamo chi li legge più questi libri.
0: E invece
1: anche stamani sono andata a prendere il caffè a Sinalunga, quindi saluto il bar della stazione di Sinalunga perché gliel'avevo promesso, e ci siamo messi proprio a parlare con il barman di libri. Quindi mi ha veramente fatto una lista infinita di libri, io ho letto questo, ho letto quest'altro, quindi diciamo che si legge più di quanto si crede.
0: Assolutamente, sì, sono d'accordo.
1: E ho trovato una notizia con cui iniziare la puntata che spero sia interessante anche per voi, perché parliamo di bellezza, parliamo di libri e tanti giustamente pensano al contenuto, quindi il libro più bello per argomento, e ci arriveremo. Però c'è una cosa tanto interessante secondo me: lo sapete che viene premiato anche proprio il libro più bello esteticamente, cioè come se forse fosse un concorso di bellezza del libro? E noi abbiamo un piccolo orgoglio italiano, perché nel 2024 ho letto che è stato assegnato alla Fiera del Libro di Lipsia il Best Book Design Award, cioè il libro proprio più bello per copertina, per grammatura, per font utilizzato. È stato Critical Coast, stampato da Grafiche Veneziane. Lo facciamo vedere?
0: Allora, abbiamo una foto che aggiungiamo adesso.
1: Sì.
0: È questa qui?
1: Esatto, bravissima. Come vedete, appunto, viene premiata proprio l'estetica, quindi la cura della grafica, di come vengono impostate le pagine, poi appunto chi dà il premio, no? Tocca anche il libro, la copertina, eccetera. Quindi questo, ragazzi, è orgoglio italiano, perché è stato stampato in Italia, appunto a Venezia, e ha vinto lui, libro più bello 2024, è nostro,
0: sì.
1: Caravanna.
0: Effettivamente è particolare,
1: è molto bello, è molto. Molto bello, e ci fa anche riflettere secondo me su un argomento che oggi ha preso molto campo anche appunto nel settore libri, che è anche la bellezza, perché oggi non si sceglie più un libro per la storia che racconta, no? Diciamo che è un po' il social antelitteram, appunto, perché prima per uscire dalla propria realtà e sognare leggevamo, però oggi viene scelto un libro anche proprio dal punto di vista estetico, cioè è diventato proprio un oggetto da collezione, di design, da mostrare in casa, anche sui social, che però hanno un po' rivendicato proprio il concetto del libro e della lettura, e quindi si sceglie un libro anche dalla copertina
0: più bella.
1: Sì, sì, sì,
0: sì, che poi effettivamente quando sei a scegliere un libro in libreria o in biblioteca, no, ti attira un po' anche la copertina un
1: certo,
0: po' più particolare,
1: se non vai già con le idee chiare,
0: sì,
1: vai per...
0: Sì, è vero, perché a volte capita anche che tu vai con la lista, perché magari consiglio di un amico, consiglio
1: certo,
0: dei social, consiglio...
1: Lo devo leggere da 10 anni, ancora non l'ho letto.
0: Esattamente. Però capita anche che tu sia proprio colpito dall'immagine della copertina, anche
1: assolutamente
0: questo,
1: infatti
0: questo è vero.
1: Mi sembra che ti ho mandato anche una foto di una bellissima copertina
0: che adesso rifacciamo vedere.
1: Sì, perché questo è sempre il libro che ha vinto nel 2024,
0: okay.
1: Perché vedi, viene premiata anche appunto la fantasia con cui viene scritto, vedete,
0: okay,
1: la grafica
0: certo.
1: Molto bella. E poi c'è questo libro, lo riconoscerete
0: assolutamente.
1: Tutti, questa è una famosissima collana che sta ristampando i grandi classici in maniera aesthetic, cioè molto piacevole agli occhi. Questo ad esempio è Orgoglio e Pregiudizio, con questo pavone bellissimo, e insomma, dai, averlo in casa anche un libro così, no? Averlo nella propria
0: libreria
1: certo. Personale.
0: Scherzi, come questo Orgoglio e Pregiudizio ci sono proprio altri libri che servono proprio quasi da arredo.
1: Ah,
0: ok,
1: sì.
0: Quindi non tanto tanto per la loro storia, ahimè, anche se in realtà ce ne sono alcuni che adesso faremo vedere che sono interessanti, mm-hmm. però proprio perché fanno d'arredo, tipo mm-hmm. uno è questo. Il meraviglioso mago di Oz,
1: che sembra un quadro, lo
0: vero,
1: possiamo dire,
0: un quadro davvero.
1: Chi non ci sta vedendo in video, andatevelo a cercare, Il meraviglioso mago di Oz, con questa copertina veramente colorata, bellissima, molto
0: sì.
1: curata, fa veramente da arredamento. Sono i famosi coffee table book,
0: brava,
1: no? Quelli
0: bravissima.
1: Che mettiamo sul tavolino dove ci prendiamo il caffè con gli ospiti e danno quel tocco in più.
0: Sì, sì, proprio da arredo. Un altro è questo.
1: Sì.
0: Anche questo è molto, molto particolare, poco
1: certo.
0: colorato, e si chiama appunto Chiamateci Streghe.
1: Sì, l'illustratore qui ha uno stile molto particolare, è stato scritto per quello.
0: Sì, sembra quasi proprio acquarello.
1: Esatto, sì sì.
0: Poi vabbè. Ovviamente questo famosissimo libro, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Sì, molto apprezzato, tra i libri anche molto apprezzati nelle scuole, perché poi vedremo, hanno fatto anche un po' di ricerche sui libri che piacciono di più, no?
0: Mm-hmm.
1: A scuola.
0: E anche questa, devo dire, copertina coloratissima,
1: sì,
0: è molto,
1: sì, sì.
0: molto particolare.
1: Impattante, mm-hmm. Hotel Magnifique.
0: Anche questa.
1: Questa ci piace.
0: Bellissimo.
1: Prendete appunti anche di libri che non abbiamo ancora letto. Questa è di Taylor, ad esempio, non l'ho letto, Hotel Magnifique.
0: No, nemmeno io,
1: sta
0: sì,
1: per
0: appuntiamolo.
1: Arrivare l'estate, quindi un po' di libri da portare in montagna o in spiaggia.
0: Va bene.
1: Sì. Mm-hmm.
0: Poi c'è anche questa che credo sia, ora lo riesci a vedere il titolo? Gustave Doré? Non si legge.
1: Io sono cieca, ragazzi. Cioè, ben piace
0: non
1: la banda perché lei è più giovane di me e quindi si avventura.
0: Ma perché è sfocato,
1: in
0: vabbè.
1: Queste immagini dove io non vedo niente, praticamente
0: mi
1: saluto in video, vado sulla fiducia, cioè quello che non sia scritto a caratteri cubitali.
0: No. Ecco. Vabbè, la ragazza che cade in fondo al mare, anche mm-hmm. questo molto bello. Molto
1: sì.
0: bello il libro.
1: Sì, sì, sono tutte copertine artistiche, questa
0: sì,
1: è
0: sì.
1: stata una ricerca fatta. Credo che questa ricerca che stai citando è stata fatta da Vogue.
0: Esatto,
1: che
0: sì.
1: ovviamente è un magazine che parla di moda, bellezza, anche tendenze culturali, e ha stilato appunto questa classifica
0: sì.
1: dei libri più amati esteticamente
0: però
1: quelli che io
0: sì.
1: riesco a vedere, ovviamente, gli altri.
0: Ecco, queste diciamo sono queste 10
1: sì,
0: più o meno queste
1: che vanno
0: foto
1: ad avvalorare
0: qui.
1: Quello che abbiamo detto, che
0: brava.
1: Scegliamo un po' il libro anche in base alla copertina
0: sì.
1: e poi ci sono ovviamente dei libri apprezzati per il contenuto, perché sono importantissimi e definiti belli proprio per l'importanza. È stata fatta una ricerca qualche anno fa, ad esempio, che ha coinvolto, pensa, 140.000 classi dal Ministero dell'Istruzione per scegliere i libri più amati. Un po' più in basso nella classifica si sì, è apparso anche il dottor Jekyll e Mr. Hyde, un
0: vedi.
1: Po' anche per la storia coinvolgente, no? Ai ragazzi piace anche un po' questa idea di avere la dualità, l'avere due essenze di fatto, però i libri più amati, pensa, in assoluto, e ci fanno ben sperare, sono stati Se questo è un uomo di Primo Levi,
0: Primo Levi, certo.
1: Sì, quindi, diciamo, si spiega da solo l'importanza storica di questo libro. Il diario di Anna Frank, sempre per appunto l'argomento doloroso, che viene trattato però, diciamo, anche con una profondità, una bellezza, un'eleganza commoventi. E poi c'è Il piccolo principe, che è veramente un libro di Antoine de Saint-Exupéry, che penso che andrà avanti, sì, e poi generazioni, no? Perché questi sono dei pochi libri che ci portiamo veramente di generazione in generazione. Perché anche qui, con semplicità, si parla di amicizia, amore, bellezza, senza fronzoli, ma con una poesia che viene apprezzata da tutte le generazioni. Quindi il libro sia dei genitori, dei bambini, dei ragazzi, anche un po' il nostro libro, no? Perché ne abbiamo parlato anche prima di iniziare la puntata, no? Di quei libri che comunque ci fanno un po' sentire a casa.
0: Vero,
1: sempre.
0: Sì, sì, nel nostro posto sicuro, ecco.
1: Sì.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando in radio, facciamo una piccola pausa
1: sì?
0: con una canzone, ovviamente, che ci preannuncia l'inizio dell'estate,
1: sì?
0: No?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Abbiamo scelto Jovanotti con
1: certo.
0: L'estate addosso.
1: L'estate addosso.

0: eccoci ritornati.
1: Non ci siamo lasciati.
0: Non ci siamo mai lasciati. Ok, quindi Cri, di cosa appunto stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo i libri più amati dai ragazzi, dalle classi, appunto abbiamo citato Se questo è un uomo, Diario di Anna Frank e Il piccolo, principe. Piccolo principe, di questa veramente ricerca che ha coinvolto tantissime classi, 140.000 in tutta Italia, e questi sono i libri, diciamo, che vengono apprezzati di più. Mi è piaciuto tanto anche leggere di come la lettura sia, pensa, fra gli hobby quello più apprezzato quando si tratta anche di conoscere nuove persone. Cioè è venuto fuori che ci sono degli hobby red flag, come oggi sì, insomma ci piace definire, cioè tipo da allarme rosso, degli hobby che non vengono apprezzati dalle altre persone. Non parlo solo di a livello magari conoscere qualcuno per uscirci insieme, proprio in generale la lettura è uscito fuori essere il hobby
0: un punto in più
1: più amato. Sì, cioè se conosciamo una persona e ci dice io leggo, è qualcosa insomma che viene molto apprezzato. È stato anche studiato che chi legge ha in generale una vita più soddisfacente, quindi se ci stavate ancora pensando
0: è il momento di iniziare,
1: iniziate a leggere.
0: È
1: il momento di iniziare a leggere. Tu hai un libro preferito?
0: Sì,
1: Vanna?
0: Sì, allora ce l'ho. Premetto che veramente memoria dei titoli di libri pari a zero.
1: Sì, cioè l'epoca memoria, io ci vedo poco, siete in ottime mani.
0: Va, perfetto. Però un libro che veramente mi ha lasciato, cioè molto mi ha emozionato e mi ha proprio fatto entrare all'interno della storia è Stand By Me. Stephen King,
1: okay,
0: che forse è stato uno dei primi libri che ho letto di quando ero magari più ragazzina, però me lo sono portata dietro durante tutti gli anni, quindi mi ha veramente segnato, capito? Questo libro
1: è interessante perché tu vedi il libro bello e la bellezza la identifichi con qualcosa che diciamo che accompagna la tua storia, è come anche un punto fermo, no? Cioè
0: sì,
1: tu sei andata avanti, però questo libro in questo
0: c'è
1: senso
0: c'è sempre stato,
1: esatto, ti ha seguito e ti è rimasto nonostante la memoria un po'
0: sì,
1: così,
0: certo,
1: però ti è rimasto, perché appunto che cosa bisogna anche chiedersi questo, no? Che cosa fa di un libro, cosa lo fa essere bello per voi, no? E ognuno poi ha la sua
0: risposta. Assolutamente.
1: Io ad esempio, il mio ne parlavo proprio stamattina mentre bevevo il caffè e ci siamo trovati infatti con il mio interlocutore. Io amo molto, e qui qualcuno mi odierà perché non tutti lo amano, Baricco.
0: Okay.
1: Mi piace tantissimo, e viene spesso citato Seta, che è stato un capolavoro, c'è stato fatto anche un film, è molto apprezzato. Io di Alessandro Baricco amo molto Oceano Mare, anche perché nel mio caso l'ho letto in un momento invece ero un po', diciamo, in difficoltà, e non so come, ma Baricco per me riesce a trovare parole all'inspiegabile, cioè anche quei sentimenti, quegli stati d'animo un po' particolari o confusi, lui riesce a metterli per iscritto con le parole, riesce ad esprimerli. Quindi per me la bellezza di un libro è anche quando sblocca qualcosa dentro di noi che non riusciamo a dire, no? E lo troviamo scritto nelle parole o nelle vite degli altri, insomma in quello che
0: ero,
1: poi
0: perché
1: viene
0: un po'
1: raccontato.
0: Ti immedesimi anche nella storia, no? Del libro.
1: Sì, sì,
0: questo,
1: sì.
0: È questo il vero incantesimo dei libri.
1: Sì, infatti ne avevamo parlato anche con il cinema, ma tutto parte dal libro, perché diciamo il cinema è venuto dopo. Il libro,
0: certo,
1: era il modo in cui si viaggiava e ci staccavamo. Infatti un tempo sui treni, sugli autobus tutti avevano un libro, tante persone avevano un libro. Oggi ahimè abbiamo gli smartphone.
0: Ma forse ti direi che stiamo ritornando un po' a quel
1: brava,
0: a quel mondo lì, perché ti ricordi quando abbiamo parlato del vintage, di questa moda che ritorna, diciamo del bello del passato, no? Secondo me questo un po' sta tornando anche nei libri, forse, speriamo.
1: Esatto, te lo confermo, perché dicono le ricerche recenti che anche la comunità dei ragazzi che ad esempio usa tantissimo TikTok, c'è cioè proprio tutta una parte dedicata ai libri, e pensa che l'80% di loro ha risposto che rispetto a leggere il libro sul cellulare piuttosto che sui vari dispositivi, no, che hanno impazzato,
0: certo,
1: il
0: tipo
1: mercato,
0: iPad,
1: esatto,
0: cose così,
1: un po' di anni fa, tantissimi, l'80% 10% di loro preferisce il libro fisico, proprio per tutta una serie di motivi che abbiamo visto anche prima, però anche per un ritorno proprio al possedere qualcosa che ha una storia e che quindi insomma ci ricorda che esistevamo anche prima dei social e di tutta la tecnologia.
0: Vero, verissimo. Allora, noi abbiamo parlato dei libri che ci piacciono.
1: Certo, ovviamente poi scriveteci anche voi nei canali social, sia quello della radio che nel mio, parlateci dei vostri libri, di quelli che amate, ma sì, ci sono anche
0: quelli più odiati, ahimè, ci sono, e ci come sono, se ci sono.
1: Ci sono. Allora, come sempre sono classifiche ovviamente non esatte, non matematiche, perché la lettura è qualcosa di soggettivo e quindi, come abbiamo sempre detto,
0: certo,
1: non si può dire il più bello, il più brutto per tutti, però ci sono dei libri, diciamo, che negli anni hanno un po' acceso le critiche, e partiamo subito da quello che secondo me è anche un po' più divertente, che forse la generazione anche mia si ricorderà, quando è uscito 50 sfumature di grigio. Sono loro o è lui il libro, queste 50 sfumature che tanto amate, tanto odiate, perché come sapete, diciamo, è un libro, possiamo dire un po', che parla di sesso, di sensualità, di erotismo, però secondo molti ne parla in modo un po', diciamo,
0: un po' così,
1: sì, con poca grazia,
0: ecco,
1: e soprattutto odiato da molti, perché qui penso che sia stata più la comunità maschile ha risposto, ha creato aspettative non realistiche sulla vita di coppia, sul corteggiamento, sulla vita sessuale, eccetera.
0: Mi è venuta una curiosità: da chi è stato scritto questo libro? Da una donna o da un uomo?
1: Ma lo sai che
0: dovremmo guardarci, perché ecco lì allora potremmo capire tante cose.
1: No, io mi ricordo che ci fu più che altro ci fu una diatriba su questo.
0: Sì?
1: Non si è sicuri in realtà se sia una storia raccontata, ma che in realtà l'opera fosse di un uomo o di una donna. Perché anche su questo, no? Su questo genere c'è molta, come dire, lotta, c'è molta discussione, perché tantissimi libri che possono essere attribuiti a uomini li avevano scritte le donne anche in passato, no? È famoso,
0: sì,
1: il caso famosissimo di Anais Nin, che lei per tanti anni è stata una scrittrice, diciamo, sotto dietro anche a nomi più importanti, e dopo uscì con i suoi libri erotici, romanzi erotici, i propri diari, dove si parlava senza,
0: certo,
1: censure della sua vita libera, appunto.
0: E ti confermo che è una donna.
1: Che è una donna. E forse non piace agli uomini.
0: Mm-hmm.
1: Però anche questo, mi sembra che ci fu una discussione sul fatto che si fosse ispirata anche, insomma, avesse avuto aiuto da una parte maschile.
0: Ho capito.
1: Però, diciamo, anche qui lasciamo porte aperte. Diteci che cosa pensate di 50 sfumature di grigio, più che del film, del libro, perché poi sappiamo che il film, no, viene un po' modificato e romanzato. Un altro libro odiatissimo, e qui torniamo in Italia, siamo in Italia, che però secondo me ha una storia molto interessante, e ora, diciamo, lo troviamo veramente nelle bancarelle di tutti i mercatini, mm-hmm, perché la gente nega di averlo letto, ma secondo me lo hanno letto in tanti, è 3 metri sopra il cielo.
0: Sì.
1: E qui tremano le scrivanie, le mani, no, io lo odio, di 3 metri sopra il cielo di Moccia, che questa è una storia tanto interessante, non so se la conosci, perché questo libro infatti all'inizio non lo voleva pubblicare nessuno, veniva proprio rifiutato da tutte le case editrici, tanto che lui, l'autore, nel 1992 lo pubblica da solo, fa un'autopubblicazione, sì, con una piccola casa editrice, e questo libro però inizia a circolare fotocopiato, pensa, tra le scuole, tra gli studenti di Roma. Dopo, il grande successo arriva solo nel 2004, e questo, a prescindere poi dal libro che vi piaccia o no, è anche una storia di speranza che vogliamo dare, no? Nel senso che spesso tanti artisti e creativi si stoppano al primo rifiuto, al secondo rifiuto, al decimo rifiuto. Tante cose hanno bisogno di tempo per poi venire fuori, no? Quindi lui fa il successo poi nel 2004 con il film, lancia Riccardo Scamarcio, e poi vabbè, diventa molto amato perché comunque fa molto successo, poi torna un po' nel dimenticatoio, però di fatto Tre metri sopra il cielo ha segnato una generazione. Sì, quindi anche i ragazzi della mia generazione tutti si ricordano al liceo che venne fuori, insomma, alle superiori questo libro.
0: Sì, sì, la mia sicuramente non tanto per il libro, ma sicuramente per il film.
1: Per il film.
0: Sì, sì, ma fantastico. Pensa, non conoscevo la storia, vedi, sì, dietro questo.
1: Sì, sì, diciamo che è partito come un libricino autostampato, poi i ragazzi se lo passavano, lo fotocopiavano. Interessante, no? Ripeto, perché comunque ci è voluto 12 anni perché quest'opera raggiungesse il successo, a prescindere, ripeto, dal gusto che piaccia o no, però è proprio il messaggio che vogliamo lanciare, no?
0: Sì, a non mettete mai in discussione il vostro valore, che prima o poi ci sarà qualcuno che l'apprezzerà. Vero.
1: Qualcuno può piacere. E poi c'è il terzo libro, che sono I Promessi Sposi. Qui passiamo ai libri più odiati per altro motivo. Promessi
0: Sposi. Come dargli torto.
1: Perché diciamo sono un po' un
0: l'incubo di tutti gli studenti.
1: Esatto,
0: ragazzi,
1: esatto. Oggi non so se vengono studiati quanto li studiavamo noi, però per noi veramente questo Renzo e questa Lucia che non si sposavano.
0: Sì, sì, sì, no, assolutamente.
1: Un incubo allucinante, bello, capolavoro, sì. Però diciamo per il peso che aveva nelle vite degli studenti, ecco, si è guadagnato.
0: Sì, sì, il peso sulle nostre vite.
1: Il trauma. Cioè, salutiamo Renzo e Lucia, scusateci, però vi vogliamo bene, però ci avete traumatizzato.
0: Sì, davvero, assoluto. Guarda, sono d'accordo su questo, sono davvero d'accordo. Va bene, Cri.
1: Mandateci i vostri, ovviamente, libri più odiati anche, e mi raccomando, insomma, siate magnanimi, non offese pesanti, però insomma libri che comunque vi hanno un po' stressato, traumatizzato. E niente, io non so, vorrei salutare se posso con tre frasi bellissime che ho trovato sulla lettura. La prima dice: ogni lettore quando legge se stesso. È un po' quello che abbiamo detto in puntata, sì, l'ha detta Proust, e è vero, cioè un po' leggiamo anche per inconsciamente ritrovare dei pezzi di noi che non riusciamo un po' a esprimere. Un'altra frase bellissima che dice Kafka, è quella che mi dicevi anche tu, che il libro è un'ascia che rompe il ghiaccio dentro di noi. Quindi leggiamo anche un po' per crescere, no? Non solo per intrattenimento, però per dare un'evoluzione, insomma, a quello che siamo.
0: Quella scossa di cui abbiamo bisogno.
1: Per sbloccarci. E poi, vabbè, questa è un'attrice che io amo, che è Virginia Woolf, conclude dicendo che a volte penso che il paradiso sia leggere continuamente e senza fine. Quindi noi vogliamo anche ribadire quello che abbiamo detto tante volte. Mi raccomando, è importantissimo il patrimonio che abbiamo, il fatto che ci siano ancora delle librerie che veramente tutte le settimane, tutti i mesi, anche ci propongono sia i classici ma anche libri nuovi, quindi anche se avete dei nuovi libri che noi non conosciamo e ci volete proporre, perché leggere è veramente importante, quindi mi raccomando.
0: Esatto, ascoltiamo i vostri consigli.
1: Inizia la bella stagione, sì, il cellulare, sì, le cuffie, sì, la musica con Radio Fly, però anche un buon libro.
0: Brava Cri, bravissima. Io ti ringrazio, Cri, e noi siamo appunto in chiusura di questa penultima puntata.
1: Sì, diciamo che stiamo un po' chiudendo il cerchio, quindi vedremo poi la prossima puntata, penso ci sarà una piccola sorpresa per come parleremo del bello, ma vi terremo aggiornati, quindi se volete continuare il viaggio con noi, state sintonizzati, perché insomma
0: ce ne saranno delle belle,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, sì.
0: Grazie Cri, e grazie a voi amici per averci ascoltato, e quindi noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly, sempre qui con E Ora Arriva il Bello. Grazie Cri, ciao,
1: ciao,
0: ciao a tutti,
1: ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Cioè, sono le 20 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Roberto Mancini, il ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione mondiale del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale, al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
2: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana gioco calcio fosse Roberto Mancini.
1: E sulla scelta di Claudio Ranieri?
3: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
1: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto il vice premier Tajani, intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Bisogna rafforzare la difesa, ma lo sforzo non deve ricadere sugli italiani, ha detto il deputato di FD.

0: Giovanni Donzelli.
1: Ho sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere e siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
0: Una follia ipotizzare nuove spese per le armi, le parole di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.
2: Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAVE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili, è una follia, mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
0: Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori, il presidente del Codacons Donzelli ai microfoni di Nicola Compagnone.
3: Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
4: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
3: Ma sì, cioè viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro. Per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
0: Ormai da giorni l'Europa centrale, soprattutto Francia e Spagna, continuano ad essere tormentate dagli incendi. La situazione oltralpe nella regione della Gironda sembra destinata a migliorare, mentre i roghi colpiscono diverse zone nei pressi di Madrid. Sentiamo Gianni De Gaetano.
5: Se la Francia si lecca le ferite mantenendo alto il livello di attenzione, in Spagna preoccupano i roghi che stanno devastando diverse aree alle porte di Madrid. Al lavoro senza sosta i vigili del fuoco, perché tra poche ore è atteso l'arrivo di vento forte che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione. Soffierà da sud e qualsiasi focolaio non contenuto potrebbe complicare ulteriormente la situazione, ha rimarcato Fran Martin Aguirre, delegato del governo per la regione madrilena. Giornata assolutamente decisiva perché le previsioni sono sfavorevoli, ha aggiunto il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Intanto il rogo di Avila registra un primato, è il più esteso della storia del paese iberico, 50.000 ettari bruciati. Di contro, Oltralpe, per il momento sono sotto controllo le fiamme nella regione della Gironda, che hanno bruciato in 5 giorni 42.000 ettari, ma domani è previsto un rialzo delle temperature e venti da sud che potrebbero riaccendere gli incendi.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Già da mercoledì il caldo tornerà a farsi sentire al centro nord con un graduale aumento dell'umidità che accentuerà la sensazione d'afa, quindi l'ennesima ondata di caldo. Entro metà settimana le massime si spingeranno fino ai 38 gradi in Valpadana e nelle zone interne della Sardegna e delle regioni tirreniche, toccando i 36 gradi. Picchi anche di 39-40 in pianura padana nelle zone interne di Toscana e Umbria. L'apice del caldo, soprattutto al centro-nord, è atteso però per i primi giorni di agosto, quando i modelli prevedono punte diffuse oltre i 39-41 gradi in Valpadana e localmente anche sulle pianure interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma
8: siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai.
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'ingrediente segreto del brodo primordiale, l'elemento chiave della zuppa di sostanze chimiche che diede il via alla vita sulla Terra. Potrebbe essere stato un addensante che lasciò al materiale genetico il tempo di replicarsi. Con il termine brodo primordiale, riferito all'insieme di elementi chimici da cui ebbe origine la vita terrestre, è stato coniato circa un secolo fa. Da allora, come si fa con le migliori ricette, gli scienziati tentano di capirne la formula, per poi replicarla in laboratorio, per cercare appunto di capire come RNA e DNA si siano formati in primo luogo 4 miliardi di anni fa. Un altro punto da chiarire è come questo materiale genetico sia riuscito a replicarsi in mancanza di enzimi, quelle proteine specializzate che attualmente nelle cellule tengono separate le doppie eliche del DNA, permettendone quindi poi la duplicazione. Un gruppo di scienziati della Georgia Tech potrebbe aver trovato un ingrediente chiave per questi cruciali processi, un addensante che, aggiunto come un dado al brodo primordiale, appunto, potrebbe avergli dato il sapore della vita. E la ricerca è stata descritta su Nature Chemistry. E come primo passo c'è stato il portare a temperatura. Gli enzimi non potevano ancora far parte del mondo prebiotico. Senza il loro aiuto furono probabilmente le condizioni ambientali e in particolare i raggi solari a riscaldare abbastanza il brodo primordiale da dividere i filamenti di doppia elica dell'RNA che si pensa essersi formato prima del DNA come base delle informazioni biologiche. Poi c'è stata la fase del far restringere e in una soluzione troppo acquosa ovviamente le catene si sarebbero riunite immediatamente a raffreddarsi della zuppa senza dare il tempo ai processi di autoduplicazione di avvenire. I biologi allora hanno pensato all'aggiunta di un solvente viscoso e in questo caso fatto di glicerolo e cloruro di colina, un nutriente essenziale capace di rendere la replica del brodo primordiale viscosa come il miele. E alla fine la zuppa è stata servita. Nuotando in questo ambiente, infatti, le lunghe catene di acidi nucleici dell'RNA avrebbero potuto muoversi più lentamente, dando il tempo ai nucleotidi, cioè i mattoni base di DNA ed RNA, di incastrarsi sui filamenti e favorire la duplicazione. In laboratorio il processo funziona. Rimarrà quindi da capire quali sostanze chimiche con questa capacità potessero esistere sul nostro pianeta prima della nascita della Terra. E con questo mistero vi lascio al prossimo appuntamento e intanto una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana. Manamana.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Roberto Mancini, il ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione mondiale del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque, subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
3: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
2: E sulla scelta di Claudio Ranieri?
4: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
2: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto il vice premier Tajani, intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Bisogna rafforzare la difesa, ma lo sforzo non deve ricadere sugli italiani, ha detto il deputato di FDL Giovanni Donzelli.
5: Ho sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere, siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cybersecurity, di tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
2: Una follia ipotizzare nuove spese per le armi, le parole di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.
6: Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAFE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili. È una follia. Mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
2: Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons Donzelli ai microfoni di Nicola Compagnone.
7: Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
8: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
7: Ma sì, cioè...

0: viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dagli accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 € per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire: questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
1: Ormai da giorni l'Europa centrale, soprattutto Francia e Spagna, continuano ad essere tormentate dagli incendi. La situazione oltralpe nella regione della Gironda sembra destinata a migliorare, mentre i roghi colpiscono diverse zone nei pressi di Madrid. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Se la Francia si lecca le ferite mantenendo alto il livello di attenzione, in Spagna preoccupano i roghi che stanno devastando diverse aree alle porte di Madrid. Al lavoro senza sosta i vigili del fuoco, perché tra poche ore è atteso l'arrivo di vento forte che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione. Soffierà da sud e qualsiasi focolaio non contenuto potrebbe complicare ulteriormente la situazione, ha rimarcato Fran Martín Aguirre, delegato del governo per la regione madrilena. Giornata assolutamente decisiva perché le previsioni sono sfavorevoli, ha aggiunto il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Intanto il rogo di Avila registra un triste primato, è il più esteso della storia del paese iberico, 50.000 ettari bruciati. Di contro, Oltralpe, per il momento sono sotto controllo le fiamme nella regione della Gironda, che hanno bruciato in 5 giorni 42.000 ettari, ma domani è previsto un rialzo delle temperature e venti da sud che potrebbero riaccendere gli incendi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing. Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Puntata numero 15 dell'anno 2019 di Stinging Swing. Iniziamo anche per oggi questo programma di jazz, o meglio, era un jazz, condotto da Mauro Giovacchini, qui dalle frequenze di Radio Fly. Ciao, benvenuti o ben rimasti all'ascolto. Direi di partire subito e allora partiamo con Stinging Swing.

La canzone che ci siamo ascoltati è Standing on the Corner nell'interpretazione di Bobby Darin, nome d'arte di Walter Robert Cassotto, nato a New York il 14 maggio del 1936, deceduto a Los Angeles il 20 dicembre del 1973. È stato un cantante e attore americano di origini appunto italo-americane. È stato sposato dal 60 al 67 con la cantante ed attrice, all'epoca molto nota e anche molto carina, Sandra Dee, dalla quale ha avuto l'unico figlio, ed è considerato il nostro Bobby Darin uno dei maggiori interpreti di musica leggera americana in attività tra la fine degli anni 50 e gli anni 60. Il giovedì alle 19 Sting is with un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

Jimmy Scott con I Remember You. È morto all'età di 88 anni, Little Jimmy Scott, grande cantante jazz, l'artista che era affetto da sindrome di Coleman, una malattia molto rara che impedisce al soggetto affetto di raggiungere la pubertà, era nato nel 1925 a Cleveland, in Ohio. Voce da contralto, Jimmy si era fatto le ossa nella Lionhampton Band fine anni 40. Fu proprio il Lionhampton, morto poi nel 2002, a chiamarlo Little Jimmy Scott perché il cantante appariva molto giovane. A fine anni 60 l'interesse nei suoi confronti cessò e, tornato nella sua Cleveland, l'artista si mise a sbarcare il lunario con lavori manuali. Tornò a fare notizie solamente nel 1991, quando cantò al funerale del suo amico Doc Pamus. Lou Reed lo volle in Magic and Loss, il suo album del 92. Dopo aver partecipato alla serie televisiva Twin Peaks, riuscì ad assemblare una manciata di album. Nel corso della sua lunga carriera, Jimmy era riuscito a lavorare con tanti grandi nomi. E questo brano, I Remember You, è contenuto nell'ultimo lavoro di Jimmy Scott. Giovedì, Sting is Win, Sting is Win. Il jazz proposto da Mauro Giovacchini su

0: L'accoppiata vincente tra la grandissima Aretha Franklin e la Royal Philharmonic Orchestra con questa canzone A Brand New Me. Questo disco, dove è contenuta questa canzone, ha avuto una rielaborazione delle tracce vocali originali di Aretha con nuovi arrangiamenti registrati appunto dalla orchestra, il tutto su brani del repertorio incisi per la label, la nota major Atlantic Records.
1: Stinging, stinging, swing, swing, swing.

0: questo straordinario duetto di Nat King Cole con la figlia Natalie Cole nei primi anni 90, reso possibile grazie all'allora tecnologia. Fare cantare un padre scomparso con una figlia viva fu una bella cosa, ma la canzone è veramente incredibile. Unforgettable, peraltro, è un celebre brano musicale scritto da Irving Gordon e registrato in origine nel 1951. La versione più popolare fu registrata appunto da Nat King Cole nel 51 con un arrangiamento scritto per l'occasione da Nelson Riddle, una versione non orchestrata della canzone registrata l'anno seguente e fu inserita come bonus track nelle ristampe su CD dell'album del 55 Penthouse Serenade. Nat King Cole registrò nuovamente il brano 10 anni dopo in una versione stereo per l'album The Nat King Cole Story. Nel 91, appunto, la registrazione di Unforgettable fu realizzata per creare un duetto con la figlia Natalie. Questa versione del brano è arrivata in seconda posizione in Australia e Nuova Zelanda e poi quinta posizione nelle Fiandre in Belgio, vincendo ben 3 Grammy Award nel 92 come canzone dell'anno, disco dell'anno e miglior performance vocale pop dell'anno. Indy, la versione originale di Nat King Cole, è stata inserita nella Grammy Hall of Fame nel 2000.
1: Stinging Swing su Radio Fly, ora.

Ebbene sì, avete riconosciuto senz'altro l'inconfondibile stile e voce di Brian Ferry, il frontman e leader dei famigerati Roxy Music, che si cimenta addirittura in una delle sue canzoni trasformate ad hoc in musica molto jazz. Il titolo di questo brano è New Town e da molti anni che Brian Ferry lavora anche a progetti alternativi di musica riarrangiata, in questo caso con molto jazz, insieme alla His Orchestra, che in realtà è proprio la sua orchestra vera e propria. Stiglione.

0: L'artista italo-belga Melanie De Biasio ha eseguito Your Freedom is the End of Me. Lei ha iniziato a studiare flauto a 8 anni, poi ha imparato il solfeggio, il canto corale, e dice che per lei è stato molto importante imparare l'alfabeto della musica, perché in seguito gli è servito per stabilire una comunicazione vera con gli altri musicisti con cui suonava. La musica è un altro modo di comunicare, e già dalle prime volte in cui lei lavorava con altri musicisti suonando il flauto in un'orchestra popolare a 12 anni, aveva capito che imparare la musica serviva proprio ad avere una comunicazione vera, profonda con coloro con cui poi avrebbe suonato. Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. E siamo così giunti alla conclusione dello Sting Swing numero 15 e in replica alle 21 del sabato sera. Ciao da parte di Mauro Giovacchini, il conduttore di questo programma, un buon ascolto dei successivi programmi di Radio Fly, ciao, a risentirci a presto. Sting Swing, Sting Swing. Il jazz proposto da Mauro Giovacchini su Radio Flora. If you have planned
1: a motor west. Sono le 21 e 37 minuti.

0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'iSpot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

di riferimento dove potrete trovare la diretta senza interruzioni musicali, senza nessuna bannazione, diciamo così, senza nessuna limitazione musicale. E

diretta che potete seguire inizialmente anche sulla nostra pagina Facebook, che stiamo appunto per terminare per ovvi motivi di copyright, e così anche la nostra pagina YouTube. La diretta ovviamente continua, potete anche cliccare quindi sulla nostra pagina radiofly.cloud e di lì potete seguirla, potete anche inquadrare il QR code sulla diretta, i canali appunto Facebook e YouTube, e da lì puoi proseguire sul nostro radiofly.cloud. Detto questo, c'è Follow Ponna che arriva adesso come secondo disco nella nostra Fly

Dance in questo weekend che è appena terminato, appunto anche concluso il Tomorrowland per questa edizione 2026, eh? Tanti artisti italiani che ci hanno appunto deliziato della loro presenza, tra i quali Gabri Ponte, sentiamo anche Angemi e tutti gli altri. On Your Mind.

Mind. On dentro la tua mente, disco di Rossi. Insomma, traffico, ormai l'esodo è cominciato questa ultima settimana di luglio, poi ovviamente

antica, diciamo così. Quindi diciamo nel matrimonio, secondo un recente studio, nuoce gravemente alla salute mentale. Così dicono, il matrimonio pare che aumenti il rischio di sviluppare demenza. I motivi non sono così certi, ma potrebbero appunto avere, diciamo, a che fare con la vita sociale meno intensa. Quindi pensateci prima di sposarvi.

Vanier, Julian Collazos. Ormai abbiamo passato da 5 minuti le ore 23 di questo ultimo martedì del mese di luglio 2026.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché se gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dai denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

completa ufficialmente la fine di Striscia la Notizia in tutte le sue versioni, anche online, in questo programma satirico di Ricci.

vivere quello di vedere, della vista, eh? Contenta sarà anche l'Inps per appunto avere il risparmio sicuramente del sostegno della signora, perché rivedendo può avere la sua cognizione visiva. Complimenti a questi dottori, a questi medici che, diciamo, ci aiutano nella nostra vita quotidiana. Go Vis One, Humans Music.

riscatto dei carboidrati, ma perché ci stiamo industrializzando, diciamo così, con cibi ultraprocessati che, diciamo, provengono da altri paesi, no? Diciamo, il classico fast food americano che ormai ha preso ogni angolo del nostro pianeta e del

il cibo più salutare è quello meno processato di tutti, quindi dalla terra al piatto, ecco, questo è sicuramente il più salutare di tutti. To the beat.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo alcuni trucchi per conservare più a lungo frutta e verdura. Per esempio, per far maturare più velocemente i pomodori dobbiamo conservarli con la frutta. L'etilene accelererà il processo di maturazione. Quelli già giunti a maturazione invece andrebbero lasciati a temperatura ambiente, lontani da fonti di calore dirette, con il picciolo rivolto verso l'alto, meglio se ancora uniti con il grappolo. In ogni caso il frigorifero ne altera il sapore. Se proprio li vogliamo conservare lì, non in buste di plastica, togliamoli almeno un'ora prima di consumarli. Parliamo poi di banane, che fanno parte dei cosiddetti frutti climaterici, frutti cioè che continuano a maturare anche dopo essere stati staccati dalla pianta e che nella fase finale della maturazione aumentano la propria produzione di etilene. In un'ora un chilo di banane lasciato a una temperatura di circa 15 gradi centigradi produce 5 microlitri di etilene e ne bastano pochi microgrammi per accelerare il processo di annerimento dei frutti. Avvolgendo un po' di pellicola intorno al picciolo si eviterà il gas di diffondersi, facendo poi maturare prematuramente anche il resto del frutto. Anche conservare le banane separatamente l'una dall'altra e non in un unico casco quindi può prolungare la loro vita. Un foglio di carta da cucina o un tovagliolo di carta da sostituire ovviamente ogni tanto invece assorbiranno l'umidità dell'insalata, aiutando a conservarla più a lungo. In ogni caso, una volta acquistata, toglietela dal sacchetto di plastica e riponetela insieme alla carta assorbente in un'insalatiera o in una busta di carta. La plastica infatti fa aumentare la condensa. E qualcosa riguardo le fragole? Beh, ecco un consiglio: per evitare di buttarne in una pattumiera interi cestini, bisogna preparare in un'insalatiera una soluzione con 10 parti d'acqua e una di aceto bianco o di miele. Tuffateci le fragole, mescolate qualche volta, scolate e risciacquate. L'aceto eliminerà batteri e muffe e la frutta durerà quasi 2 settimane senza sapere di aceto perché la soluzione è molto diluita. Messe poi in un paio di vecchi collant puliti e appese in un luogo asciutto, fresco e buio come in un armadio, una soffitta, le cipolle dureranno fino a 8 mesi. Inseritele una o due nelle gambe delle calze e separate un ortaggio dall'altro con un nodo. A questo modo saranno libere di respirare e prolungheranno la loro vita. Quando ve ne servirà una, sarà sufficiente tagliare con un paio di forbici lo scomparto della cipolla più bassa. In ogni caso, tenete le cipolle della dispensa lontano dalle patate. I gas prodotti dalle prime fanno germogliare le patate più velocemente e potrete riunirle in cottura magari all'interno di una frittata. Un suggerimento è conservare le patate accanto alle mele, così rimarranno più a lungo senza germogli, fino a 2 mesi. Su questo punto però non tutti sono d'accordo. Alcuni esperimenti scientifici hanno dimostrato che l'etilene, un gas inodore prodotto dalle mele durante il processo di maturazione, fa germogliare le patate più velocemente. Provare per credere a questo punto, e a questo punto io vi lascio anche al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia.
1: Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
5: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100.

出，哦，冲下去，哦，冲下去，哦，冲下去，哦。

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Sono le 2:01.